Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli.
3: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Blue Garda Experience.
3: Andrea Cattavolo Show.
4: Andrea
1: Cattavolo
4: Show.
1: Siamo?
4: Siamo qui.
5: Radio Studio Più.
1: E si parte, ragazzi. Every time you touch. Buongiorno Italia, si decolla. Andiamo?

anche stamattina ne abbiamo, vediamo se WhatsApp funziona oggi. Andiamo tutti in carrozza, 338 14 11 001.

Snoopy, signori, per iniziare. Every time you touch me. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Parmisano per voi, come state? Tutto bene ragazzuoli, tutto a posto? E allora prontissimi anche questa mattina, questo mercoledì 9 settembre, pronti con la nostra mezz'oretta, anche oggi vi tratterò bene. E poi avremo i nostri tre momenti che magari vi siete persi ieri. E poi chiaramente dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli, Achille Ferrari qui in studio, mentre io dall'altra parte del vetro. Che dite ragazzi, possiamo già partire? Che dite, andiamo? Siete pronti? Siete carichi? Andiamo! Si parte con No Limits. Andiamo, alzate il volume.

Limits. Voi provate a mandarli i messaggi, prima o poi arriveranno. 338 14 11 001.

0: solo la prima, signori. Two Unlimited con No Limits. E li salutiamo. E dal 93 andiamo nel 1994. Arrivano in modo, questa è Hans Vai Polizai. Dai più, prega Dio. Andiamo, signori, forza. Ah beh,
1: 3, 4, kleiner dir, 5, 6, alte Kek, 7, 8,
0: gute Nacht.
1: 1,

Oh oh. Was ist das? Was ist das? Come le finestre, bravi, sì.

0: Codenac. Arrivano sul mio, Mike Steffi da Salò. No, qui ancora quelli della radio non si sbloccano ancora.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier.
0: Brigadio.
1: 5, 6, alte Gag, 7, 8, 9, 9.
0: Was ist das?
1: Was ist das?

oh, oh. Siamo per salutare i Modò. E in arrivo ci sono i Datura con Will Be One. Levantate. Levantate. 3 minuti e 10 di pura goduria.

E andiamo in Ecuador, signori. Ecuador! Si vola anche questo mercoledì 9 settembre, tutto live, le 5:57.

qua da ora. Non è ancora finita, non siamo neanche a metà, ragazzi, eh?

siamo per salutare Sash dal 1997. Adesso andiamo con Prezioso Marvin, signori. Andiamo esattamente 26 anni fa, nel 2000. This club is closed forever, vi dice nulla? Sì, sì, questa è Emergency 911. Emergency. Andiamo!

Palis. Police.

Police. Andiamo, signori, andiamo. Police. This is the police speaking. This club is closed forever. Mercoledì 9 settembre, tutto procede bene. Questa è la nostra mezz'oretta di risveglio.

Caterina Dalla Vis, René da Montichiari, questi mi stanno scrivendo sul mio, chiaramente. Signori, attenzione, perché dal 1998 arrivano gli Absalom. Il nostro viaggio continua. Ah, si vola nei più profondi segreti.

Sono gli Absalom, direttamente dal 1998 con Secret. Ma attenzione, perché adesso si corre con la fiaccola, signori. Sì, arrivano loro, arrivano i Flor Filla con Anthem numero 3. Pronti, signori? Andiamo giù di fiaccola? Andiamo giù di fiaccola, signori. Anche qui, 26 anni fa, esattamente nel 2000, arrivavano loro, i Flor Filla. Questa è Anthem numero 3.

la corsa è lunga ancora, eh? Oh, cosa vedo dopo? Arriva il panda dopo, ragazzi, eh? Occhio, arriva il panda. E poi avremo una doppia. Ancora un minuto di Florfilla e dopo alzate il volume, signori, perché arriva il panda.

si vola col pandone. Siamo per salutare il panda, in arrivo c'è il buon Roland con la sua doppia di oggi. Andremo in hyperspace e poi andremo dall'inferno al paradiso. Salutiamo il panda, arriva Roland.

eccola qui, signori. Dopo Hyperspace, From Hell to Heaven, 1999, sempre buon, Roland Brente. Questa è la ciliegina di oggi.

0: signori, buon Roland Brenz. Con From Hell to Heaven ad andare a chiudere la mezz'oretta di questa mattina. Anche stamattina vi ho trattato bene, non potete dire nulla. Mi dispiace per i messaggi, sto cercando di svegliare Lorenzo per farlo sistemare. L'ho chiamato un paio di volte e continuerò a farlo. Intanto voi continuate a mandarli, poi chiaramente arriveranno tutti quanti insieme. Va bene, allora andiamo in pubblicità, ragazzi, perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili. Anche ieri c'è stata la pazzia tra me con gli occhialini da nuoto e il resto, quindi ne vedrete delle belle. Quindi scaricate l'app, state lì, torno subito.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più
3: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

beh, i Milli Vanilli, vi ricordate poi lo scandalo che li beccarono che non erano loro che cantavano? Ah sì, 1988. Kelly Know It's True. Grande successo però.

0: Ed eccoci qua ancora, buongiorno. Ugo Parmisano per voi, ben ritrovati. Se vi siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle ore 7 e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Partiamo con il primo momento, ragazzi, sono tutti collegati, quindi mi raccomando, dovete rimanere incollati alla radio, vengono in sequenza uno dietro l'altro, il primo adesso, il secondo dopo la pubblicità e anche il terzo. Quindi siamo pronti, primo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
0: Achille,
4: è la madre, le mani.
0: Li ho messi, erano troppo stretti, fratello.
4: Ti ha rotto gli occhialini,
0: no,
4: hai visto?
0: Ma vedo che qua lo puoi.
4: Cioè, l'ha sfondati. Tu sei
0: cambiare.
4: Hulk, tu sei veramente. Fai lasciare Hulk, vai. Fai finta di mettere gli occhialini, poi. E li spacchi, vai, vai, vai. Mamma, ragazzi. Seconda scena, oggi andiamo così, ragazzi. Andiamo di film, vai, vai, vai.
0: No, qualcuno. Allora, no, non funziona così.
4: Non funziona.
0: Qualcuno deve farmi arrabbiare.
4: Ah,
0: fatemi arrabbiare.
4: Ciccione che non sei altro.
0: No,
4: fai schifo.
0: Ma no, qua mi fa ridere.
4: C'hai i botti sulla schiena.
0: Mi viene a ridere.
4: Qualcosa
0: di cattivo,
4: cattivo,
0: dai.
4: Cattivo, che gli dici? Abbiamo detto
5: ma,
4: tutto.
5: Ma allora, preciso dove? Dove sei preciso? No, tu non sei preciso, non sei uno preciso.
0: Tu
5: sei ansioso, che è diverso.
4: Sei ansioso.
5: Non sei preciso.
0: Stai zitto.
5: Sei ansioso.
4: Allora, spaccati, la spaccati, la spaccati. Allora, se volete altri film, insomma, basta scrivere. Ma vi pagano per fare queste cose? Meno male che c'è che manda avanti la radio. Ho fatto una battuta, non posso citare il nome di quello che ha citato. Siete veramente cattivi. Siete peggio di me.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Mike Tower con La Falda. Allora, il primo momento l'abbiamo sentito, occhio, perché poi il secondo è direttamente collegato al primo, quindi dovete, se siete curiosi, dovete rimanere incollati alla radio. Mentre vi ricordo, ragazzi, per quanto riguarda il nostro tour teatrale, le tre date di ottobre, fatevi sotto perché i posti stanno andando, ragazzi, mi raccomando. Allora, 10 di ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento, e il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina, Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, il numero lo trovate sui nostri social, sulla pagina Instagram di Andrea Catavolo, anche quella Facebook Andrea Catavolo Show, c'è il mio numero, memorizzatelo, fate tutto con me, ragazzi. 389 83 34 825. Andate a vedere lì, c'è il numero, c'è anche il clicca per prenotare, vi porta direttamente sul mio WhatsApp. Fatelo adesso anche durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: allora devo fare gli auguri alla moglie di Riccardo di Cervia, e loro sono venuti l'anno scorso a Bellari a vederci. Mi sa che torneranno quest'anno. Vi ricordo che lo spettacolo è diverso per gli amici di Bellaria, chiaramente lo sapete, l'abbiamo già detto. Quindi auguri, però non mi hai detto praticamente il nome di tua moglie, Riccardo. Comunque sono 39 anni di matrimonio, credo, se non ho capito male. Quindi auguri, auguri, e ci vediamo a Bellaria. Ti ho girato tutto, Riccardo, già per Bellaria, quindi fammi sapere al più presto. Auguri comunque ancora. E rieccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento, sempre collegato al primo che abbiamo sentito prima. E attenzione, questo è da camicia di forza, per non parlare poi dell'ultimo, ragazzi. Occhio, mi raccomando, occhio, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
0: Allora, sono Jason Statham in Mutinity. L'ultimo film.
2: È bello che non ci vede niente. Guardalo. Lo vorrei vedere, andare a sbattere dappertutto, capito? Dopo gli facciamo fare un giro per la radio così.
0: No, io vedo.
2: E lo filmiamo. Vedo. Ma che vedi? Ma che
0: no,
2: vedi?
0: No, vedo, ma dopo un po' lacrimano gli occhi.
2: Lascia che lacrima, lascia.
4: Sta bene, perché sta meglio. Fa molto figo,
2: Sì, fa molto. Cioè, snellisce anche la faccia,
4: è vero,
0: sono un po' stretti.
2: Al massimo, l'abbiamo allargati al massimo.
0: Come al massimo.
2: Se volete vedere Jason Statham di Temu, cioè, basta guardare l'app della radio, come si dice? La sincronizzazione televisiva.
0: Quella roba
2: lì, della TV, anche Sky. Via 809 su Sky, oppure 117, 118, 119, 120.

0: Love, che non è il titolo, eh? È bello, adesso non mi può neanche correggere, perché lui legge i titoli e mi corregge. Adesso con gli occhialini, quelli da nuoto, gli abbiamo messo gli occhiali da nuoto, non riesce a leggere bene, quindi non mi può manco correggere.
1: No, vabbè,
0: anche l'orario, come dice.
1: No,
0: cioè,
1: l'orario lo vedo.
0: Ah, lo vedi, che ore sono?
1: Sono le 7 e 15.
0: E 15? Ci ha messo un po'.
1: No,
0: te li devi togliere.
1: Ho capito, ma tiro un sangue.
0: Ma è un sangue. Lascia. Se si blocca il sangue nella testa, magari qualche pensiero positivo lo fai, capito? Allora, ragazzi, bella, la canzone è molto bella, però ieri sono stato a un concerto bellissimo, un concerto per diabetici. C'era Renato Zero e Zucchero. E...
1: Mamma mia, ti prego.
0: Hai visto? C'era un concerto, hanno fatto insieme Zero, Zucchero. Ma capita adesso, gliel'ho spiegata, se no non.
2: No, perché io dicevo, capito?
0: Concerto
2: Zucchero
0: per diabetici, Zero, Zucchero. C'era Renato Zero e Zucchero, no?
2: No, adesso l'ho capita.
0: Fornaciari.
2: No, perché io...
0: Come si chiama? Fornaciari.
1: Fornaciari.
0: Non ci sono. Vabbè, fornaciari, vabbè, sta a guardare il capello adesso. Oh, anche gli occhialini, cioè.
1: Ma dici fornaciari?
0: Ma sta buono, sta buono.
1: Ti chiamo un cattavolo.
0: Dai, stai buono, c'è son Statam, dai. Allora, lui è c'è son Statam.
1: Lascia andare i mutini, ti sono io. L'ultimo film è dove lui è rinchiuso in un container e deve salvare tutte le persone che vengono trasportate, no? E allora è a questo stile lui, siccome è in acqua, si mette anche l'occhialino.
0: L'occhialino.
1: Sono lui,
0: Sei uguale, cioè praticamente fai una scena, dai, vai.
1: Allora, voi dovete fa chi le fa le donne che chiedono aiuto, no? Che sono chiuse nel container.
2: Aiuto?
0: Che stai facendo?
1: Ma cos'è?
2: Sono chiuse nel container.
1: Ma non è neanche partito.
0: Aspetta.
2: Ma poi non è che oddio, sono chiuso nel container.
0: Che è una donna cretina questa.
2: Scusa,
0: donna normali.
2: Ma l'ho rinchiuso?
0: Vabbè, lui è cretino, giustamente non fa la donna cretina, non è che può fare.
2: Scusami, una donna viene chiusa in un container, cosa fa? Secondo, cioè, allora deve essere un momento un po'.
0: Ma no, ma allora lo fa.
2: Oddio, mi hanno rinchiusa. E cosa dice? Aiuto, sono chiuso nel container.
0: Sì, ma non con la voce da maschio, con la voce da donna. Sì. Sono chiuso in un container, aprite, capito? Cioè.
2: Però magari il rapinatore si è spaventata.
0: Ma allora, così sembrava che gli piacesse il fatto che. Capito? Cioè, come se gli piacesse Jason Statham. E quindi diceva che sì, mi hanno rapito, ma non aprite il furgone. Ok, lasciatemi dentro con Jason. Vai, Jason, vai.
1: Allora, dai,
0: ma tu sei il cattivo o il buono? Non ho capito. Io.
1: È sempre il buono.
0: Ah, tu sei il buono, quello che deve liberare le donne.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Allora,
0: vai.
1: Però spieghiamo bene. Allora, il container è su una nave, lui deve arrivare a nuoto.
2: Aiuto!
1: Aspetta, lui
2: deve nuotare.
0: Fa spiegare.
1: Spieghiamo il film. Allora, il film. Io arrivo a nuoto, mi arrampico poi.
0: Se volete altre scene di film, basta scrivere, c'è un aspetta che c'è un fan, sarà o magari è Jason Statham.
1: Magari.
0: Pronto! Questa è la tua imitazione. Andiamo avanti. Questa è la tua imitazione. Andiamo avanti. Andiamo avanti.
1: Allora,

0: ma cosa fa? Cosa fa? Ma
1: andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Allora, scena 1, sono stato.
1: Uno mi ha chiesto chi è Gigi Zucco. È un esaurito come noi. C'è un disperato, disperato.
2: Una domanda prima di andare avanti, ma a Villa Verrucchio, Andrea, a Villa Verrucchio girano tutti con le ciabatte.
1: Sì, ma ci stanno a chiamare tutti adesso.
2: No, ti sei per... no!
1: No, dai!
2: Ti devo chiamare proprio a Rombù.
1: Beh, ha fatto la battuta! Rifalla! Che lui non l'ha capita!
2: Ma scusami, Achille, ma secondo te a Villa Verrucchio camminano tutti con le ciabatte?
1: L'hai capita?
0: Adesso l'ho capita per le verruche.
1: Per le verruche.
0: Ma io prima...
1: Bruttissima, dai.
2: A Cassano, allora, ragazzi, a Cassano.
1: La cosa più bella che fai tu è quando te la ridi e batti, ti batti la coscia.
2: Sì.
1: Se non fai quella cosa là, non rende.
2: Deve essere capita subito.
1: Mamma, ragazzi, mi bastava uno che balbettava. Mamma,
0: te
1: lo immagini io che faccio la misa. Andate tutti. Mona.
0: Però padre, lei non può
1: è andato. Allora, scena del film di Jason
2: Mutiniti, che poi significa ammutinato, no?
1: Mutiniti,
2: che in italiano significa
1: è la scema.
2: Non
1: c'è la scema.
2: Scena
1: vai
2: con due gambe sole.
1: Con due gambe la scena, vai due gambe.
2: Allora, scena prima,
1: sì.
2: Scena 1, Jason arriva nuotando, si arrampica sulla nave cargo,
1: sì.
2: Bussa al container, la donna risponde.
1: Tutto con una mano, ragazzi,
2: no,
1: cioè,
2: ora
1: la roba.
2: Bussa al container.
1: Al container.
2: E la donna risponde.
1: Ok.
2: Vai, dai il ciak, Andrea, vai.
0: Ma io rispondo cosa?
1: Dici aiuto, sì, sono dentro, aiuto.
2: Ti faccio la domanda,
1: capito?
2: Chi c'è dentro? E tu improvvisa.
1: Chi c'è dentro?
0: Ok.
1: Vai, ciak. Scena 1, Mutiniti. Guardatelo, ragazzi, è bellissimo. Sta nuotando controcorrente. Ah, ha tirato. Attenzione, rimetti gli occhiali.
0: Sì,
1: rimetti gli occhiali. Vai.
2: Ho sbagliato nave.
1: No, a dorso, torna via. Dai, vai. Delfino. Vai, è fortissimo a nuotare. Vai. Arrampicati sulla nave, vai. E che fai? C'ha il fiatone, c'hai?
2: È l'ancora.
1: Ingoiala.
2: No.
1: Mangiala.
2: Aspetta.
1: Sgranocchiala.
2: Devo salire?
1: Ma sì, sgranocchia l'ancora. Vai. Sei arrivato al container. Bussa. No,
2: qui c'è la fase fisico che è così e ora si tira su con
1: vai,
2: i bicipiti.
1: Vai. È troppo. Vai, un po' meno, Jason, un po' meno. Vabbè, anche Jason. Poi rimane la muta, rimane lì dentro. Quando torna a terra, tira via la muta, esce una montagnetta di polvere. Ormai si è capito. Vai. E cos'è?
2: Ho scavallato.
1: Ah, hai scavallato la nave, vai.
2: Sono arrivato.
1: Vai. Bussa.
2: No, devo trovare quale sarà. Ci sono 1000 container.
1: Tu urla.
2: Aspetta, sento un
1: urlo. Vai, che eccita. Vai.
2: Sento.
1: Vai. Sento un rumore. Urla.
2: C'è qualcuno fuori?
1: Non è italiana. Non è italiana. L'attrice non è italiana.
2: C'è qualcuno out there fuori?
1: Ma no, ma
2: c'è qualcuno vero?
1: Sei italiana, rincoglionita.
2: C'è qualcuno fuori?
1: C'è un culo fuori.
2: No,
1: t'ha visto la testa.
2: C'è qualcuno. C'è qualcuno fuori?
1: C'è un culo fuori.
2: No, c'è qualcuno.
1: C'è qualcuno fuori.
2: Sento una voce.
1: Prendi lo stetoscopio.
2: Aspetta.
1: Ce l'hai nelle mutande, vai.
2: Aspetta.
1: Vai. Eccolo. Vai.
2: Sentiamo se
1: qualcuno. È peloso lo stetoscopio. Vai.
2: Sento qualcuno.
1: Aiuto.
2: Sento delle voci.
1: Sì.
2: Sento delle voci.
1: Siamo dentro.
2: In quanti siete?
1: Che fai? Stai a contare adesso? Ma di un numero, no?
2: Sono sola.
1: Sei girato per contare.
2: Ma dove?
0: Non mi aspettavo questa domanda.
1: Sono sola. Rifai la domanda.
2: Improvvisa.
1: Ma no, sì. 6, 7.
2: Quanti siete dentro?
1: Siamo
0: in 10 per... Io con tutta la mia famiglia.
1: La famiglia? Ma sono tutte donne.
0: Sì,
1: ma quale famiglia?
0: Io e le mie chiese, siamo in 10 ragazze.
2: 10
0: ragazze.
2: 10 ragazze. Adesso.
1: Ci sono anche io, bello.
2: No.
1: Sono la stessa.
2: Lasciami
1: dentro con 10 donne. No, che cazzo fai che apri tu? C'è un Satan. Lascia stare, dai.
2: Apro. Apri. Apro. Aspetta, tu.

0: Ma che è una cosa, la cassaforte? Magari container si apre, va.
1: Eccomi, donne!
2: Oh, grazie!
0: Bacialo, con la lingua, con la lingua!
2: No, così,
0: che schifo, ragazzi! Chiudiamo qua il film, ragazzi, perché non sanno, no, veramente non.
2: Show!
0: Una scena pietosa, veramente.
1: Mi fanno male gli occhi.
0: Va bene, ok. Questo potrà succedere a teatro, ragazzi, perché ho in mente di fare un sacco di scene. Di scene tipo questo.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Dua Lipa con Love Again. Ancora buongiorno. E dopo Jason Statham, signori, ne manca solo una che andremo ad ascoltare subito dopo la pubblicità. Intanto mi raccomando, scaricate l'app oppure non guardateci attraverso i nostri canali televisivi, così almeno potete vedere quello che succederà poi fino alle ore 9. Ci siamo, ragazzi, pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Ed eccoci, scusate perché sta diluviando e allora dovevo poi aprire ad Andrea. Ragazzi, qua sta diluviando di brutto, non so dalle vostre parti. Allora vediamo se i messaggi arrivano, dovrebbe essere a posto, Lorenzo dovrebbe aver sistemato, quindi 338 14 11 001 fatevi sotto. Intanto arriva l'ultimo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Andiamo,
1: Andrea,
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Ieri sono andato a mangiare un'insalata con un mio amico, siamo andati a mangiare un'insalata da una signora che c'ha un chiosco bellissimo qua vicino, non posso nominarlo, però insomma bello. Dice il prossimo anno chiude, oggi, ieri era l'ultimo giorno, chiude e dice ma l'anno prossimo riapri? Non lo so, faccio i conti, parlo con il socio e vedo. Allora io gli ho chiesto ma chi è il socio? E lei, lo Stato. Praticamente certo. Quando tu fai qualcosa, quando apri una partita IVA in Italia sei fottuto, perché hai fatto una società con lo Stato, no? Che tu gli devi dare il 50%. Quindi anche io voglio dire, cioè tutto quello che guadagno, il 50% se ne va allo Stato. Poi le spese, pulizie, cose così. A me mi arriva una cicca di tabacco, il mutuo, il leasing e te rimane niente, te rimane. Però dici, vabbè, c'ho una casa grossa, capito? La tiri un po', capito? Però alla fine non è tutto, cioè non è tutto oro quel che luccica, capito? Quindi c'ho bisogno di essere sovvenzionato. Se fossi ricco, me lo compro il campo, faccio anche gli incidenti finti, cioè vado a sbattere, chi se ne frega, ma non sono ricco. L'unico ricco qua è Ugo che fa 6.000 serate, certo. E i soldi li mette sotto al materasso, ecco perché c'ha la gobba, perché dorme male, per quello che
0: gobba.
3: Posso fornire una moglie perché lei non vuole usare il camper. In che senso?
4: Nel senso che secondo me loro hanno, ce l'hanno il camper, comunque il marito,
3: ma lui vuole offrire la moglie, fornire la moglie, posso fornire una moglie, vuole darci la moglie.
4: Perché
3: lei potrebbe fare anche il tour delle mogli, cioè allora tua moglie non vuole andare in giro col camper, noi veniamo sotto casa, la carichiamo, la leghiamo tipo il film di prima, la bendiamo e la portiamo in giro. Lei urla, ma fammi scendere, no, e dopo lavi i piatti, capito? Certo, non fai la cacca e non ti fai il bidet, perché nei camper non ci sono i bidet, quasi no, quelli fighi sì, ma i camper normali i bidet non ce l'hanno, no. E quindi fai la cacca e non ti fai il bidet, no, lei no, ti prego, per punizione, capito? Per punizione, vabbè, vendi la Mustang, 7.000 euro l'ho pagato la Mustang, ragazzi, che ci compro con 7.000 euro? Manco l'Ape Cross, forse un paio di Ape Cross, le smonto, le metto insieme, magari qualcosa esce fuori. Vabbè, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici, che vuol dire?
0: Cioè, noi facciamo sempre marchette a chi conosciamo, però, e non dici il nome del chiosco. A sto punto dici
4: del chiosco dove sei andato
3: a perché non me lo ricordo, non è che, la melonera a Montichiari, okay. La melonera è un po', è carino, fa l'insalata che costa poco, 27 euro però buona, però è chiuso, ragazzi, è finita, c'è la stagione fida, poi non si sa se riapre il prossimo anno, vediamo. Comunque lo Stato è socio solo quando gli fa comodo, se guadagni gli devi il 26%, ma se sei in perdita però non viene a darteli. Questo è vero, questo è vero. Cioè io, allora, facciamo delle leggi fatte bene. Chi va su al governo a governare dovrebbe farci delle leggi anche a nostro vantaggio, no? Cioè, nel serio, apri la partita IVA, te va male, sei fottuto, perché non c'è lo Stato che ti dà un'ancora di salvezza, dici vabbè, te li presto io i soldi per un anno, no? Ma ti dà due dita negli occhi, ti dice vabbè, mi dispiace, non ci puoi dare manchi i soldi indietro, ti dispiace, capito? No. Vabbè, ci hai provato, capito? Ci hai provato. Ritenta, sarai più fortunato. Tu chiudi la partita, ne apri un'altra e fallisci di nuovo, capito? E lo Stato, ritenta, sarai più fortunato. E fino a quando vai lì e ammassi tutto. Quindi ha ragione, dovrebbero darci una mano, visto che sei socio, il socio nei momenti di difficoltà dovrebbe aiutarti, no? È un po' come Dracula, no? Dracula, quando mozzicava le persone, a volte si sbagliava, perché quando è diventato vecchio poi Dracula non ci vedeva più bene e quindi mozzicava anche gente ormai senza sangue, quindi andava nei cimiteri così, cancere senza sangue, ed andava via così, cioè non è... sì, è la stessa cosa, cioè, se non c'hai più niente da succhiare, voglio dire, non ecco, come fai? Cioè, non succhi più, cioè quando lo Stato non sa che può succhiare su di te, non succhia più, non si lega manco i capelli, cioè non... Vabbè, andiamo avanti. Ma lo sapete che il conte Dracula è sepolto a Napoli?
0: Ma chi?
3: Non lo sapevate?
0: Ma per piacere.
3: Ma non lo sapevate?
0: Ma stai scherzando.
3: Allora, questa è verità. Allora,
0: ma chi?
3: Dracula è allora è sepolto a Napoli. La gente pensa che sia in Romania, lì nel castello di Dracula, così quella ci sono andato io, ma cioè, non ho bussato, non mi ha risposto nessuno. Vabbè, Dracula è ancora vivo, c'è lì sotto. Vabbè, come Michael Jackson. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, fatto sta che Dracula è sepolto a Napoli. Lo dice anche la canzone, no? Dracula è mille colori.
0: Ma non è così!
3: Vabbè, andiamo avanti. No, allora, lui è stato in vacanza a Napoli, si è addormentato, gli hanno smontato i denti ed è morto di dispiaceri, perché provava a succhiare, a mordere, ma non senza denti, una tristezza incredibile, andava dalle vecchie proprio, a mordergli il collo, non usciva niente, non, che brutta cosa ragazzi, che brutta fine che ha fatto. Quindi è sepolto a Napoli, se volete andare, c'ho anche la via io.
0: Ma quale via?
2: Andrea Catavolo Show.

0: E ci siamo, ragazzi, ci siamo, andiamo di meteo e poi si parte.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo.
6: Ci attende un mercoledì 9 settembre con tempo in cambiamento sul nord Italia grazie ad un fronte atlantico accompagnato d'aria più fresca. Parecchia nuvolosità permette piogge, rovesci sparsi ed anche eventi temporaleschi di moderato o forte intensità associati a grandine e raffiche di vento. Avremo anche un sensibile calo delle temperature diurne. I fenomeni gradualmente interesseranno anche l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria entro sera. Più sole sul resto del territorio e con caldo che continuerà a farsi sentire. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando all'app Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Mazzini, mamma mia ragazzi, no Andrea c'è, non so, forse è andato in bagno un attimo perché gli ho aperto. Oh, c'è un ventaccio ragazzi, c'è una tempesta qua, per spostare me 100 kg ce ne vogliono e ho tolto i cuscini fuori ragazzi, stavo decollando insieme al tempo eh. E beh, l'avevano detto ragazzi, brutto, adesso mi sto rimettendo in quota, mi sto rimettendo la zavorra addosso perché mi è riuscita a spostarmi, è incredibile.
1: Che è successo?
0: Che il vento talmente forte è riuscito a spostare 100 kg.
2: Esagerato.
0: Stavo togliendo i cuscini.
2: Sei esagerato. I cuscini da dove? C'è il Deore, c'hai?
0: No, mi ha detto la signora dei piani alti, se piove Ugo fuori tira.
2: La signora, puoi anche dirlo.
0: Ivana.
2: Ma la signora dei piani alti.
0: Ivana ha detto se piove mi raccomando togli i cuscini.
2: Ah, ok. L'hai tolti?
0: Da fuori sì, dal giardinetto lì sì.
2: Che tolto. Bravo, che bravo. Potresti fare il coso, il garçon, come si chiama? Le chaussons. Come si chiama quello? Il maggiordomo.
0: Il maggiordomo.
2: Va bene, allora buongiorno, bentrovati ragazzi, un po' di acqua, non vi spaventate, cioè non succede niente, al limite ci puliamo un po' la coscienza. Devo fare i complimenti, a proposito, facciamo i complimenti a Ivana, non so se tu l'hai già fatti.
0: L'ho fatti ieri prima di andare via.
2: Ma no, ieri sera siamo stati invitati qua, cioè una cosa bellissima, dietro la radio c'è un bosco, a Milano c'è il bosco verticale, qua c'è il bosco orizzontale, bellissimo, tutto con le luci, tutto figo, tutti eravamo vestiti di bianco a parte Ugo.
0: Ma non è vero.
2: Vabbè, t'hanno dovuto vestire, sei arrivato con la maglietta nera, si è presentato con la maglietta nera, tutti bianchi erano, l'unico con la maglietta nera bucata era lui, che era roba. Tutti ricchi, poi tra l'altro, voglio dire, cioè, noi eravamo i più poveri, vabbè, comunque. Bellissima una cena, tutto figo col catering, tutto sushi plus, friends, lì puzzettini di coci, lo machin, lo luz, con lo caviale, tutto, tutta roba che io ho visto solo in foto. Cioè, bello, vabbè, comunque io non bevo, ma ho preso un po' di bicchieri, me li sono portati a casa. Insomma, erano troppo belli.
0: Ma scusa.
2: Vabbè, comunque, bellissima serata, poi c'era un sacco di gente, insomma. Scusate, è ancora il bicchiere che ho ingoiato e torna su. E poi c'era Puccio Gallo, che è il proprietario, quello che ha inventato il sesto senso, no? Puccio Gallo, che c'ha non so quanti anni c'ha, non vogliamo dargli un'età, però a un certo punto è salito sul cubo,
0: sì.
2: Cioè abbiamo avuto paura perché ho detto, magari scivola, sì. Si spezza tutto, poi tipo Shanghai, dobbiamo rimetterlo a posto. Vabbè, comunque salutiamo tutti, veramente bella, bellissima serata, brava Ivana, anche bravo Claudio, poi c'erano le ballerine col fuoco, senza fuoco, quelle con l'aria, insomma tutto bellissimo. Va bene, allora che facciamo? Andiamo a casa ragazzi, è piove. Vorrei salutare tutte le persone che stanno andando a casa e fate bene, voglio dire, cioè, nel senso che si può anche andare a casa, si può anche scioperare, come si dice? Dici capo, c'ho la pioggia, inventatevi una scusa, la pioggia mi ha distrutto che ne so, il giardino che non ho, però quello di fantasia, c'ho, certo. c'ho la macchina tutta grandinata, ma non ha grandinato, sì, nella mia testa sì, non, c'ho il terrore, cioè non, sai che adesso c'è la sindrome della grandine?
0: Sì, lo so.
2: Ah, è la sindrome, cioè praticamente se, anche se non grandina, tu hai paura che grandini, e quindi c'è i ponti, i centri commerciali, i parcheggi dei coperti, tutti pieni di gente. Io inventerei il party sotto nei parcheggi coperti. E beh certo, una festa di giorno, grandina tutti lì, aperitivo, capito? Bicchieri li porto io da casa. Insomma, va bene, va bene, allora buongiorno, la pioggia chiaramente non ci spaventa. Achille sì, si è spaventato, dice "Non vengo,
0: ma non viene davvero.
2: Tempo di
0: ma
2: non ce la fa, no, c'ho paura, Quindi c'ha la sindrome della grandine in testa, quindi poveraccio. Va capito anche. Allora, se volete seguirci, potete seguirci anche con, ma soprattutto in e da A. Ok, vai.
3: Andrea.
4: Da tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: Buongiorno, bentrovati in questa Radio Studio View.
1: E pioggia, signora, acqua! Mamma, tutti a vedere cosa c'è fuori. C'è lo iettatore, Lo iettatore ha scritto: sono a Salò, sta arrivando, preparatevi, qui c'è l'inferno. Ma chi sei, Russell Crowe?

0: coso.
1: Cos'era?
0: È il cantante, cantante.
1: Non è vero.
0: Ho avuto il cappuccino stamattina. Porca miseria, oh, me l'ha smosso tutto, eh. Tutto quello che ho mangiato ieri l'ha smosso. Era appiccicato alle pareti, capito? Intestinali. Siamo tutti uguali, ragazzi, eh.

0: arrivata, l'avevano detto che arrivava, però dai.
1: Ma gente, perché così paurosa di acqua? Non capisco, cioè.
2: Sì, hanno paura.
1: Ma di cosa? Acqua te esci fuori, metti sapone in testa, lavi. Bello, risparmi acqua. Fuori con taniche, metti roba da nicata, tutta la macchina pulita, con spugna, così. Che cazzo acqua? Allora, tiratevi su a vicenda, nel senso tra familiari, tra parenti, tra amici, tra vicini di casa, insomma, no? Lo so, non siete Carlo e Camilla, no? Carlo e Camilla si tirano su a vicenda perché... E si tirano su bene, no? Carlo dice a Camilla, cioè Camilla dice a Carlo, su Carlo, e lei, su Camilla, e insomma, si tirano su, insomma, è un'altra cosa, e la nuora, su Kate, capito?
2: Ma cosa?
1: Va bene, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno, ben trovati, chi vi parla è sempre...
2: Chi è?
1: È forte cadavolo, è pazzo cadavolo, è pazzo cadavolo, è pazzo.
2: Ma chi è?
1: Ma non lo so, è andato. Allora cadavolo, ma perché non venite a Brescia a teatro? Ma chi l'ha detto che non veniamo a Brescia? Chi l'ha detto? Verremo anche a Brescia. Adesso non si sa quando. Non si sa quando. Noi abbiamo le date di ottobre e forse quella di novembre, forse. Già quella di dicembre è saltata. Gennaio non ne parliamo proprio perché il film Fisco mi sta le calcagna, ragazzi. Fisco mi sta le calcagna. Mi segue. Io
2: segue.
1: Sì, ho l'ansia del. Mentre Achille c'ha l'ansia dell'acqua, della grandine, io ho l'ansia del fisco. C'ho l'ansia del fisco. Che poi lui non ha. Achille non ha la sindrome dell'acqua, cioè della grandine. Lui c'ha la sindrome della fuga. La fuga delle piastrelle. Non riesce a vedere la fuga delle piastrelle. Come vede la fuga, si spaventa, gli sta al pelo e si infratta in un boschetto, una cosa. Nasconde sotto al letto, la mamma, vieni fuori, è una fuga. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
2: Parlavi delle date, ci hanno chiesto se fossimo a Brescia, invece ricordiamo invece le tre date di ottobre.
1: Però come parla bene, ragazzi, è molto delicato nel suo modo di parlare, ragazzi, complimenti, veramente, sei veramente una persona.
2: Scusi?
1: È una persona veramente in gamba.
2: Mi scusi, signore, chi è?
1: È andato, purtroppo. Era una donna, poi,
2: Donna.
1: Ho intravista dietro, è una donna.
2: Scusa.
1: Va bene, allora, ieri sera c'era anche la, no, dobbiamo ringraziare tutti, vabbè, abbiamo nominato 3-4 persone che possiamo nominare tutti. C'era il nostro amico Daniele che vive a Ibiza, cavolo, e la radio si sente pure Ibiza. Il nostro programma si sente Ibiza?
2: Non lo so,
1: non lo sappiamo. Fateci sapere se anche l'Andrangheta dallo show è sbarcato di nuovo a Ibiza, perché per un attimo, poi dopo siamo tornati, non si sa, non fateci capire. Io me lo immagino. Poi vorrei veramente fare tanti auguri a Filippo, che l'altro ieri ha compiuto 93 anni, cioè, ragazzi, che è il padre di Claudio. Mamma mia, ancora lucidissimo di testa, cioè, ci ha anche riconosciuto. A Ugo gli ha detto ciao Andrea e a me mi ha detto ciao Ugo. Ci ha riconosciuto. 93 anni, rimane così, tanta roba. Porca, ragazzi, miseria, c'ha anche tutti i capelli, c'è una roba pazzesca. Si è passato anche la mano sui capelli, se l'è pettinati. E che... Vabbè, il figlio è un po' invidioso, però.
2: Dai!
1: Claudio, c'ha più capelli, cioè, che ti devo dire. C'ha più capelli di te. Va bene, allora, a cadavolo con quella canotta sembravi un esponente del Gay Pride. Allora, questa è tutta invidia. A parte che io devo dire una cosa, che i gay si vestono meglio di noi, cioè non c'è, cioè senza proprio ombra di dubbio. Cioè, adesso la sensibilità, no, cioè, tu dici ma sono sensibile, più chi te l'ha detto? Cioè, non, la sensibilità non fa parte di una, diciamo, di un'estrazione. Cioè, nel senso che uno decide, che ne so, un uomo con una donna, non è che dipende da quella alla sensibilità, chi ha detto, non è detto cosa che ha sensibilità, non c'entra niente. Però se vestono meglio, diciamoci la verità, se vestono meglio di noi. Poi basta parlare di sesso ancora, questa cosa gay, non gay, fluido, non fluido, ma basta, dai ragazzi, cioè, dai. Comunque, poi vorrei salutare Marco, del ristorante D'Arenato, che ha detto, si è presentato, ha detto, orca là, gli ha detto, se, non mi ricordo con chi parlava, ha detto, beh, dai, sono ancora un pischello, cioè 60 anni, guarda qua, cioè, guarda che fisico. Io ho detto, sì, hai ragione, cioè, un bel fisico. No, c'hai un po' di pancetta, Marco, adesso volevo dirtelo, però.
2: Poi davanti a te, poi.
1: No, però devo dire che gli uomini sono più vanitosi delle donne ormai. Si mettono sti occhiali tutti, capito, dei chance flowns da 700-800 euro. Si vestono tutti i fighetti, se la tirano, capito? Cioè, vogliono dimostrare meno anni di quelli che hanno. Una volta non era così, solo le donne, no? Poi le donne non si chiedeva l'età. L'uomo diceva: quanti anni c'hai? 80. Cioè, proprio te lo buttava in faccia, no? Il numero. Cioè, quanti anni c'hai? 70. Li porto male, sì, e sono più contento. Sì, sono peloso e c'ho la pancia, sì. C'ho, guarda, la scella con le cose, con le liane, guarda.
2: Con le liane.
1: Cioè, una volta era così, invece adesso l'uomo se vuole tirare, se la vuole tirare, cioè se vuole dimostrare meno anni di quelli che ha. Allora te voglio togliere sto dubbio, Marco. Dimostri 60 anni. Proprio non. Come il mio amico Marcello. Dimostrate, se vi vedono al tavolo, sembrate due 60 anni. Adesso non né di più e né di meno. Cioè, stai sereno. Va bene, allora.
2: C'era anche Vincenzo,
1: c'era anche Vincenzo in un solo clima, che è dimagrito, cioè.
2: Insieme a Michele,
1: insieme a Michele, che salutiamo, insomma, è una bella festa, rifacciamola, Claudio, rifacciamola, insomma, tanto paghi tu, insomma, e quindi va benissimo. Abbiamo dimenticato sicuramente qualcuno, però
2: Marco Piccaluga.
1: Marco Piccaluga, ah, c'era con la moglie.
2: Esatto.
1: Che fai? Che fai?
2: è annuito
1: due volte, annuito.
2: No, è bellissima la moglie di Marco.
1: C'era il festaiolo, che salutiamo.
2: È vero, il festaiolo.
1: Poi c'era il proprietario di tutti i terreni di Desenzano.
2: Sì, Alessandro col fratello.
1: Col fratello, cioè tutti i terreni di Desenzano sono suoi, non sapevo. Va bene, abbiamo sicuramente
2: aspetta,
1: Ottavio del Teatro Alberti.
2: Ah, Ottavio. E poi chiaramente il catering, i giardini del gusto.
1: I giardini del gusto, bravissimi. Bravi. Lei proprio ta, sembrava un polpo con i mirtilli, le cose. Metteva le cose, le tartine. Che miseria che sei, io. Octopus. Va bene, buongiorno, ben trovati. Non so se ha già smesso di piove, mi sa. C'è un'idea, ragazzi. Preparatevi, perché poi arrivano le zanzare. Arrivano le zanzare grosse come la grandine che preventivavano. Cioè, capito? Lo sono riuscito anche a dirlo, ragazzi. Sono le 7:20. Non è facile.
3: Andrea,
1: va a farlo tu allora.
3: Su Studio Più. Sabrina.
1: Francesca.

0: Che è successo?
1: Allora c'è una ragazza che si chiama Giusy che mi ha scritto.
0: Ciao Giusy. Ciao Giusy.
1: È anche bella, eh.
0: Sai che
1: mi seguo tutte le mattine da Ibiza.
0: Allora stava a Ibiza, stavo. Stava a Ibiza. Cioè, se uno me l'avesse detto, no, quando ero pischello, tu andrai in diretta e sarai in diretta in tutta Italia anche a Ibiza, cioè, me la sarei tirata da bestia a 14 anni. Invece era un cretino, ero. Non è che sono migliorato, però. Lasciamone che non fa, ma dire un po' di più. A ottobre voglio fare un weekend a Ibiza. Daniele, se mi ospiti nella tua villa, voglio dire, cioè, mi piacerebbe un sacco. Grande Daniele.
1: Andrea, scusami.
0: Dimmi.
1: Mi leggo a quello che hai detto. Sarebbe sì. Bello andare a Ibiza a ottobre dopo le nostre tre date del tour.
0: Ah.
1: Eh beh, ricordiamo che il 10...
0: Vabbè, ma noi facciamo. Finiamo al 24, che fa? Il 25 ottobre a Ibiza c'è.
1: Ma siamo andati pure a ottobre.
0: Siamo andati a ottobre.
1: Io ho fatto anche il
0: allora, bagno. Allora andiamo dopo le tre date, dai. Mi sembra. Bravo, mi sei piaciuto. Famo due giorni.
1: Siamo andati a maggio.
0: Se volete ospitarci, io, Ugo, portiamo anche la seppia. La seppia con i capelli, Achille, ci bastano due letti, cioè, uno per me e uno per loro. Se volete ospitarci,
1: se lo chiedo a Giusy.
0: Se ci avete una villa e Ibiza, è vero, ce la volete donare. Ecco. Oh, Giusy,
1: allora glielo mando il messaggio.
0: Vai.
1: Ciao, Giusy. Allora, visto che ci ascolti,
0: che
1: se
0: barboni.
1: Hai una casa, insomma, no, dai, due stanze.
0: Ma no, affittiamo una casa. No,
1: veniamo,
0: ottobre
1: Giusy.
0: Te le tirano dietro, te le tirano. Non costa niente.
1: Giusy, fammi sapere.
0: Facci sapere, Giusy. Va bene, buongiorno a Crovacchi e compagnia e anche Marco Piccalunga, non Piccalunga.
1: Piccalunga.
0: È Piccalunga.
1: Ma Piccalunga, ma non dire.
0: Ma non lo so, vabbè, comunque.
1: No, scusate.
0: È lui che ci scrive, Marco. È proprio Marco. È Piccalunga? No, è Piccalunga.
1: Giostre Piccalunga Marco.
0: Allora, Lunga era la fidanzata o la moglie, adesso non era Lunga, era lunghissima, era più alta degli alberi, quindi non un ammasso di gente da prendere a testate. Ma chi? C'è gente nervosa, eh?
1: C'è gente nervosa.
0: Allora, devo dire una cosa, che ovviamente uscire tanto per fare dei giretti quando piove, rompete, diciamo, gli schemi a chi deve andare a lavorare. Già chi va a lavorare la mattina, se trova un sacco di gente, fa casi, fa ritardo, se deve svegliare prima, tanta roba. Quando piove così, dannate in giro. I cantieri sono chiusi, dove vai? Dove stai, Anna? Torna a casa, non rompi i maroni, cioè non... Cadavolo, ma non vai più a Malaga? Certo che ci vado a Malaga, attenzione, perché c'è una chicca che vi devo dare per aggirare il fisco, lo dico già. Prendo una casa insieme a Pietro il Peloso, prendiamo una casa, un appartamentino piccolissimo in affitto a Malaga. Vabbè, in affitto, si può prendere in affitto una casa, no? Se volete andarci in amicizia, non è che ci dai i soldi, a gratis, mi chiamate e io me ci mando, capito? Alla faccia. Alla faccia del fisco. Cioè, perché uno va là e dice: ma tu hai pagato per venire qua a casa a tavolo? No, rimane fregato. E il fisco rimane fregato. Dice: ma sei sicuro? Niente, non ha voluto niente. E io vado là e rido, hai visto? Va bene.
1: Andrea, a proposito, dobbiamo andare alla festa il 12. Lo vogliamo ricordare che c'è l'inaugurazione di Route 66 a Bergamo.
0: Magari qualcuno non l'ha invitato, che fai? Glielo dici adesso. Un faccio.
1: Fede nuova. No, possono venire tutti.
0: Ah, tutti possono venire.
1: È aperto dalle 5 alle 7.
0: Dalle 5 alle 7. Ah, ok. Vabbè, andate, scroccate, tanto lo si magna gratis. Mi raccomando, senza lattosio. Poi ieri bravissimi il catering, perché è tutto senza lattosio, perché ormai c'è tanta gente che è intollerante al lattosio. Io infatti tante cose non le avevo mangiate e poi sono tornato indietro, ho spazzolato tutto il buffet perché ho detto: no, ma è tutto senza lattosio. Ma sì, dai. Ho aperto le tasche e via. Andiamo. Allora, facciamo così, nel frattempo, nel mentre giocate anche voi al finto ritardo.
1: Ma che finto ritardo.
0: Quando arrivate in ufficio, c'è sta pioggia esagerata. Oggi avete un argomento in più. Cioè, oggi si può dire: vabbè, sei arrivato in ritardo. Che è una pioggia esagerata, ragazzi. Mi ha preso alle caviglie proprio. Mi ha preso per le caviglie. Non, mi tirava giù, mi tirava sta pioggia. Sta grandine, ma non è grandina, sembrava. Tipo granita. Era un po' sciolta. granitosa. Va bene, allora, pubblicità, qua siamo. Se volete mandarci notizie da commentare, 338 14 11. E se volete.
1: Numeri,
0: fa niente. Se volete mandarci a fanbagno, fatelo. Non fate complimenti che non ce ne meritiamo. Poi, se volete guardarci basta scaricare l'app, che oggi con la pioggia non funziona. E se volete vederci in televisione sul canale Sky 809,
1: che non funziona.
0: Però voi provate lo stesso. Ma è stato tolto infatti il jingle, non siamo più sull'809.
1: No, come no, va.
0: Ah, c'è? Ma non c'è, non lo vedo.
1: No, dove non c'è sempre, c'è in qualche blocco. C'è.
0: Fammi vedere, secondo me non ci siamo più sull'809. Se ne sono accorti, capito? Ci hanno tolto.
1: No, eccolo, vedi che è lì.
0: Vedi, c'è. Dove sta? Non lo vedo.
1: È sotto, eccolo.
0: Ah, è questo? È questo?
1: No, è sotto, l'altro, Catavolo GoTV.
0: Io non lo vedo.
1: Sotto, Andrea. E
0: vabbè,
1: si
0: cicciocato veramente. Va bene. Ci siamo.
2: Su Studio Più. Spot. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: scusami, allora, giusto per essere chiari.
1: Sì, dimmi, piccolo Ugo, dimmi.
0: È Piccaluga comunque.
2: Piccaluga, vabbè, Piccaluga. Lo salutiamo, più lei che lui, insomma, non è, vabbè. Cadavolo, uno, andiamo avanti, uno ha scritto: bene a sapersi del fatto che prenderete la casa a Malaga. Vabbè ragazzi, se volete scroccare, scrocchiamo sempre noi, scroccate anche voi, cioè, se siete onesti, voglio dire, cioè, bella gente, normale, non che vi presentate lì in 600, non, una coppia la possiamo ospitare, a settimana la ospitiamo, ci pagate solo, diciamo, le pulizie, basta, non ci sembra anche giusto, voglio dire, ho scroccato per una vita, che scrocchino anche loro, voglio dire, cioè. Partito da Volta, direzione Arco di Trento, che tempo di puntini puntini, chissà perché, l'ho detto l'altro giorno, il tempo di me e cosa ho detto, no, la pioggia di,
0: no, caldo porco,
2: caldo porco e tempo di o pioggia di me, sì, cioè, non so perché non è, vabbè, andiamo avanti, perché il caldo è, perché il porco è caldo forse, non lo so perché anche la me, che, cioè, se vai a vedere proprio, andiamo avanti. Buongiorno frequentatori di Disoneste, Andrea, ciao, grazie, Andrea e Ugo. Allora, innanzitutto noi non frequentiamo le disoneste, cioè lui per un periodo poi ha smesso, insomma, ha iniziato con le cinesi e c'è stato un periodo per, poi per disintossicarsi comprava tutta roba cinese, insomma, piano piano, poi con un nano cinese, e poi insomma piano piano si è disintossicato, insomma, adesso non lo fa più. Catavolo, io non so come fai tu allora c'è da dire una cosa, che la gente dice, no, ma anche ieri mi ha fermato la sorella di Alessandra, che saluto, dice: ma come fai a improvvisare così d'ascolto? Mi ha fatto i complimenti stranamente, cioè no, stranamente, mi fa piacere, però dal vivo mi fa piacere, in radio no, sono una pippa. E dice: ma come fai? Io ho detto: guarda, che lui che scrive tutti i testi, no? Che c'era il mio amico Angelo a fianco, mi fa: no, tu se capisce che improvvisi così quella. Io non lo so che mi capita, non riesco a spiegarla sta cosa. Se la spiego, sembra che me la tiri, no? Quindi dal vivo. Quindi no, vabbè, ma non so mai come uscire dai complimenti, io non, ma sì, ma sono scemo, dai, sono scemo. Dici, ma no, ma che scemo, no, sono deficiente proprio, non so proprio te, sono strano. Allora, quando arrivo qua, che mi si pone davanti sto microfono e diciamo io tiro giù apposta la base, sono costretto a parlare, il mio cervello è costretto a parlare, quindi a inventare cose, perché il silenzio, parlare così, È diabolico. Se ti fermi un attimo e rifletti su quello che devi dire, macello, cioè non. Invece il fatto di non avere niente preparato ti dà la possibilità di viaggiare con le sinapsi del cervello in angoli. Ragazzi, qua me la sono tirata alla grande. Oh, lo sai che forse mi buttano fuori dai giornalisti?
0: Ma perché?
2: Perché. Ma io non capisco, lo dico, tanto mi butteranno fuori. Se non fai i corsi d'aggiornamento, te buttano fuori. Ah. Io ne ho dimenticati alcuni nel 2021-22. C'era il Covid.
0: Il Covid era 2021.
2: Non potevo manco di sta cosa. Come scusa, mi fa. ci scriva il motivo per cui lei non ha partecipato ai corsi così. Ma si è dimenticato, io ho detto.
0: Mi sono dimenticato.
2: Perché ci sono sanzioni e la possibilità di essere radiato dall'albo dei giornalisti. Ah. Sì, sono giornalista, signora, ignorante, ma sono giornalista. Cioè. Sono a livello De Luca io, cioè. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, comunque non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
0: Che rischi di perdere il titolo di giornalista.
2: Quindi non sarò più giornalista, quindi verrò licenziato, perché io sono assunto come giornalista qua. Però licenziato come giornalista e assunto come un altro quadro, cioè ci sono, quadro. Ci sono i quadri. Io non l'ho mai capito i quadri, quelli degli operai, dei cosi, di dirigenti, i quadri. Cioè più sei importante più il quadro è grosso.
0: No, è il quadro già una figura dirigenziale.
2: Ah, il quadro.
0: Cioè, si chiama quadro.
2: Quadro. E il chiodo invece sempre agli operai. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, Andrea, buongiorno. Hai cambiato qualcosa al microfono? Hai la voce diversa? Non lo so, forse. Boh, non lo so.
0: È sempre quello.
2: È sempre quella, se pago, in più c'è il problema. Cioè, mi diciamo. Allora, ma sai che questa è una notizia incredibile che ho perso. Però aspetta, me l'hanno mandata sul cellulare. Ma tu lo sai che quello dei. Quelli dei Tartarughe Ninja, come si chiamano?
0: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
2: Chi?
0: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
2: Aspetta, eccolo qua. Aspetta che mi stanno a chiamare, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
3: Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo.
2: Ciao. Buongiorno, come stai?
3: Bene, grazie.
2: La pioggia che ti ha ispirato, la pioggia?
3: No, non piove.
2: Non piovi?
3: No, io sono in provincia di Mantova.
2: Ah, a Mantova non piove. Tutti a Mantova, ragazzi. Tutti a Mantova.
3: Verso Parma.
2: Verso Parma non piove, ragazzi. Tutti a Parma. Tra l'altro a Parma c'è la fiera del camper, se non sbaglio, no?
3: Resumo fine settembre, credo, può essere.
2: Non è che c'hai due biglietti che magari ti avanzi.
3: Non ho un pizzolo, solo quelli di Catavolo.
2: Ah, ma domenica. Tanta roba.
3: Se vuoi ti vendo quelli al doppio.
2: Puoi rivenderli. Agli ultimi giorni c'è gente che. Tanta roba.
3: Se vuoi ti vendo quelli al doppio.
2: Puoi rivenderli. Agli ultimi giorni c'è gente che pagherebbe cifre per. Ma vedi.

0: galleggia?
1: Non lo so, dimmo te.
0: Ci devo pensare. Capirai, hai chiesto all'ignorante. Hai chiesto a...
1: tu sei filosofico.
0: Vabbè, ma adesso ci penso, va bene, adesso ci penso.
1: Va bene.
0: Ciao, fratello. Ciao, bello.
2: Mi aspettavo una roba, una poesia.
0: No, ma aspettavo anche la soluzione io.
2: Esatto.
0: Mamma mia, ragazzi, sto a sudare. Adesso a pensare alla cinghia che va giù nel water. Mi viene l'ansia, capito? Perché guarda che essere risucchiati da un vortice non è cosa buona. Poi un vortice che te porta giù in fondo da qualche parte che non sai, lì vai, lo sai dove andrai.
2: Sì,
0: mamma mia, lì puoi dirlo che giornata è veramente bruttissimo. Già al vortice, poi mi butti proprio lì e dai, allora ce l'hai con me, ce l'hai. La cimice è vero che non va giù, forse perché è piatta, quindi capito? È tipo la zattera è l'unica cosa. È vero, la zattera fa fatica ad andare sotto, perché zattera, capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Canneto sull'olio, piove e non si prevede niente di buono. E vabbè, ragazzi, uscite fuori, fatevi le canne, insomma. Cosa esce il sole? Sto scherzando, veramente. Allora, cadavolo, attenzione. L'ex Power Ranger verde, Yarara ha utilizzato, vabbè, insomma, cos'è, giapponese o cinesi le tartarughe ninja?
2: No, ma non sono le tartarughe ninja, questi sono i Power Ranger, un'altra
0: roba. I Power Ranger, infatti ho sbagliato,
2: che era verde, rosso, giallo e non mi ricordo l'altro colore.
0: Allora, quello verde che si chiama Yasutomo vegetariano, Yara ha utilizzato le abilità imparate durante le riprese per svaligiare 43 abitazioni in Giappone ed è stato arrestato, capito? Vabbè, lo sai perché l'hanno arrestato?
2: Perché?
0: Perché invece di scappare subito, lui faceva il balletto, 5 minuti di balletto. Sai che i Power Rangers facevano il balletto, no? Quindi lui svaligiava le case e poi si fermava sul pianerottolo e faceva 5 minuti di balletto. L'hanno arrestato, chiaramente, su un piede solo. Pensa, la piruetta si fa su un piede solo. Vabbè, sei un po' guaglione, però, eh?
3: Su Studio Più,
0: mamma, ragazzi. Ha cambiato nome, ci hanno scritto. Sono uscito da casa tua.

0: Luca Iaia del Chiomi.
1: Ah, Luca Iaia,
0: il proprietario del Chiomi.
1: Del Chiomi, salutiamo. C'erano tutti quelli ricchi, quelli importanti. C'era. Allora, qualcuno non l'abbiamo citato, però insomma, che non si offenda, insomma.

0: pensato ieri, se tu scatta una bomba con tutti i soldi, quattro Ferrari Roma ne faccio.
1: Ma che si dice? Ha schiattato la bomba tu?
0: No, per dire, ci univano tutti i capitani che c'erano, tutti quelli di
1: ieri sera.
0: Quattro Ferrari Roma venivano.
1: Oh, ma di più!

hanno arrestato, ci scrivono qua, il più giovane spacciatore d'Europa, 13 anni. Vedi? Oh, questa è una bella notizia. Finalmente un giovane che non sta col cellulare in mano, ragazzi. Dai, queste sono belle notizie. Il più giovane spacciatore d'Europa, 13 anni questo, vedi? Oh, eh. Ma perlomeno non sta curvo su se stesso.

0: Tonight, buongiorno.
1: Yeah.
0: È un fan.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Questione matematica.
0: Non ho capito, scusi.
2: Ho una questione matematica.
0: Sì, dica.
2: Ugo ha 21 torte.
0: Ha 21 torte, sì.
2: Ne mangia 20.
0: Sì.
2: Perché si mette le panta?
0: Perché si mette?
2: Le panta?
0: Le panta?
1: Cosa sono?
0: Che sono, sì, che sono le panta?
2: Le panta, quelle cose attillate.
0: Ah,
2: le gambe,
0: perché
2: si... il pancione.
0: Per il pancione. Perché si mette le panta?
1: Ma non mi metto.
0: Ma è una domanda?
1: Ma cos'è?
2: Sì.
0: Ah, è un quiz questo. Questo è un quiz. Questo è un rebus.
2: Questione matematica.
0: Allora, puoi ripetere per favore, così anche le menti perverse come la mia, magari.
2: Ugo ha 21 torte.
0: Okay. Ha 21 torte.
2: Ne mangia 20.
0: Ne mangia 20.
2: Perché si mette le panta?
0: Perché si mette le panta?
1: Ma rimane una fetta?
0: No, una torta rimane, cretino.
1: Rimane una torta?
0: Rimane una torta, una torta. Perché una torta? Perché con le panta...
1: Cosa ride?
0: Ma che fa? Ci sta coglionando?
1: Ma dici la soluzione.
0: Dacci la soluzione, perché sennò vengo a te meno.
2: Non lo so.
0: Ma dai, ci ha coglionato.
1: Scusa.
0: Sei un animale, ciao, bestia che non sei altro.
1: Le panta,
0: ma io non lo so, ma
1: le panta.
0: Ma le panta, che sono le panta? Ci ha coglionato alla grande proprio. Ma ci siamo cascati con tutte le scarpe. Cavolo, io non so come fai a essere così deficiente, ma io ti amo. Ma basta con i complimenti. Venezia, ecco Lapo, il cane antidroga. L'hanno chiamato Lapo? No, veramente. E sul web diventa Lapo El Can. Lapo El Can. No, vabbè, dai, ragazzi. Non ha... ha preso il posto di Pablo Escobau. La battuta è di Maria Pia Calascione. Che
1: ma chi è?
0: Maria Pia Calascione.
1: Ogni tanto ritorna Calascione.
0: Andate a prendere Lapo. Ma sarà fatto. Prendetelo lo stesso.
1: Dai.
0: E voi andate lo stesso. Andiamo avanti, ragazzi. Non fate battute su ste cose. Dai, che poi dopo uno c'è. Dai, su. Allora, io sono andato in una pescheria. No, nel senso che uno può attraversare dei periodi brutti nella vita. E adesso Lapo credo si sia disintossicato. Penso che adesso non c'ha il naso nuovo. Insomma, è messo bene adesso. No, o no?
1: Non lo so, Andrea.
0: Non lo so, è tornato su come si dice? Vabbè, non ogni cosa che dico, magari stimola una battuta, quindi non riesco a parlare. Sta bene, adesso sta bene. Insomma, non, a casa sua non nevica più. Diciamo, non c'è più neve. Allora, io posso capire tutto. Io dico sempre: le pescherie sono posti dove io non vado, nel senso che mi fanno un po' tenerezza agli animali che stanno ancora vivi. Sono ancora vivi nell'acquario, oppure mezzi che si muovono. Cioè, una volta che è morto, va benissimo, però mezzi vivi a farli vedere soffrire così mi fa tenerezza. Non tutte le pescherie, però alcune c'hanno ancora. Oh, è ancora vivo! Capito, ancora vivo. Dagli una botta, poraccio, sta a soffrire. Cioè, è come se tu stai a soffrire, che fai un incidente, si ferma uno vicino a te e dice: oh, è ancora vivo! Vabbè, okay. E tu chiama l'ambulanza. No, sei ancora, voglio vedere come reagiti ancora. No, perché devi venire al sacco di gente a vedere che sei ancora vivo, capito? Cioè, c'è un pullman dei cinesi. Venite. Ah, ancora vivo! Muove i piedi ancora! Cioè, capito? Guarda come muove la coda, capito? Cioè, quando le mazzancole, le cose, le gambe, queste cose qua. Però in una pescheria c'è uno che ha messo due pesci, e uno c'ha il cartello sotto pesce fresco e l'altro pesce congelato. Però l'altro c'ha il gelato in mano.
1: Mamma,
0: capito?
1: Mia,
0: cioè, c'è proprio un gelato finto, chiaramente. Pesce fresco, pesce congelato. Col gelato in mano. Adesso questa mi sembra esagerata. Dai.
3: Andrea,

Vedi, Lapo si è disintossicato. Oh, grande Lapo, siamo con te. Adesso mi raccomando, riga dritto. No, vabbè, vai storto, vai storto. Nel tuo caso non funziona.

0: allora, queste canzoni qua, non so voi, ma a me mettono un po' di... non so, mi fanno pensare, cioè non, io non voglio pensare, cioè questo è un programma dove la gente non può pensare, perché se pensiamo, il nostro cervello, non so come mai, va a pescare sempre pensieri negativi, la pioggia, il disastro, il cielo brutto, allora noi, questo è un programma per non pensare, svagare la mente senza la droga, senza l'alcol, si può fare, capitano!
1: Ma chi è?
0: Lasciali andare, Ugo.
1: Ma chi è?
0: Lasciali andare.
1: Ma cosa?
0: I jeans taglia 42 che hai comprato a 14 anni. Lasciali andare. Portano via solo spazio nel cassetto. Lasciali andare.
1: Lo so.
0: Non li metterai mai.
1: Lo so.
0: Lasciali andare.
1: Mi scusi, ma lei chi è?
0: È andato.
1: Ma chi era?
0: È vero che è un po' come quello che si compra i profilattici XXL a 12, 13 anni, 14 anni e li tiene lì nel cassetto. Dice, ma questi sono tuoi? L'ho comprati però, cioè ero speranzoso, insomma. Mi dicevano che potevo ancora crescere. Sai, quando gli dicono, no, ma 14 anni, ma so se è già alto, ma può ancora crescere, 14 anni può ancora crescere. Invece niente, può cresce tutto tranne... Potevo crescere un po' meno invece, cioè un po' meno d'altezza e magari... Attenzione ragazzi, perché le cose strane non succedono solo in Italia, ma anche in India. In India costruiscono un finto casello autostradale e per 18 mesi incassano i pedaggi. Cioè una roba... E chi se l'aspetta da un indiano? Cioè dall'indiano non te l'aspetti, perché l'indiano, capito? Non so quanti erano questi, se erano in due o in tre. Adesso non...
1: Mamma mia, ti prego.
0: Però...
1: Ti prego, l'hai detta davvero.
0: L'ho detta... Tra l'altro non è manco mia, cioè non è bella, non
1: meno male.
0: Andiamo avanti, cadavolo, andiamo avanti, che è meglio. Allora, sì, allora ci avete un po', anche meno, anche meno. Ugo, anche meno. Allora, c'è ancora posto per... Allora, ragazzi, ma certo che c'è posto, non è che se il teatro si riempie così, non è che facciamo i teatri quelli da 20 posti. Cioè, ci vuole un po' di tempo per riempire il teatro. Una volta che è riempito non ve scassiamo più i maroni. Quindi anche se non venite, prenotate il biglietto.
1: Esatto, tanto non è rimborsato.
0: Non è rimborsato. Quindi una volta che è pieno, che abbiamo incassato, poi se non venite, chi se ne frega. Portate incassare.
1: Quanta verità!
0: Ma il gamberone non c'è stamattina, non c'è il gamberone, non c'è perché diceva che c'era brutto tempo, c'aveva paura insomma di essere, magari al cervello, lui c'ha la calotta cranica purtroppo che non c'ha la parte dura, c'è solo la parte molle, cioè c'è una parte, c'è la parte dura e poi c'è la parte quella, esatto, come si chiama, la sinusoide lì,
1: la fontanella,
0: lui c'ha ancora la fontanella aperta, quindi non c'ha poi magari un pezzo di grande lo prende. Allora facciamo basta ridere che poi sembriamo anche bravi. Allora ricordiamo
1: ragazzi che il 10 di ottobre
0: lo puoi fare in maniera simpatica.
1: Sto facendo.
0: No, senza fare il vocalist per favore.
1: Sto facendo.
0: E dai. Allora il 10 ottobre c'è gente che scrive ma a Monza non venite. Vengo pure a Monza. Vengo ovunque. Andiamo ovunque. Tutto dobbiamo farlo entro e non oltre il 31 di dicembre perché poi dopo scatta l'anno
1: fiscale
0: e poi scatta lì la che devo l'anticipo non ce l'ho.
1: Allora intanto ragazzi godetevi queste tre date, parliamo di quelle di ottobre ragazzi. Allora 10 ottobre siamo a Guidizzolo in provincia di Mantova,
0: sì.
1: Il 16 di ottobre per gli amici del Trentino siamo a Rovereto,
0: sì.
1: Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellaria Marina per gli amici di Rimini. Allora a Bellaria è un tipo di spettacolo. Invece a Guidizzolo e a Rovereto
0: sono altri due. Allora, non c'è una copia dello spettacolo.
1: Uguale, nessuno è uguale.
0: Ma è quello dell'anno scorso? No, no, non c'entra niente.
1: Infatti, lo sto dicendo ai ragazzi.
0: Cerchiamo di che, no, non possiamo spiegare lo spettacolo, se no uno verrete sorpresi, diciamo, dalla nostra ignoranza e incapacità. Quindi venite a sorpresa.
1: Allora,
0: venite con l'idea di trovare una sorpresa. Presa a teatro, che magari non ci siamo, facciamo quelli del casello. Dice, si siedono tutti quanti, tu all'ingresso, prendiamo i soldi e scappiamo. Dai, andiamo avanti, cretino.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Per avere info e soprattutto prenotare, fate, sì. Ragazzi, portatevi già avanti.
0: Sì.
1: 389
0: sì.
1: 83 34 8825.
0: Sì.
1: Proprio questa mattina ho postato sia la storia che il post,
0: sì,
1: sulla pagina Instagram di Andrea Catavolo e anche quella Andrea Catavolo Show.
0: Lo spettacolo inizia alle 9 di sera, diamo un po' di dettagli che non dai mai. Inizia alle 9 e finisce alle 10 e mezza, 11 meno un quarto.
1: Quindi
0: basta, non, però venite un pochino prima, 8 e mezza, 8 e 40.
1: E dobbiamo farvi entrare, chiaramente.
0: Certo. Tutto qua. Non...
1: Ripeto il numero, Andrea, perché
0: no,
1: magari...
0: Anche no.
1: Vabbè, entrate sulle pagine Instagram nostre.
0: Le pagine Instagram. Vabbè, entrate, c'è lì, c'è la locandina con il numero di telefono, e prenotate. A dopo!
2: Andrea
1: Catavolo
2: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can...

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione, così il ministro degli esteri italiani commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD Schlein. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e UILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
2: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro.
3: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori.
4: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano due gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
5: L'Inter di Christian Chivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chivu a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
6: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio, la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
5: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
7: Blue Garda Experience.
0: Andrea Catavolo Show.
7: La canzone è offerta da Panificio Fratelli.

0: Salutiamo Palermo, grazie. Ciao Palermo.
1: Ci hanno invitato a Palermo, 40 gradi a Palermo oggi. Beati voi, beati voi. Oh, se ci ospitate noi veniamo. Colazione in camera, mi raccomando. Sveglia col caffè.

0: cercare per antenne stamattina.
1: Non ho capito niente.
0: Si sta svegliando.
2: Oh, il ciccione si intrufola nelle canzoni, non so se avete notato.
0: No, perché tra misura Tino Giunto c'hanno sta canzone.
2: Vabbè, cioè, vabbè, è bella, dai, non. Ha parlato coso, anni 70 80, so, mette solo quelle, mette solo canzoni.
0: Quella è musica.
2: Vai, quella è tutta la musica è bella. non solo quella. Quello che
3: vedo fastidioso, ma
2: come la cimice che non va giù. Tu scarichi ma non va giù. C'è la spiegazione però, le cimici, la cimice riesce a rimanere in superficie grazie alle micro pelurie idrorepellenti sulle zampe. Vedi la natura, ragazzi. Cioè, a te t'ha fatto male, t'ha fatto male. Ma la cimice c'ha la peluria idrorepellente sulle zampette, quindi quando scarichi il water non va giù, infatti. Non, ma se butti due pezzi di carta igienica va giù, vedi come va giù.

0: A travesura.
1: Sai che cos'è la travesura almeno, sì?
2: Sì, travesura, ci vediamo.
1: No, tra mezz'ora. Travesura.
2: La travesura è la trave grande.
1: La lascia stare. Ignorante, ignorante. Come si dice, la trave nell'occhio.
2: La travesura.
1: Come si dice, nel pagliaio, lì, insomma. Quelle cose lì. L'unica cosa buona siete voi, Yarara Audi. Yarara Audi, non so chi sia Yarara Audi. Non, sarà una donna Audi, forse c'ha l'Audi, non lo so. Non, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Cadavolo, ma non dici niente sulla pensione? In che senso? Che è successo? Ancora? Hanno allungato ancora?
2: Ma non lo so.
1: Allungano sempre, allungano.
2: So.
1: Io mi ricorderò sempre mio nonno, pace all'anima sua, nonno Antonio, che mi disse una volta, Andrea, ma è possibile che non lavori ancora? Non mi ricordo che età avessi io. Ma se ho preso anche il verbo. Lui mi disse, io all'età tua già lavoravo. Questa è una classica frase dei nonni, no? All'età tua già lavoravo, no? Io ho detto, nonno, tranquillo, perché all'età tua io lavorerò ancora. Stai sereno, stai sereno. Quindi ero un, capito? Guardavo già nel futuro io. E infatti c'è gente che è costretta a lavorare fino a 70-80 anni. Guarda Puccio, Puccio. Ieri come cubista l'hanno assoldato. Cioè non, incredibile, incredibile, incredibile. Ragazzi, non è importante quante stelle abbia l'hotel, perché non cagherai mai come a casa tua.
2: Questo, ma che hai detto,
1: questo,
2: ma che hai detto,
1: è un po' pesante, però. Però
0: Andrea,
1: scusate ragazzi, no, ogni tanto mi prende male la testa, mi prende, scusate, non la farei mai come a casa tua. È vero, però,
2: è vero,
1: è vero. 5 stelle, 18 stelle, superior, ascensore panoramico, tutto, ma come a casa tua, come a casa di mamma. Poi io mi ricordo quando andavo dai miei genitori a mangiare, io mi ricordo che mangiavo e andavo su, cioè è un'altra dimensione, cioè ti sembra tornapischello, ti sembra, capito?
2: Vero, vero.
1: Digerisci tutto, cioè è incredibile, cioè, mangi qualsiasi cosa e digerisci subito, immediatamente, proprio non è bene anche, no?

già uno non c'ha voglia andare a lavorare, sente sta canzone, cioè, torna indietro, torna, cioè, la macchina si ferma, si inghiozza, si ferma pure la macchina, dagli però, dagli, mamma ragazzi. Allora, basta ragazzi, ci vuole un po' di ritmo, ragazzi, ci vuole un po' di ritmo. Questa canzone l'hanno fatta i miei amici Xausa, due esauriti come noi. Bellissima però. Dovete immaginare tutto quello che facciamo noi quando ci vergogniamo di farlo in pubblico.

0: Allora, bello Vispo, canzone che potete scaricare su tutti le piattaforme Surfrise, Fresh and Blinds. Allora, pubblicità, qua siamo, torniamo dopo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
6: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
5: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
8: Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Sì. Non so se vedete, c'è un ragazzone a fianco a me che non è Achille, perché porta i capelli leggermente più corti.
1: Si chiama Dimitri, si chiama. Buongiorno Dimitri.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno.
3: Ciao Dimitri, sei arrivato buongiorno. Direttamente col catamarano oggi?
2: Sono arrivato direttamente da lì, anche perché non so qua. Ma io
1: si è alzato il livello del lago.
2: Io vengo da Lonato e stamattina alle 6:30 ci serviva.
0: Sì, immagino,
2: porca
0: sì.
2: Miseria.
0: Porca miseria, l'ha buttata.
2: Ci voleva però.
0: Ma sta già ripassando tutta la sfilza di macchine che dovrà esporci
2: pezzo
0: adesso.
2: Un pezzo alla volta.
0: Sembravi un pischiello, sei giovane col telefono in mano.
2: No, io stavo cercando di aprire qua l'impostazione che qua si prende poco. Quindi...
0: Allora, ricordiamo che faremo una gita, di nuovo una gita in barca, il 19 di settembre.
2: L'evento, sì, sì, sì.
0: L'evento. Ne vuoi parlare di...
2: Parliamone. Il 19 abbiamo questo evento in collaborazione con Studio Più, che è diciamo un addio all'estate.
0: Un addio all'estate. Tutti che fanno la festa di fine estate, no?
2: Arrivederci all'anno prossimo.
0: Ma non
2: quindi...
0: finisce l'estate, ragazzi. Quest'anno durerà fino a novembre.
3: C'è il Niño fino a febbraio.
0: C'è il Niño, dicono. C'è il Niño.
3: Con un riscaldamento atroce. Dice che fino a febbraio farà caldo come adesso.
0: Ma meglio, ma Dio lo volesse. Ma il Niño lo volesse.
2: La tua palestrina, dico lì sulla sabbia.
0: Sulla sabbia. Abbia.
2: Addio fino a febbraio.
0: Ma io anche d'inverno mi alleno. Cioè, aspetta, c'è un tuo fan sicuramente.
2: Fan, sì.
0: Pronto?
4: Hai bisogno di un capitano? Sono Schettino. Al momento sono disoccupato.
0: Ti prendiamo noi.
2: Le faremo sapere.
0: No, lo prendiamo. Il catamarano su due. Come si dice? Su un pattino solo. Che so, i battiti, no? C'ha i battiti. Ma c'ha le rotelle sotto? Non lo so, non è mai sceso sott'acqua. Allora. Che cos'è sto catamarano? Di che si tratta?
2: Il catamarano.
0: Al
2: di là del catamarano, sì. No? Che è questo Blue Guard Experience, che è questa
0: Blue Guard Experience. Entrate
2: nuovo...
0: sul sito a vedere che è sto Blue Guard Experience.
2: È
0: e uno
2: nuovo...
0: può pensare una cosa arde, no, ma invece no, c'entra niente.
2: È questo nuovo catamarano che abbiamo messo giù sul lago, Massimo ha messo giù sul lago, lui da grande capitano.
0: Sì.
2: E praticamente ti fa vivere delle esperienze sul lago di Garda.
0: Scusate, ma chi è Massimo?
2: Massimo boss, è il boss.
0: Ah, il boss del catamarano. Ah, ok. The boss of the world.
2: The catamaran. praticamente
0: sta diventando cretino come noi, lo sai. Era venuto qua tutto preciso. Era serio.
2: Catamarano ti viene messo a disposizione,
0: sì,
2: con il capitano, con il cuoco,
0: col cuoco,
2: con i cavalieri serventi di cavalieri serventi, chi ci sarà in barca a darti il servizio.
0: Quelli con l'armatura dell'Ottocento,
2: dell'evento
0: che
2: decidi tu decidi che evento vuoi vivere, sì, sulla barca, e ti viene sviluppato in virtù di quello che sono le tue esigenze, le tue voglie.
0: Che ne so, un addio al celibato,
2: anche una cena aziendale,
0: sì,
2: una,
0: sì,
2: cena particolare,
0: una
2: di sushi, qualsiasi cosa ti possa venire in mente,
0: sì,
2: per un'esperienza che vorresti fare.
0: Ma dite
2: catamarano?
0: Sempre sushi, no? Ma no, una bel panino con la mortadella.
2: No, ci sta.
0: Cioè,
2: però,
0: se uno dice io voglio un panino con la mortadella.
2: Ci sta, però diciamo
3: no,
2: che questa
3: perché,
2: cosa...
3: No, allora chiedi, mi hanno scritto, ma se la mia ragazza non mangia sushi...
0: La buttiamo di sotto.
2: L'hanno scritto anche a me, io detto, non c'è problema, è sufficiente quando ti loghi, quando ti accrediti. Quando mi dici quello che vuoi fare, mi dici quello che vuoi mangiare, quello che puoi mangiare, perché ci sono anche delle intolleranze, no? Che bisogna tener conto.
0: Certo.
2: Quindi quello è importante.
0: Importante.
2: Ma perché sushi, ti dico? Perché lo chef Mauro Motta è uno specialista del sushi, quindi
0: vero, c'ha un ristorante in Brasile.
2: Questa esperienza
0: nasce, è brasiliano, Motta.
3: Io pensavo facesse così,
0: gelati.
2: Questa esperienza del catamarano nasce in collaborazione con Mauro,
0: sì,
2: per portare questo sushi d'autore in barca. Poi da lì si è sviluppato con i beni del territorio, i vini del territorio.
0: Sì. Ok, c'è tutti i maroni. Senti, parliamo di cose serie.
2: Il 19, diciamo.
0: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Ti aspetta, pronto?
4: Specialista del sushi era Cicciolina.
0: No!
2: È un po' diverso.
0: Questa è bella, questa è bella.
2: Quindi, diciamo, il 19 abbiamo questa festa di fine estate con Radio Studio Più,
0: sì,
2: dove avremo il piacere di ospitare nella barca, oltre a noi l'equipaggio di, oltre al nostro equipaggio e l'equipaggio di Studio Più, 25 persone.
0: L'equipaggio di Studio Più?
2: Sì, sono tu, io, Achille, Ugo.
0: Ah, noi siamo l'equipaggio. Sì, capirai, va a fondo in un attimo.
2: Insieme a Studio Più.
0: Però 20... lui c'ha il cappello da capitano,
2: e quindi grande rispetto, of the captain.
0: Perché parla così? È strano. Sarà l'orologio, non lo so.
2: Allora, praticamente,
0: quanto costa quello? l'orologio.
3: Non si può dire.
2: Festa di estate. Di Studio Più. 20-25 persone selezionate che vogliono partecipare con noi e dire con noi.
3: Anche 20-25 mila euro quello che c'ha al posto.
2: Non so se ci sono. Non so se ci sono ancora posti, ma se ci dovessero essere ancora posti.
0: Sì, ci sono ancora posti.
2: Chiamate il numero
3: 389 83 34 825. Sì,
0: questo esatto. È il numero delle come si dice
3: del teatro,
0: lo stesso numero del teatro. Allora, questo è il numero delle opportunità, cioè la gente è vero, nel senso che voi dice ma sto weekend che faccio, noi vi diamo delle opportunità, per esempio teatro, oppure la Blue Garden Experience, oppure a casa di Ugo a tagliargli le unghie dei piedi. Cioè, va bene, perché no? Cioè, se volete fare delle esperienze forti. Anche
3: me le mangia il cane.
0: Che schifo. Andiamo avanti. Allora, Blue Garden Experience sul catamarano, ci saremo anche noi il 19 di settembre. Se volete maggiori informazioni dovete chiamare la chiatta
3: 389 83 34 825.
0: Ok, ok, va bene, e basta a questo punto. No, ce ne andiamo. No,
2: ce ne andiamo. Io no, vorrei parlare un po' di auto.
0: Ah, dire. Parliamo di auto, no, perché lui oltre a bloggare dalle Experience,
2: no, Massimo, no, oltre io quello c'ho, cioè,
0: Massimo dovrebbe dormire, invece non dorme di notte e pensa a tutte queste cose. Compra il blu il camatamarano, cosa,
2: prima faceva figli, no, non dormiva. Adesso basta quelli.
0: Basta figli, perché costano più del Blue Garden Experience.
3: Li ha spediti in Sicilia, ho visto delle immagini, sono in Sicilia.
0: Li ha mandati via tutti.
2: Andate a lavorare. Sono come i Dalton, li vedi, no?
0: I Dalton, chi sarebbero i Dalton?
2: I fratelli Dalton.
0: I fratelli Dalton.
3: È una cosa televisiva.
0: Ah, ok.
2: Cazzo
0: animato. Vabbè, ma io facevo altro. Vabbè, andiamo avanti. Allora, che macchine possiamo trovare? Garage del Garda è una realtà del territorio di Desenzano. È un bellissimo salone di macchine, un concessionario di macchine che è specializzato in DR. Quindi DR, che è una bellissima marca, ormai è una bellissima realtà, lo dico io al posto di Dimitri, che sta giocando.
3: Vuoi la macchina?
0: No. Io già l'ho avuta la macchina DR5 e devo essere sincero, bellissima. Se vi capita, insomma, io la prendo. Insomma.
2: Sai che
0: adesso che sono a piedi, insomma, non stanno preparando la mia macchina, forse nel 2028.
2: Ci sono novità in corso.
0: Ok. Vabbè, comunque la DR ve la consiglio, è una bellissima macchina, costa anche poco e ha delle performance pazzesche. E poi tra l'altro il GPL non consuma niente. Ma oltre alla DR da Garage del Garda trovate anche una serie di macchine.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Multimarca.
2: Ora DR,
0: Dace 4 dritte, dai.
2: Un attimo solo. Diciamo che DR oggi è un prodotto metabolizzato a livello di acquisto, no? Perché è un prodotto che a livello qualità-prezzo è impagabile, ok? Sì. Però è ovvio che non tutti hanno ancora nel concetto la vettura DR e quindi hanno l'opportunità di trovare delle occasioni super anche di altre marche.
0: Altre,
2: ad esempio,
0: avevo detto io.
2: Sono arrivate tre Topolino, oltretutto una nella...
0: Adesso con tutto rispetto per te, no? Ma a Topolino adesso d'inverno?
2: No, il Topolino è chiuso, sono per i ragazzini, assolutamente sì. Anzi, i vostri ragazzi, 14 anni, che adesso stanno usando lo scooterino piuttosto che
0: per i ragazzini.
2: Ragazzini.
0: E le Topolino. Ragazzi, se li chiami ragazzini si innervosiscono pure. Te lanciano la marijuana in faccia.
2: Con le porte, ok? Quindi invece di girare con lo scooterino, giriamo in sicurezza.
0: Bravo, anche mia figlia ha passato. Sì. Ecco, consiglio a tutti di invece di comprare il motorino, di comprare la macchina, costa un po' di più, lo so. Però viaggiano in sicurezza, ma non solo, perché il motorino, insomma, è un attimo. Imparano anche a guidare già la macchina. Quindi mia figlia ha fatto 2-3 anni, non mi ricordo, 2 anni mi sembra, con la macchinina, e quando è passata la macchina un po' più grossa è andata a sbattere subito.
3: Ma
0: perché
3: non
0: cioè,
3: è vero, no.
0: La vedevo già più, molto più agile nella guida. Vero.
2: È arrivata un'interessantissima.
0: Ma quanto costa la Topolino? Cioè,
2: questa detto? Che abbiamo noi esco sono 9,9.
0: 9,9 la Topolino, finita.
2: È elettrica, macchina la metti in strada con 150 euro di targa.
3: Sì. Ma chiedi a Dimitri, c'è anche la trappola e il formaggio?
0: Topolino.
2: Adesso l'ho capita. No. Sì.
0: No, c'ha le orecchie, no. Però. C'ha le orecchie.
2: No, perché io sento lui tramite le tue cuffie che saranno a un volume.
0: Sì, altissimo, sordo ormai. Sono sordo. Però devi parlare vicino al microfono.
2: Quanto possa essere testato, alto il tuo microfono. Quindi dicevo, Topolino 9,9.
0: No, il mio microfono, il mio ascolto. Mi ascolto.
2: È arrivata una gara
0: perché l'ha lasciata. La fidanzata adesso,
2: mi ha stralasciato, non lasciato.
0: Ti ha lasciato?
2: Stralasciato.
0: Cioè, non una volta, 2-3 volte.
2: No,
0: tu non lo capivi?
2: No, no, io, io le scrivo, ma è come scrivere a sto lampione qua, praticamente. Se io scrivo sto lampione qua, forse ho una risposta migliore.
0: Ah, ok, ma zero.
3: Non c'è risentimento.
0: Ah, niente. Cioè, che ti ha detto?
2: Zero.
0: Cioè, tu scrivevi, non ti ha risposto. Vabbè, meglio però, no? Meglio, perché almeno ti ha tolto tutte le speranze.
2: Bravo, esattamente.
3: Ma c'ha il cane ora.
0: Lascialo andare. Oh, senti, ascolta me. Lasciala andare.
2: No, Garage del Garda. È arrivata.
0: Lasciala andare.
3: È lui.
0: Come Ugo non entrerà mai più nella 42. Tu non entrerai. Andiamo avanti.
2: Allora è arrivata una Galaxy davvero interessantissima, perché
0: la Galaxy
2: è un 7
0: che
2: post,
0: cos'è?
2: Un 7 post Ford
0: gioco
2: Galaxy.
0: Delle scarpe,
2: no, è un 7 posti molto scarpe. Interessante 7 posti adesso di questa
0: categoria. Che ci dica, che devi portare la squadra,
2: ci sono, di... ci sono che cercano queste macchine qua, perché ormai sono macchine un po' introvabili. È una macchina del 2019 con 100.000 km.
0: Come si chiama la macchina?
2: Ford Galaxy diesel, oltretutto diesel. Visto che il diesel adesso torna un po' in auge, anche se costa qualcosa, ma lo stanno cercando ancora.
0: Ok, dice solo lui. Sì,
2: 15.900 euro.
0: Una... Quanto?
2: 15.900 euro.
0: È usata però.
2: È usata, ma...
0: Quanti chilometri?
2: Per occasione, 100.000
0: km. 100.000 km.
3: Nuova, dai.
2: Per occasione.
0: Che anno?
2: È un 2019.
0: 2019, beh, buono, è abbastanza fresca, insomma.
2: Assolutamente sì. Sì. Due Sport Equipe, benzina GPL, 150
0: Sport
2: cavalli.
0: Sport Equipe, di che marca su?
2: È il DR.
0: DR?
2: La costola di DR che sviluppa Sport Equipe. Quindi Sport Equipe.
0: Quella è la più bella in assoluto.
2: È veramente bella.
0: Quella
2: macchina che costava bella. In origine 34.900 euro, 2 km/0, una bianca e una rossa e nera a 24.900
0: questa
2: euro.
0: Questa è un affare, ve lo consiglio.
2: Questa è una super affare.
0: Questa...
2: Poi c'è una DR6.
0: Ripeti il prezzo, perché questa è un affare.
2: 24.900 euro. Poi invece c'è una DR6.
0: Quanti chilometri?
2: Zero.
0: A zero.
2: Benzina GPL è DR6
0: è un SUV fotonico, ragazzi,
2: a 22.900 euro. Quindi abbiamo anche una DR6 che ha qualche accessorio in meno a livello di estetica,
0: però costa 2.000 euro in meno,
2: Poi è arrivata una spiaggina Willenberg, è bellissima.
0: Che cos'è?
2: Che è quella senza porte.
0: Ah, senza porte, con i crauti.
2: Adesso non è il caso, però è una macchina introvabile.
0: Ha fatto
2: Italia...
0: la battuta con i crauti. La Willenberg
2: in Italia non c'è, ok, quindi è l'unica in
0: non
2: Italia
0: c'è,
2: quindi...
0: Non c'è, sai perché non c'è? Perché cavolo,
2: no,
0: ce l'hai.
2: L'hanno fatta in un breve periodo, quindi questa è l'ultima che c'è. Vabbè, poco importa.
0: Okay.
2: È arrivata un Audi A2 30 TFSI 1000, anche per neopatentati.
0: Che è 30? È Audi?
2: 30 è il motore, per neopatentati. Ok, 17.900 euro, 70.000 km del 2021.
0: Audi questa,
2: A2.
0: Q2.
2: Macchina veramente molto,
0: quanto,
2: molto interessante.
0: Quanto?
2: 17 questa è veramente una macchina super interessante. Un Alfa Romeo Stelvio del 2020 con 70.000 km a 21,5, il motore 2002, 4 ruote motrici, anche questo introvabile.
0: Sì.
2: Una Maserati Grecale che magari va oltre magari quello che normalmente proponiamo, però è davvero una bella macchina, l'abbiamo ritirata, quindi bella. È la versione 250 cavalli, quindi non paghiamo super bollo, ma è un 2025.
0: Sì.
2: Prezzo veramente d'occasione, 59.500 euro.
0: Averceli.
2: Lascia stare, averceli, però.
0: Però
2: una macchina,
0: bella,
2: è una
0: bella,
2: macchina
0: aggregale, sì,
2: 2025
0: sì.
2: Si è abbattuta di almeno 40.000 euro del suo prezzo.
0: Come mai?
2: Sono macchine aziendali,
0: no.
2: Che compri
0: aziendali.
2: Pacchetto.
0: Ok. Dopo me lo dici fuori onda.
2: Toyota Yaris Cross, una Evo 5 molto molto bella, una DR5 benzina a 18.700 euro del 2026 con 5.000 km. Comunque ci sono tantissime occasioni.
0: Andate da
2: via.
0: DR Garage del Garda, trovate Dimitri, urlate se non c'è, lui è sempre lì da qualche parte, in qualche sotto qualche scrivania. Quanto costa la nuova DR6 benzina? Però sono molto interessato, grazie mille. Sono Tony di Volta Mantovana.
2: Parte da 29.900 euro. Benzina automatica 150 cavalli, macchina straaccessoriata, bellissima.
0: Okay. 29.000
2: bella,
0: euro.
2: Bella,
0: vabbè,
2: bella.
0: Di 30. Costa 29.
2: Il prezzo imposto da DR è 29.900.
3: No, comunque, ragazzi, scusate, hai detto, volevo rispondere a Dimitri.
0: Sì.
3: Perché la Grecale, la Maserati Grecale, si è abbattuta così di prezzo. È cambiato il vento,
2: Miseria,
3: questo è per intenditori, Andrea. Tu
0: questa fa schifo.
3: Grecale,
0: cioè, come la Giro Gini fa schifo.
2: È preziosa.
0: È preziosa.
3: Devi.
0: Ma che fa? La difendi pure.
3: Ma è un vento il Grecale?
0: Sì, è un vento.
3: Allora
0: un vento.
3: La battuta c'era allora.
0: Sì, c'era. Ma è andata. Va bene. Allora, ragazzi, salutiamo Dimitri. Garage Legata, non abbiamo detto dove si trova, De Senzano, ma dove?
2: Via Custode 58/62, è praticamente la strada principale, via Marconi. Ci
0: però
2: trovate.
0: Voi entrate sul sito Garage del Garda, mettete De Senzano, lo trovate. Garage del Garda, De Senzano, lo trovate.
2: È lì.
0: Come Blue Garda Experience, il catamarano, entrate sul sito, vi dà tutte le informazioni.
2: Non è però in via Custoza.
0: No, vabbè. certo, che fa, che metti le rotelle,
2: una precisazione.
0: Dai, dai. Non avete niente a noleggio, scrivono?
2: Abbiamo tutto, dipende cosa cerchi a noleggio, si può avere tutto, basta che,
0: ragazzi, se c'avete i soldi se può avere tutto,
2: cioè,
0: qualsiasi cosa, con i soldi compri tutto, tranne la salute compri tutto. Va bene, grazie Dimitri, sta a chiamare, chi è? Chi è?
5: Mauro.
0: È Mauro? Ma che ti vuole dire qualcosa di interessante?
2: Devo stirargli via l'antifurto. Mauro!
3: L'antifurto.
0: Ma è andato?
2: Devo tirargli via l'antifurto.
0: In che senso?
2: Perché se no non riesco.
0: Ah, perché suona! Perché, ma aprite a quest'ora, aprite? 8:30?
2: No, alle 8 non ci siamo già là.
0: Ah, le 8. Quindi è mezz'ora che ti aspetta fuori.
3: Mezz'ora che
2: sì.
0: Gli sono all'allarme da mezz'ora, capito? Non la fa più, Mauro. Non la fa più. Va bene, grazie Dimitri.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Ci hanno mandato una foto di un mare meraviglioso. Saluti dalla Terronia. Ma dice dove però? Dice dove? Terronia dove? Cadavolo, digli a Ugo di cambiare il suo telefono, che è marcio come lui. Lo chiamo, ma non risponde. Non è vero. No. Non è vero.
1: Non è vero.
0: Risponde a tutti, ragazzi. Poi voi mi mandate un messaggio, lui vi richiama sempre. Quindi non, cioè, anche al buio riesce. Ma dov'è? Dov'è Achille? L'uomo sushi non c'è. Non,
1: ma chiamiamolo, Andrea.
0: No, ma che chiamiamo? Non, oggi non è venuto perché ha problemi. Insomma,
1: problemi,
0: cose, insomma,
1: ma
0: non,
1: quali cose?
0: Andiamo avanti, non andiamo avanti. Comunque, scusa, se non piove, ci sarà anche domani. Dipende dal tempo, lui. Cadavolo, mia moglie ha visto Ugo per la prima volta dal vivo a teatro e ha detto che pensava fosse più magro dalla voce alla radio. Invece è un ciccione. Adesso
1: beh, c'ha ragione.
0: Adesso, però, vabbè, detta così sembra proprio brutta. Senza Achille scorre meglio il programma, ma non è vero, ragazzi. Siamo tutti diciamo intercambiabili, ma ognuno ha diciamo la sua collocazione giusta all'interno del programma. Non dite così, sennò poi dopo uno ci rimane male. Vabbè, poi quello va in depressione, non viene più. Insomma, basta con i complimenti. Domani ci sarà anche il manichino di Wish. Tranquilli, domani non piove e arriva. Ma quanto costa il biglietto per venirvi a vedere a teatro? Costa 200 euro,
1: ma
0: ragazzi,
1: non è vero,
0: per 10 persone, però per 10 persone.
1: Cioè, no,
0: 20
1: no,
0: euro
1: no. È giusto,
0: 10 persone, 20 euro, 200.
1: Io sai che non so pratico.
0: È solo ragioniere, ragazzi. Quindi non è solo ragioniere. È bravissimo con i conti, è un fenomeno, veramente. Quanto costa il biglietto? Ma a Modena non venite, a Parma non venite. Ragazzi, non è che possiamo andare ovunque, anche perché le nostre finanze, voglio dire, non hanno bisogno di guadagnare tanti soldi. Siamo già ricchi d'animo. Certo. Siamo ricchi d'animo. Ragazzi, siete stupendi. No, stupendi no. Abbiamo trovato 6 app che non usi da un po'. Rimuovendole otterresti 2,61 gigabyte di spazio di archiviazione. Ma chi ce l'ha con me?
1: Ma non lo so, parla in generale. Se tu togli 6 app che non usi, la memoria al telefono aumenta di 2, giga. Il numero lì.
0: Sembravi bombolo. Sembravi. Allora, vabbè, siamo ignoranti in materia, quindi non, ma poi che ne so io.
1: Ma sì, vabbè.
0: Io ogni tanto cancello tutto. Non
1: cancello tutto.
0: Allora, c'è un terrapiattista. Esistono ancora i terrapiattisti. Attenzione, ha speso $20,000 per dimostrare che la terra è piatta. Alla fine, il suo esperimento ha dimostrato che è tonda. Quindi ha buttato €20,000. $20,000. Cioè, lui ha speso $20,000 per dimostrare che la terra è piatta. Invece, poi l'esperimento è andato male e è uscito fuori che la terra è tonda. Vedi? Allora, innanzitutto, non ha speso $20,000, ma ha speso $19,999, poi ha arrotondato e...
1: Mamma mia, ti prego.
0: Mamma mia, è bellissima.
2: Andrea.
0: È di Diego Piccoli.
1: Ma chi è?
0: Gioca nel Palermo.
1: Ma chi?
0: Grande.

0: a crema non venite, la chicca, ciao chicca, avvicinatevi, insomma, avvicinatevi, cioè, verremo a Brescia, tutto, faremo tutto, faremo Monza, Milano, Verona sicuramente. Siete stupidi con il cuore, però c'ha ragione,
1: Say what? Te la ricordi questa?
0: Ma bellissima, avevo 14 anni.

0: Sì, dimmi.
1: Ma tu a 14 anni, cioè, eri già, cioè, tutto formato?
0: In che senso? Cioè, avevo le braccia, le gambe?
1: No, parliamo di gambe. Era già così.
0: Allora, ma perché stai curiosità da playmate?
1: Perché un mente cresce.
0: Che cosa cresce? Ma che ne lascia stare? Non...
1: Era già così.
0: Allora, ma perché devo parlare del mio membro? Cioè, non ho capito, ma perché... è un programma del... Però, voglio dire, non mi sembra giusto.
1: Era una curiosità.
0: Ma nei confronti di delle persone normali, cioè non... Andiamo avanti. Cadavolo, sei veramente un animale. Sì, lo so. Allora, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Perché non venite mai in Piemonte a teatro? Allora, ragazzi, non è che noi possiamo andare ovunque. Anche perché riempire tutti questi teatri non è così facile. Non è che siamo Fininvaus. Noi non siamo commerciali. Possiamo dire che non siamo commerciali?
1: Oh,
0: non siamo delle... noi facciamo cose e basta, non
1: detto niente.
0: Per palati fini, diciamo, per gente avanti. Se la gente è avanti può venirci a vedere a teatro, altrimenti no, perché noi siamo scorretti, politicamente scorretti, diciamo cose che non si dovrebbero dire. Invece quelli lì dicono cose che possono dire, capito?
1: Sì, quello.
0: Che non possono dire non lo dicono, perché sennò quelli gli segano le gambe. Noi non siamo mai scesi a compromessi. Claudio mi ha sempre dato libertà di stampa e quindi grazie, perché il vero democratico è Claudio Tosso. Io infatti lo vedrei bene come presidente del consiglio al posto della Meloni, ragazzi. C'è uno scambio di parrucche, ci sta bene anche col biondo. Ci sta anche il biondo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Catavolo, mi hai fatto morire sulla battuta di Piccoli. Qual è la battuta di Piccoli?
1: Il calciatore del Palermo.
0: Il calciatore del Palermo.
1: La battuta è di Piccoli, il calciatore del Palermo.
0: Ah, vabbè, ma io sono esaurito, ragazzi. Vabbè, c'era un Piccoli nel Palermo.
1: Sì.
0: Franco? No, Gianni Piccoli. Ma la battuta com'era, la battuta?
1: Ah, Cesare Gordere.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Nel Palermo.
1: Sì,
0: Franco? No, Gianni Piccoli. Ma la battuta com'era, la battuta?
1: Ah, Cesare Gordere.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non...

0: Bella questa cosa, bella, ve la dico.
1: Cosa dici?
2: È andato.
1: Ma chi era poi?
2: fate bere, andiamo avanti. Ma perché ce l'avete con Achille che non c'è? Che non può rispondervi? Senza Achille siete ancora più scemi. Basta. Lasciate stare, non vi vogliamo. A Verona non venite, non vi vogliamo. Si è risentito.
1: Sì,
2: ma
1: sì.
2: Veniamo a Verona. Non so quando, ma verremo. Verona. Sì. State sereni. Tutta gente ci vuole vedere. Manco fossimo morti, insomma. Va bene, allora canzoncina e poi torniamo perché c'è il famosissimo che dopo vi svelerò.
1: Ma chi è?
2: È una cosa, una sorpresa.
1: Ma chi?
2: Una sorpresa.
3: Su Studio Più.

0: questa piace anche a Ugo, ragazzi, incredibile. Che a tavolo tutti al Maxim a Chiasso. Che cos'è il Maxim?
1: Allora, se parliamo di Chiasso, non è che è un locale un po' particolare.
0: Può essere, può essere. Può essere, può essere. Ma allora, lo sa tua moglie? Se non lo sa, glielo diciamo noi. Se hai il coraggio, tu adesso mi mandi il nome di tua moglie e io gli dico che tu hai mandato questo messaggio. E voglio vedere se anche lei viene al Maximum. Decimo meridio. Quando venite a Porto Sant'Elpidio? Mai, penso, quest'anno. Quest'anno non scendiamo giù. Oltre Cesena, oltre Rimini,
1: oltre Bellare.
0: Non veniamo giù, forse a Pesaro, ma vedremo, insomma, quando, quando si farà più scuro. Attenzione, io vorrei, allora, mi hanno detto, Cadavolo, per favore, puoi chiamare Crizio, perché la pioggia, adesso vediamo se c'è, se è a disposizione, perché non sempre
1: è un po' che non lo sentiamo,
0: perché sta su RTL adesso, ha cambiato radio. Fa gli interventi.
2: Anche lì.
0: Quindi ci ha tagliato proprio, cioè non.
1: No, forse è proprio.
0: No, dorme. Aspetta, provo WhatsApp, che prima mi ha scritto, l'altro giorno mi ha scritto. Vediamo. Su WhatsApp suona. Però non è detto che prende. Non so se sta WhatsApp, se suona.
1: Leggi, se sì, c'è, sta squillando.
0: Chiamata in corso.
1: No, allora non è attivo. Perché deve essere scritto sta squillando.
0: Sta squillando. Sì. Ah, vedi, abbiamo svelato sta cosa. Bravo Arcano. Pronto?
1: No, è inutile, Andrea. È chiamata in corso, non si collega.
0: Chiamata in corso. Voglio vedere se è vera sta cosa o
1: certo,
0: è falsa.
1: Prova a chiamare me invece su WhatsApp.
0: Provo a chiamare te.
1: Ti uscirà, sta squillando.
0: Vediamo, aspetta.
1: Così ti accorgi se uno è attivo su
0: Cicciolina,
1: WhatsApp.
0: Cicciolina, uguale, posso chiamare Cicciolina?
1: Io ce l'ho il numero.
0: Basta. Ugo.
1: WhatsApp, vai.
0: WhatsApp. Aspetta, vediamo. Tac. Sta squillando, è vero, c'è ragione. Quindi se c'è scritto sta squillando, vuol dire che squilla.
1: Che squilla è uno, sta vedendo che lo stai chiamando.
0: Chiamata in corso invece no.
1: Non è contattabile su WhatsApp per il momento.

0: è saltata la corrente a casa mia, vabbè, fa niente. Non ha... L'altro c'è il cane che la tira su. Cioè,
1: ma come fa?
0: Il cane tira su, cioè il cane tira su. Un mito cinese racconta che non riesco a leggere perché è scritto in piccolo. C'è una madossa cosa, ragazzi, molto interessante, però non. Un mito cinese racconta che intorno al 1500 un ufficiale di nome Wang Kun decise. Pensavo fosse ancora il cognome io. Il nome è Wang Gu. Decise di legare 47 pedardi a una sedia per viaggiare nello spazio. Adesso i primi cinesi questi. Perché i primi cinesi quando
1: non andare avanti.
0: No, non vado avanti perché no, sennò mi viene l'infarto, diventa poco. Però è vero che i cinesi, ti ricordi quando sono arrivati i primi cinesi? Non erano credibili, cioè il cinese quando è arrivato in Italia lo guardavamo a vedere, ma che cazzo stai, cioè, che stai a fare, apri sto negozio, ma chi c'entra qua, non c'entra nessuno. Invece adesso vanno tutti lì, tutti nei negozi cinesi, andiamo, cioè non se uno avesse investito sui cinesi, sul primo cinese, avrebbe fatto i soldi a palate. E invece non abbiamo investito, l'abbiamo cazzeggiato, l'abbiamo preso in giro, questi piano piano sono arrivati, capito, e ci hanno inglobato. Vabbè, comunque questo cinese Wang Gu decise di legare 47 pedardi i raudi ad una sedia per viaggiare nello spazio. Vabbè, 47 li fece accendere tutti in una volta. Come ha fatto? Perché li devi strusciare, no? Pedardo non si strusciava per...
1: Sì, oppure c'era qualcuno dietro che...
0: Dietro? Che spingeva la sedia tutta insieme, tutta... Perché l'ha messi sulle gambe della sedia, no? Alle 47 diviso 4, tu che sei ragioniere...
1: Una decina e passa.
0: E passa. A gamba. Messi sotto, poi ha strusciato la sedia per terra e ha preso fuoco e doveva lanciarsi nello spazio con la sedia. Con la sedia. Vabbè, comunque. Li fece accendere tutti in una volta da ai suoi servitori per poi essere avvolto in una massiccia nuvola di fumo scomparendo per sempre. Cioè, lui era convinto che sarebbe riuscito a, capito? I servitori l'hanno spinto e niente, praticamente questa nuvola di fuoco doveva e poi sparire nello spazio. Chiaramente l'esperimento non è riuscito,
1: ma va.
0: E sappiamo per certo che per far decollare una sedia ci vogliono almeno 48 pedardi, con 47, quindi provate con 48.
1: Ma
0: perché 47 non funziona, non vabbè, comunque i servitori hanno anche scritto, quelli che hanno trascinato la sedia, ci mancherà un botto.
2: Andrea
3: Catavolo Show.
0: Quelli che hanno strusciato la sedia con lui legato sopra, si è pure fatto legare, pensa che mamma. La battuta di Davide Turchi,
1: Ma chi è?
0: Lo salutiamo. Ciao Turchi.
1: Ma chi è sta gente?
0: Ma che ne so. Brava, gente brava però. Ma ho visto uno passare qua.
1: Chi è? Claudio con.
0: Ah.
1: Aspetta che non vedo. Aspetta, chi è?
0: Chi è? Beh, vedi. Vero orgoglio,
1: posso farlo io. È Claudio con un signore che non ho capito chi è.
0: Ah, vabbè. È un signore però. La prima pietra, mi rovino la carriera. No, non far nomi.
1: Ah, non potete?
0: No.
1: No, c'è una persona che... Claudio può entrare, ma l'altra non si può far vedere.
0: Della SIA sarà.
1: Non è vero.
0: Sarà un ispettore del fisco. Ma te lo giuro su Maria. Non giurare. Ma i politici non possono giurare su Maria, per esempio.
1: No, non dico
0: De Filippi, su Maria De Filippi.
1: Ah,

0: signora, io lo vedo, lo posso vedere, lo posso vedere.
1: Lo conosci?
0: Salve, salve. Tutto bene? Non può parlare, però, non può parlare.
1: No.
0: No, no, no, non riesce. Come state? Entrate, entrate. Sì, ma non c'è l'aria condizionata, eh? Però sì, è fresco, vero? È fresco.
1: È fresco.
0: Come state? Tutto bene? Ma posso sapere chi è? No.
2: Sì, certo.
0: Sì.
2: Umberto di RTL.
0: Ah, è Umberto di RTL!
1: Ah, Umberto di RTL!
0: Non so chi sia, non però è uno... saranno speaker!
1: Speaker, so. Scusate l'ignoranza!
0: No, no, no, è un pezzo grosso.
2: Fa la parte mia, il tecnico.
0: Ah, fa il tecnico, perché lui adesso si è degradato a tecnico,
1: sì,
0: Claudio.
1: Sì,
0: ma ricordiamo che è sempre un tecnico capo, un tecnico, tecnico padrone, tecnico padrone.
1: Padrone.
0: Lui è un tecnico di RTL, uno bravo, si vede anche dalla faccia.
1: Assomiglia a Barbieri, quello di quattro ristoranti.
0: È vero, sembri Barbieri, quello di quattro antenne. Lui è Barbieri di quattro antenne. C'ha anche gli occhialini di Barbieri,
1: infatti,
0: è vero. C'ha anche i soldi, secondo me. C'ha il jeans da $1,000.
1: Da $1,000.
0: Vabbè, no, lasciamo stare.

0: Andrea? Dovremmo entrare, Andrea. È finita la canzone.
1: Stavamo chiacchierando sull'attività fisica, perché anche lui è un culturista.
0: Ma dove?
1: Al contrario, però. No, però c'ha una figlia, mi diceva. Anche bella.
0: Che fa
1: fitness da un sacco, si è intrippata. 32 anni, insomma, adesso in mi informo. No, sto scherzando, chiaramente. Però fa fitness, insomma, si è intrippata bene. Vabbè, ma anche Ugo, voglio dire, c'è un. Alza i pesi,
0: certo.
1: pesi enormi, proprio è un culturista.
0: Certo.
1: Va bene, vi lasciamo al vostro lavoro, grazie per la sorpresa, Claudio, bellissima serata, ti facciamo i complimenti, l'abbiamo fatti anche prima, rifalla, che tanto non ti ha invitato?
2: Lui.
1: Ma perché non l'ha invitato?
2: Perché doveva alzarsi presto stamattina.
1: Ah, ok, per lavorare. Tu preferivi venire ieri sera e alzarti un attimino dopo, vero? E invece non. E invece un po' della stamattina. Le cattiverie di Claudio. Vabbè, grazie, ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: buon lavoro.
0: Claudio,
1: allora, sappiate che dietro la radio c'è anche gente che non parla, ma fa in modo che la radio possa arrivare a voi. Questi sono gli tecnici, gli antennisti. Questa gente che si arrampica, se fate. No, non si arrampicano. Però ormai con i PC fanno tutte queste cose. Sono dei geni, sono dei mezzi geni. Gente stranza, c'è alla larga. Allora, cadavolo, lo sai che certi supermercati hanno cominciato a vendere allora aspetta un attimo, non tutto si può leggere di quello che mi arriva. Certi supermercati hanno cominciato a vendere preservativo, si può dire, pensavo male. Se sono quelli del supermercato, ragazzi, sono normali, perché uno ha detto sono perché costano meno al supermercato, ma sono uguali.
0: La marca è quella.
1: Non sono fatti con la plastica delle buste. Tranquilli. No, perché adesso se li fanno con la plastica delle buste, l'Italia tornerà a crescere. Alla grande proprio. Però no, sono fatti con la plastica giusta, che poi non è plastica, ma è. Come si chiama?
0: È budello.
1: Ma qual è budello? Budello. Pronto!
3: Pronto, buongiorno carissimi.
1: Oculomar
3: a tutti.
1: Come stai? Non pensavi di essere in diretta, Crezio? Sì. Sì. Pronto?
3: Sono in diretta.
1: Sì, sei in diretta, sai. Certo. Lui l'ha percepito.
0: Certo.
1: È un paragnosta, come si dice, Crezio? Sì,
3: È un chiaro e lo scuro.
1: Senti, Crezio, ti ho chiamato perché la gente è un po' spaventata da sta pioggia che cade così, no? Bella, bella chiassosa. E quindi dice, ma non c'è, se va a fare un rito contro la pioggia, che arrivi la pioggia, ma leggera. Pioggia leggera.
3: Allora, si potrebbe fare un rito.
1: Sì.
3: Non solo per la pioggia leggera, no? Per la leggerezza,
1: perché l'ho appena svegliato,
0: sì,
1: sì, la leggerezza, sì.
3: La leggerezza,
1: sì.
3: della natura.
1: Della natura. Ah, ok, la leggerezza della natura.
3: Perché noi,
1: sì.
3: Noi a volte
1: la facciamo pesante,
3: le
1: no.
3: cose la facciamo molto
1: dura.
3: Le cose arrivano,
1: sì.
3: L'universo ti parla.
1: Si parla, sì, sì.
3: Però delle volte ti parla
1: troppo forte, sì.
3: Arriva l'amore che non sappiamo gestire, arriva
1: sì.
3: Le emozioni, arrivano tante cose
1: sì.
3: Che non sappiamo gestire. Noi dobbiamo fare un rito
1: sì.
3: Della giusta misura.
1: La giusta misura.
0: Dai.
1: Si sente che lavora RTL anche?
0: Sì,
1: perché ha proprio il mood di RTL.
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: si è dimenticato
0: sì.
1: Il nostro mood.
0: Sì,
1: si è
0: sì.
1: Allora, sei pronto con rito? Sei pronto?
3: Sono pronto.
1: Ok.
3: No, è che sono con le mute appena alzato.
0: Con le mute?
1: Le mute, c'ha le mute, c'ha le mute, c'ha le mute. Le mute di cani.
3: Con le mute appena alzato.
1: Ok, allora fai tutto quello che devi fare, accendi le candele, vedi.
3: Facciamo
1: tu.
3: Il rito della leggerezza.
1: Rito della leggerezza, vai.
3: Se leggeri tutto.
0: Detto, grazie.
3: Allora, accendete.
1: Ha risposto alle TL.
3: Innanzitutto vorrei
1: sì.
3: Che abbassate.
0: L'abbiamo perso.
1: Perché sta accendendo le candele. Perde il segnale. Cristio, perde il segnale, perde. Come mai? Come mai perde il segnale?
3: Senti?
1: Sì, ti sento. Ma mi hai chiamato con WhatsApp? Mi hai chiamato?
3: Sì.
1: Ah, ti richiamo col numero normale.
3: Va bene.
1: Ok, ciao. Allora, però facciamo tardi, ragazzi.
0: No, non riusciamo. Vabbè,
1: facciamo un rito veloce, un rito velocissimo. Aspetta un attimo, Crizio, dov'è? Crizio. Eccolo qua, il mago Crizio. Eccolo qua. Vediamo, adesso squilla. Pronto?
3: Collegati.
1: Dobbiamo farlo velocissimo perché siamo in ritardo purtroppo.
3: Allora niente, accendete tre candele.
1: Sì, veloce, vai. Tre candele, accesi.
3: Poi, buttate un pugno di sale.
1: Vai, trovate per strada, insomma. Certo. Vai.
3: Poi andate tutti davanti alla finestra.
1: Non vi buttate, il sale sì, vai.
3: Alzate le mani al cielo,
1: vai.
3: E ora? Ripetete con me queste frasi magiche.
1: Vai.
3: Oculomaro.
1: Comoica. Sì.
3: Tutto nel tutto e tutto nel tutto. Tutto fusione.
1: Marte, Giove, Plutone. Sì.
3: Oculomaro. 3 secondi di silenzio. Inizio il rito.
1: Ok, vai. Sta andando in trance. Ahí c'è.
3: Comoica. Buttate il sale adesso.
1: Via. Lanciate
3: il sale.
1: Via.
3: Fugate il male.
1: Fugate.
3: Ho
1: avuto paura.
3: È stato effettuato.
1: Dai. Sì.
3: La vostra vita ora vi cambierà da così
1: a così, perfetto.
3: No, da così a cos'ha.
1: Da così a cos'ha. Oggi è diverso.
3: Da così a cos'ha.
1: Cristo è stato
3: della leggerezza.
1: È stato effettuato. Saremo tutti. Mi sento leggero.
3: Certo. Leggeri tutti. Va bene.
1: Oculomar. Ciao Cristo, grazie. Grazie anche per la velocità. È stato velocissimo, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di ritardo, però ragazzi è colpa di Ugo, insomma. Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle alle, ma soprattutto in compagnia di e ci sarà
4: Andrea Catavolo Show. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
5: Cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese, una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Patene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome. Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina DJ!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E buongiorno amici, buongiorno dal vostro capitano, eccoci qua, buongiorno, il giro di boa mercoledì 9 settembre, dai che ce la facciamo, dai! Oggi è ventilato qua in Riviera, è un po' grigio, insomma sta cambiando un po' il tempo, va bene dai, speriamo insomma che sia bello per il weekend, perché è un weekend di fuoco qua con la MotoGP e tanti eventi inerenti proprio alla MotoGP, speriamo. Anche per quelli che sono qua, hanno deciso di fare questa settimana di vacanza per godersi anche la MotoGP. Detto questo, vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica con un messaggio vocale 338-141-1001. Registrate la vostra voce dicendo chi siete e il brano dance che volete ascoltare. Dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Vi ricordo che ci sono tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Se volete un salutino basta scrivermi, ma partiamo con Buona Domenica, Saif.

0: Buona domenica, Saif. Buongiorno, con acqua e vento io sono contento. Più ascolto il capitano, la felicità è portata di mano. Un abbraccio, Vocal B, bravo, bravo, ha fatto la rima questa mattina, bravo. Buongiorno Massa, tutti gli svalvolati di Torino di Sangro ci sono. Un saluto Domenico, Alfredo e Beppe. Gianluca da Teramo, buongiorno Capitan Massa, grazie, grazie, grazie. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Valterone, sono Marco di Peschiera, puoi mettere Comanceros, grazie, ciao ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: A Gabri Ponte, lui è il mitico Giovanotti. Buongiorno dall'autista del pesce parlante, buongiorno capitano Ortona con lo stereo a palla, bravo, bravo Ortona, è bello, io ci sono stato a Ortona tanti, tanti anni fa, però insomma mi è piaciuta, come un po' tutto l'Abruzzo, devo dire la verità. E salutiamo anche la Fabiola da Faenza, salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreni, Gemelli Diversi, andiamo a sentire a chi c'è.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti, Andro di Lendinara, mi faresti ascoltare il brano No Mercy, Where Do You Go? Grazie, ciao ciao.

0: Ragazza, buongiorno. Vabbè, insomma, The Colors, questa canzone. Un ragazzo incontra una ragazza. Dopo cosa succede? Non lo so. Comunque, vabbè. Salutiamo la Barbarella, la Super Babi all'ascolto. Che bello sapere che mi stai ascoltando. Buongiorno, ti mando un bacio. Eccomi, Alex di Mantova, vorrei salutare i miei colleghi del gruppo Cassone, Arte Giambo, Davide, Ferdinando, Daniele, Giacomo, Enrico, Avanti col Scavo, Mauro Di Maro 70, buongiorno, i colleghi, chi è qua? Cristian il pittore, l'autista c'è, buongiorno anche a te. Andiamo a sentire, non andiamo a sentire niente, signori, perché la togliamo questa perché siamo in ritardo. Andiamo a sentire la pubblicità e subito dopo il party time I Remember Yesterday.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.
3: Spot.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon. What a life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao da Senigallia, Riccardo. C'è, buongiorno, party time. Vai, Nedo, Nedo, a me mi piace perché si chiama Edo, Nedo. Ti chiamo Nedo. Va bene?

Salutiamo Patrizio da Pescara, buongiorno, sul camion a palla, con a palla spero la musica però, col camion vai piano. I Roci da Tollo presente, andiamo!

Buongiorno capitano, tutti saluti a tutti, estate finita in quel di Bergamo, saluti da Roby. Vabbè, insomma, no, ancora l'estate, no, dai, ancora non è finita. Buongiorno a tutti dal passerotto di Pescara.

Con Sabrina sono diventato miope, Neno da Potenza Picena, buongiorno dal Canarino, buongiorno Walter il Billy, boys, boys, boys, dai, tanta roba, eh.

Adesso questo mi scrive così, non so se è vero. Walter, a Trento già vendono i panettoni, non sto scherzando, altro che estate. Vabbè, insomma, i panettoni siamo ancora in estate, non va bene, cioè, non va bene. Cioè, è come uno si veste Babbo Natale il 15 di Ferragosto, cioè, non va bene, non va bene, non va bene.

Via una sull'altra, una più bella dell'altra. Valterone, buongiorno dalla Katia, Val di Sole. Buongiorno Walter, super musica fantastica. Capitano Pietro da Gualdo Tadino c'è.

Buongiorno Walter, un saluto DJ Pio, come al solito piegato in laga. Ah, ok, va bene. Senti come va?

Buongiorno popolo, Dani il Calimero da Cesena, operativo, un saluto al biondo di Gatteo. Salutiamo anche Iperinfissi, buongiorno, ciao Nicola.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronny Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita. Si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
4: Spot.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa mezzo punto percentuale. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: 24.000 baci. Prendi una donna e gli dici: guarda, ti do 24.000 baci. Cioè, da dove inizi? Cioè. Si danno perché li puoi anche sovrapporre un pelino, c'hai tutto il corpo. Che bello, però, insomma, a me è bello. Il bacio è veramente bello, un segno d'amore. Il bacio è un dialogo fra due corpi. Il bacio è molto importante. E questo è davvero, non è il bacio è più importante del sesso. Ecco, io questo io la penso così. E poi dopo, per me il bacio è un dialogo d'amore. Poi dopo qualcuno mi dirà: ma sa, sei sì, però io la penso così, va bene, eh? Posso dirla mia ogni tanto. Un saluto dal Salento, ciao Walter, Mino da Morciano, buongiorno Walter, un saluto anche da Molfetta, Gino, ecco, tutti in Puglia, via in Puglia. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao grande massa, mi fai ascoltare Kimmy Song di Jimmy Bo.

0: Gimme Some, Jimmy Bohone. Ciao cari Studio Più da Luigi Celli, ciao Walter. Se mi saluti Debora, che ogni giorno con agenzia viaggi manda in vacanza tante persone. Grazie, se puoi. Ho fatto due starnuti, li ho fatti silenziosi però, cioè io la mattina così, usando l'aria condizionata, perché non puoi farne a meno, e dopo la mattina faccio tanti starnuti, però va bene così. Ciao capitano Giampi da Sesto San Giovanni c'è. Buongiorno da Manuel da Vigasio, sempre al lavoro. Bene, bene, andiamo in pubblicità? Sì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

buongiorno al popolo di Studio Più. Facci ascoltare una bella canzone del capitano Gigi Dag a tua scelta. Un abbraccio a tutti. Dai, facci ballare.

0: signori, una più bella dell'altra, lo so, noi siamo Radio Studio Più, Radio Studio Più, tanta roba. Va bene, lo sapete che adesso c'è il momento del nostro One Day Sponsor, adesso io devo fare tutto in diretta e quindi vediamo se mi risponde Alfredone, sentiamo se c'è, sentiamo, perché è così. Vediamo se mi risponde. Tutto live, tutto. Alfredo, buongiorno!
1: Buongiorno caro, carissimo, come stai?
0: Bene, aspetta che metto la sigla.
2: Studio Più presenta.
1: Vai.
2: One Day Sponsor.
1: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: IVM Purificatori d'acqua, ormai lo conoscete, è un amico di Radio Studio Più, ma soprattutto è amico del benessere e della salute, perché è uno che vi propone degli elettrodomestici per il benessere, per l'acqua pura, l'acqua buona. Abbiamo l'acqua potabile, ma lui la rende ancora migliore. Poi c'è anche un fattore risparmio, è vero Alfredo?
1: Hai perfettamente ragione, sì, non solo io sono amico vostro, ma voi siete amici miei. Gli ascoltatori di Studio Più sono delle persone particolarmente sensibili alla salute, alla qualità. Ci piace la musica, divertirci, far casino, ma ci teniamo ad alimentare noi e i nostri figli con acqua buona. E il depuratore d'acqua IVM è l'elettrodomestico che fa risparmiare soldi. Non ci facciamo un culo così per andare a prendere le bottiglie al supermercato, non inquiniamo il mondo con la plastica, basta aprire il rubinetto, abbiamo da casa nostra tutta l'acqua che vogliamo, per bere, per cucinare, liscia o anche frizzante sui modelli più evoluti. Come si fa ad avere un depuratore d'acqua IVM? È molto semplice, contattate me, contattate l'IVM, mia figlia Virginia, i collaboratori, c'è Patrizia, ci chiamate, andate sul sito ivmacqua.it, trovate il telefono, le informazioni, potete noleggiarlo, potete pagarlo a rate, potete tenerlo in prova e poi decidere, oppure quello che sta facendo impazzire gli ascoltatori di Studio Più e molti si sono avvicinati a noi in questo modo, potete avere il depuratore senza pagarlo. Certamente non lo possiamo fare a tutti, sono due oggi, ma lo ripetiamo ogni volta che facciamo una diretta con Walter o con Studio Più, però un po' alla volta, centellinando, diamo dei depuratori senza farli pagare. Non è che siamo rintronati o siamo dei benefattori, è una forma pubblicitaria. Oggi ce ne sono due in palio, depuratori d'acqua ad ultrafiltrazione da sotto lavello, hanno il loro rubinetto che si mette sul lavandino, due di questi li regaliamo, li diamo a chi adesso ci chiama, i più veloci, i primi che chiamano se lo accaparrano. Se trovate occupato, non è che abbiamo staccato la cornetta, riprovateci, perché arrivano tante chiamate assieme, potreste farcela. Vi chiediamo soldi, no, non vi chiediamo niente in cambio, o perlomeno un po' di passaparola, e se vi trovate bene, siccome i depuratori d'acqua hanno bisogno di cambiare dei filtri, una manutenzione una volta all'anno, la proposta, non l'obbligo, ma una proposta è: prendeteli da noi questi filtri, queste cartucce. La manutenzione quanto vi costerà? Con noi da 180 euro l'anno, con un contratto almeno triennale. Se uno lo fa più lungo può spendere anche meno. Ma non è un obbligo, è una scelta che farete voi. E se lo vincete, perché è proprio un concorso questo, il regolamento del concorso lo trovate sul sito ivmacqua.it. Se adesso siete veloci e lo vincete, i filtri e tutto il materiale per il primo anno sono inclusi, quindi non dovete spendere nulla. Credo di avere detto tutto. Se lo volete comprare, acquistare, noleggiare, ci chiamate e andate sul sito ivmacqua.it. Se volete provare a vincerne uno adesso, il numero ve lo dà il mio amico Walter.
0: Il numero è molto semplice, 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
1: Via, da adesso via le telefonate, provateci più volte.
0: Grazie Alfredo, alla prossima, ciao.
1: Ripetiamo il numero, Walter.
0: 800 800 829. Andiamo.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio
3: Più. Ciao Walter, voglio dedicare a Cristian Pittore Pazzo e a Mauro 70 Exotica Grabri Ponte, e buon Morning Fever a tutti.

0: Ebbene signori, ci siamo, siamo arrivati al momento del Party Time Free Selection. Via via!
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Ciao Walter, un saluto da Sottomarina. Ciao Walter, sabato mi sposo, Ivana da Tavoleto. Tanta felicitazioni. Come siamo? Non so come si dice. Si fagli anche gli auguri, eh. Auguri e buon matrimonio.

Un saluto da Peppe, l'osso da Staffolo. Hola Gnari, ho dovuto andare in campagna, comunque sono adesso, allora adesso ci sono. E buona giornata a tutti, Angela Nazionale presente, 20 gradi, freschino, bene. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno. I gemelli diversi.

Salutiamo MT Mirko Tontini, lui è a Torre Pedrera, piove. Allora vieni qua in zona Riccione che ancora non piove. Così gli corri via l'acqua. Magari quando arrivi qua l'acqua è finita, finisce lì a Viserba, magari finisce a Viserba, finisce. Cioè, non ci sa, no, l'acqua non dura per sempre, non può piovere per sempre, lo diceva anche il Corvo, non può piovere per sempre, Mirko!

Fagiolo Giuliacci che dice: ma cos'è che dici? Due mesi che non piove. Ho detto che quando piove inizia a piovere, però non dura per sempre. Fagiolo, a te tutta dat fastidio e calde. Te devi, adesso devi tenere la testa nel ghiaccio per un po' di giorni, capito?

Buongiorno Walter, il capitano, il canarino presente, vai Dami, spacca col party time, un saluto al DJ numero uno, vai. Ciao Walter, da Valentino, il trattorista d'Angona.

Ciao da Robertino Piacentino, DNA Gobbo, dai che andiamo! Salutiamo Elena da Milano.

Buongiorno da Angelo, sto lavando la macchina. Beh, allora si vede che da te non piove, però con un po' di finestrino abbassato, stai attento che non ci va dentro l'acqua. Per ascoltare Radio Studio Più, va bene. Questo è l'ultimo disco, stoppa i messaggi.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
10: Studio Più. Dance.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì un'area di bassa pressione raggiungerà le regioni settentrionali con piogge rovesci a tratti anche di forte intensità e un calo delle temperature. Al centro Italia i fenomeni coinvolgeranno la Toscana con appunto piogge e rovesci, non si escludono locali temporali. Sul resto del centro Italia il contesto sarà variabile con nubi irregolari alternate anche ad ampie schiarite. Mentre al sud clima ancora caldo e tanto sole. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Vabbè, insomma, quella piace al fagiolo, magnetic fagiolo, adesso la chiamo così. Buongiorno capitano, tieniti in forma per il Rally Legend, un saluto sempre Gas, il ciclista da Castelfranco Emilia. Dai Gas alla Subaru, insomma io gli do quello che riesco, perché non sono... cioè, i veri piloti da rally sono altri, io vado a divertirmi giustamente a fare una sfilata con una bella macchina, è bello, perché lì insomma vedere le macchine comunque sia, la Subaru comincia a essere storica, perché è una Soilberg che ha 24 anni, sì 24 anni, questa torna a 25 anni, cioè insomma comincia a essere un bel cimelio. Se ascolto, ecco, Beppe Rambo, ci sei? C'è il Poppy. Se ascolto il Morning Fever, un mercoledì di pioggia mi sembra un venerdì di sole. Bravo Poppy, così mi piace. Un saluto al team Agrinico da Talacchio, e Robertino c'è anche lui. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Valterone, sono il saldatore pazzo di Borello. Volevo ascoltare Danza Kuduro se fosse possibile. Vai Valterone, prima dentro, gas a martello e andiamo.

0: Danza Kuduro, mettiamo un messaggio promozionale perché devo salutare un mio grande amico, Lami Michele della Commerciale Adriatica MMT SRL, il numero uno del Movimento Terra, alle macchine migliori. E sarà presente al Misano Driving Show, lo spettacolo di motor show che organizzo da 20 anni, e lì lui c'è sempre, perché facciamo del sociale, ragazzi, cioè non c'è scopo di lucro, e facciamo l'auto e mototerapia per i ragazzi speciali, è una cosa meravigliosa, e facciamo una lotteria a beneficenza, cioè bellissimo questo. Grazie Michele, c'è il numero uno, lui è il numero uno.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean-

0: Anna, è lei che canta. Sentiamo il messaggio di Marino, dai, sentiamo cosa dice Marino.
1: Ciao a tutti, sono sempre io, Marino, il benzinaio più bello di San Marino. Vorrei fare un grande salutone a tutti i miei clienti, tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più e in particolar modo ai ragazzi della Personal World qui di San Marino. Grazie mille, Walter, sei sempre il numero uno. E quel distributore, amici, è solo Morning Fever.
0: Bravo Marino, bravo, così mi piace, così mi piace. Oh, lui è il numero uno, è il più bello, è il più bello, cosa devo fare? Andiamo a sentire chi c'è.
2: Ciao, siamo per Giorgio e Paola da Soave, gentilmente vorremmo ascoltare la canzone Aria di Omnia. Buona giornata a tutti, ciao.
3: Se ne sono andati tutti, Walter, squadra B tutti morti. Beppe Rambo presente sul pezzo. Danza Cuduro!

0: La testa gira, Fred De Palma, Anitta. Anitta, mi piace, mi piace. Ciao Walter, è da fe quel che ti senti. Il canguro, io il canguro adesso lo porterò nel cuore per sempre, perché è stato grazie a lui che mi ha portato a Rancia a far firmare la moto al Valentino. Tra l'altro ieri gli ho messo la pellicola sopra perché non si deve rovinare, è una pellicola trasparente, molto sottile. Perché comunque è pennarella vernice, però insomma piano piano svanisce. Invece con la sua pellicola tiene di più. Anzi, io adesso ne farò tesoro. Quel serbatoio me lo porto in casa. Ogni volta che parcheggio la moto, smonto il serbatoio e me lo porto in camera. Cioè, adesso non proprio così. Però. No, vabbè, però insomma ci tenevo tanto. Quindi grazie, canguro. È il numero uno, il team Gradella. Ci vediamo questo weekend, se vieni all'Arena 58 io sono lì. Zenobi da San Michele c'è, andiamo a sentire invece chi c'è qua.
1: Buongiorno Massa, per cortesia se si può ascoltare Elecibo. E vi faccio un grande abbraccio a tutti di Radio Studio Più, vi voglio

0: Bob Sinclair, bene, bene, bene. Il pagliarolo pentito da Ancona c'è. Buongiorno, Super Walter. Le belle mattine tra voce e musica, è un mix perfetto. Ciao, meraviglia. E poi Zetmir da Tirana, e grazie, grazie. Insomma, ragazzi, siete fantastici. Mandate sempre dei bei messaggi, mi fa piacere perché danno anche un po' di, insomma, essere un po' così coccolati con i vostri messaggi fa veramente piacere. Ti dà anche un po' quella forza di continuare a far bene per farvi star bene. Io spero che qui è la musica, è la musica che la fa da padrona, perché Radio Studio Più manda sempre musica bella. E in questo programma ne mandiamo tanta. Io cerco di parlare meno possibile, perché so che comunque poi dopo un po' il troppo stroppia e dai fastidio, e quindi divento, cioè sono come... Sì, esatto. E quindi adesso vi dico che siamo arrivati al momento del party time. Cioè il party time, quello l'ultimo, il 92.000 con Alex Castellini. Sarà lui a presentarlo dopo la pubblicità, presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 92.000. Siete pronti? Alzate il volume.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: È giovedì, ci siamo, sono Alex Castellini, con me c'è Walter Massa fino alle 22 per ballare rigorosamente con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000 in questo party time. Poi la sera noi ripartiamo con altri due party time, uno alle 20.30 e l'altro alle 21, all'interno del DTM 90 che parte dalle 20 e finisce alle 22. Una serie di numeri, posso darne altri? 74, un altro? 26, ce l'hai? Hai fatto ambo? Signora, vada a prendere la cartella, verifichiamo se ha fatto ambo. Mentre noi verifichiamo, partiamo con il party time di questa mattina. Volevo ricordarvi però che questo sabato sera io e Frankie Gada saremo a Cappelletta con il DTM 90 Live. Quindi vi aspettiamo, non mancate. Cappelletta è a Mantova perché balleremo proprio con questa musica. Mentre noi siamo pronti a partire, dicevo, con Terry di Milano che vuole ascoltare Gigi D'Agostino da Underway, Corona, Baby Baby, poi D'Agostino Planet. Quindi due D'Agostini is meglio che one stamattina. E partiamo invece con Nidda Blitz, Take My Way.

Walter Massa, sei il meglio. Saluti da Manu Faenza. Mercoledì no, giovedì Castellini. Mercoledì no, giovedì Castellini. Ah, ok. Vabbè, non lo so, perché. Perché questo è il canarino. Il canarino non sa neanche lui cosa scrive e cosa dice. Ciao Valterone, oggi. Ah, mercoledì, no, giovedì. Ah, lui ha sbagliato. Sì, vabbè, oh, come. Non fate i sindacalisti, non fate i sindacalisti. Ciao Valterone. Antonella compie 39 anni, fagli gli auguri, come sai fare tu? Eh beh, Antonella a parte che è molto bella, più passano gli anni, lei è come il Sangiovese, più passano gli anni più diventa preziosa. Tanti auguri, happy birthday! Dai che adesso rinnovo il casco, eh?

Da Carpi, senti che sound, viva Studio Più dal meccanico Cristian Villa Rovereto. Un saluto da Luigi Castellana Grotte, sempre presenti. Dai che andiamo!

Giuseppe da Canosa Sannita. Ciao Walter, vedi, Tontini mi ha già detto: Massa, ci siamo, è il 18, andiamo a cena. Andiamo a cena il venerdì 18 dal nostro amico in comune Beniamino a Civorio. E tanto che non lo vedo, mi fa veramente piacere. Poi con la Family Tontini, baracca, baracca, baracca! Porta un escavatore, Mirko, che faccio due numeri nel piazzale lì, un bobcat, qualcosa.

0: Salutiamo Ernesto da Firenze. Oh, da Firenze, Ernesto! Tutto bene?
1: Cosa mi aspettavo? Questo non lo so.
0: C'è anche Fabio. Ciao Fabio da Senigallia.

Capitan Voce fa il bravo e lei è la Paola. Ciao Paola, io faccio sempre bravo, io sono proprio bravo, io sono, dillo, sono... No, vabbè, volevo dire che sono bravo. Questo è l'ultimo disco, I Gemelli Diversi, Gli Uomini di Gomma. Mary, la versione di Molella, chiude il party time.

0: Sì, signori, sì, tutto ha un inizio, ma c'è anche una fine. Siamo arrivati in fondo al Party Time, grazie Alex, grazie al DJ Dami, il mio socio. E tutto rimandato a domani, qualora lo vogliate, dalle 9 a mezzogiorno. Il capitano è qua su Studio Più al Morning Fever. Adesso spazio alla Sil.k con Girls for Lunch. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever.
2: Enjoy the radio, this is Studio Q.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.k.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

inizio questo primo ciao questa prima ora di Guest or Lunch ospiti a pranzo, ecco qua. No, ma ieri sera voi dovete comprendere che io sono stata ad una festa bellissima, bellissimissima, per cui oggi sono un po' tutta stravolta, non ho dormito. Ma perché non ho dormito? Perché poi ho bevuto due bicchieri di vino sul fare del mezzanotte, un caffè sul fare del mezzanotte e un quarto, e tutta notte questa cosa, queste extrasistole, il cuore, il nervo vago, il coso vago, insomma, succedono anche a voi? Cioè, voi siete ancora in grado di bere un caffè prima di andare a letto? Siete mai stati in grado di bere un caffè prima di andare a letto? Non lo so, a voi cosa succede? Io, a parte essermi divertita tantissimo, ho notato che il mio sarà un po' anche la dieta che sto facendo, non lo so, boh, che ha contrastato la cosa, ma ero lì nel letto a leggere ChatGPT che mi diceva, no, era Google, non era ChatGPT, vabbè, insomma, comunque siamo sempre lì, e che mi diceva: tesoro, tesoro, guarda che il caffè, non si bevono due bicchieri di vino prima di andare a letto con il caffè annesso, non si bevono, tesoro, perché non è che ti fanno morire, però in più ti ci mette panfa anche l'ansia, e quindi adesso tutte queste cose di svuotamento dello stomaco, del nervo tubo vago, lì non mi ricordo come si chiama, e del batticuore, te le stai pure creando tu. E allora ci ho detto: va bene, prendo 5 gocce di Tavor, che così, pam, no ciccia bella tesoro, no, no, se tu hai bevuto, il bere l'alcol ti rilassa, ma va in contrasto con il caffè. Ma questo senso di rilassamento, cioè, senso, questo rilassamento che ti dà l'alcol, due bicchieri, scarsi, e sono diventati anche caldi perché li ho bevuti in un tempo interminabile, ecco, questo alcol qui si associa alle tue goccine per dormire e tu mi collassi proprio, non ti svegli più, mi ha detto. Dopo sì che dormi, ma non va bene, perché comunque c'hai il caffè che fa contrasto, bla bla bla bla bla. Insomma, io non lo so, non lo so, io non riesco a bere un caffè per più giorni e allo stesso tempo prendere anche 6 caffè in un giorno. Ah no, io non riesco a non bere caffè per più giorni e allo stesso tempo prendere anche 6 caffè in un giorno e dormire tranquillamente. Varie volte ho preso il caffè anche 5 minuti prima di andare a dormire. Beh, ci sono rimasta molto male. Ma come mai sta cosa? E io ho bevuto non volevo berlo il caffè, mi ero in compagnia, ho detto: dai Silvia, bevi il caffè come tutti, come le persone umane, fai anche tu quella che è un po' mondana, un bicchiere di vino, un caffè,

0: quindi io poi c'è anche questa diceria. Un attimo, che scappo, ecco, sono tornata, ecco. Eccomi qua. Allora, dicevamo, quando si beve un caffè, una volta si diceva che aumentava il metabolismo. E quindi ho detto, mi bevo il caffè per questa motivazione qua. E invece non so se è vero anche questo, che il caffè aumenta il metabolismo. Dico, magari per dimagrire un attimo mi bevo un caffè di più e magari dimagrisco prima.
1: A prescindere, la Scille, due bicchieri di vino a mezzanotte e poi andare a dormire, non puoi dormire. Poi anche il caffè, non puoi dormire. Bisogna che facevi attività fisica, ti scioravi un pochettino e dormivi da Dio, secondo me. E dai,
0: Ma lo sai che me l'ha detto anche Luca D'Aiesi? Mi ha detto, sì, dovevi fare l'amore al posto di bere un caffè, o comunque dopo. Vedi che allora... Ma io ci ho provato, ma non è andata a buon fine la cosa. Lo sa anche Paromix, cioè lui, non è che l'ho detto a lui che io ci ho provato con la persona designata, ma non è andata a buon fine la cosa, dormiva. E quindi... Ciao Sila, solitamente bevo 7-8 caffè al giorno, e se lo bevo anche prima di andare a dormire dormo come un ghiro. Jason Momoa dei poveri. Ah, ecco, il Paromix. Ah, caspita, cioè a me ne è bastato uno. Guarda che lo sanno tutti che il caffè è un eccitante, che dopo una cena il rischio è quello di non dormire. Lo sanno anche i miei gatti, Steve da Verona. E tu hai ragione, ma io ho detto, lo bevono tutti, lo voglio fare anch'io. Scusa, no, davvero, tesoro, eri davvero messa male se Google parlava con la voce di Malgioglio. Tesoro, grazie, e non sei vecchia, questo l'ho pensato con la voce di Malgi. Ah, ok, sei stupenda. Sì, la colpa è della carta d'identità. Danilo, c'hai ragione anche tu, secondo me anche quello non aiuta. Ma è vero che aumenta il metabolismo bere il caffè e quindi si dimagrisce? O è il connubio sigaretta-caffè che fa questo effetto? Che mi tocca pure iniziare a fumare? No, dai, quello no.

0: perché mi stanno dicendo I'm a soul man. No, niente, scusate, questo volevo cantarla io. Mi stanno dicendo sì, ieri sera tu volevi fare Niga Niga, e se il destinato dormiva, insomma, potevi chiamare degli altri. Ma eravamo sia io e Lorenzo, che avevamo questa idea. Io non so se a Lorenzo. Allora, fai una cosa, hai 26 secondi, Lorenzo, per rispondermi, farmi un applauso se tu invece sei andato a colpire nel segno. No, dai! Quindi l'unica che è rimasta a bocca asciutta sono io, non ci credo. Voglio le prove. Hai la foto di quello che stai dicendo? Quindi Lorenzo si è bevuto il caffè e poi non è stato male. Meteo, spot e party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì un'area di bassa pressione raggiungerà le regioni settentrionali con piogge rovesci a tratti anche di forte intensità e un calo delle temperature. Al centro Italia i fenomeni coinvolgeranno la Toscana con appunto piogge e rovesci, non si escludono locali temporali. Sul resto del centro Italia il contesto sarà variabile con nubi irregolari alternate anche ad ampie schiarite, mentre al sud clima ancora caldo e tanto sole. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il nostro primo party time con la Maddie, super internazionale, ma lo sappiamo. Salutiamo Rosanna D'Agussago e 338 141 1001, astronomia e i vostri messaggi vocali pure scritti.

Teramo. Salutiamo Roby da Limone e poi salutiamo ancora Daniela. Buongiorno Daniela. 338 141 1001.

Secondo me Riccardo e i suoi colleghi della Camping Gaz stanno saltando su Settimana Bianca del Pagante. Ciao Simo, ciao Riccardo, ciao a tutti ragazzi, si salta! Settimana Bianca, scende il mio conto in banca.

0: No, aspetta che stavo mangiando un pezzo di pizza, così non va bene, eh. Così non va bene. Ciao Eric da Castiglione. Bel tempo oggi Castiglione, hanno detto, eh.
1: C'est très fantastique. Pourquoi tu me la compliques? Pourquoi tu me la compliques? Oui.
0: A parte che la canzone era Pourquoi tu te la compliques?

0: Non so se è meglio ascoltare la radio o guardare la conduttrice che è così gnocca. Grande studio più, grande sì.
1: Ma dai.
0: Bellissima, ciao bella.
1: Ma no, dai, forse non sai che non lo so neanch'io se è meglio ascoltare le stupidaggini che dico o è meglio ascoltare perché c'è della buona musica e poi ci siete voi.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
3: On Studio Pew.
2: Your dance station.
4: Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita. Si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
5: Spot.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
8: Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera, senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Iniziamo? Dai, sì, iniziamo. Ed eccoci qui, Guest for Lunch, studio a pranzo, seconda ora, e noi siamo super pronti ad iniziare questa seconda ora con la Sil.k e con i vostri messaggi al 338-141-1001, addirittura con la vostra voce, non solo con i vostri messaggi. E allora non perdiamo tempo, continuiamo con la musica, perché di carne al fuoco ce n'è ancora tanta. Getaway per voi.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Professor Lancini, allora, che facciamo, che sentiamo, che diciamo, eh? Che tempo fa? Allora è proprio vero che sono cambiate queste temperature? Cioè, mi confermate che anche dalle vostre parti queste temperature sono cambiate?
1: Sil, un saluto a te, a tutta l'Italia, da Antonio Di Palma, Antonio Nazionale, sei stupenda, ciao ciao!
0: Caro Antonio, diccelo se in quel di Parma è davvero cambiato il tempo, se è cambiato su tutta l'Italia, perché comunque non è che ci ascoltate solo dal nord, ci ascoltate anche dal centro Italia e anche dal sud, isole comprese, ecco, mi sembra una meteorologa adesso. Ma fateci sapere se effettivamente è così dappertutto.
2: Non so se è meglio ascoltare la radio.
0: Ah no, te l'abbiamo già sentito, l'abbiamo già sentito. mi sono erronata, cioè, ho fatto un errore. Dai, 338-141-1001, allora questo meteo è veramente cambiato?

0: Ed eccoci qui. Allora, è proprio vero che è cambiato il tempo? Vediamo un po' i vostri messaggi vocali, perché magari lo dicono qui dalle nostre parti, Desenzano del Garda, sì, è cambiato.
1: Ciao Sil, sì, purtroppo sono cambiate. Rio Saliceto, Reggio Emilia, 22 gradi, piove, uno schifo totale. Io purtroppo stavo meglio prima, quando c'era più caldo. Così non mi piace proprio. Tristezza infinita, grigio, pioggia, freddo, brutta roba.
0: Ecco. Beh, insomma, sì. Sì, a Verona è cambiato, fa freddo, del resto mancano solo 53 giorni all'inizio della programmazione del film di Natale. Solo 53. Cioè, tu mi stai dicendo che Natale è super giù tra 53 giorni? Ma io non sono pronta. Cioè, dicembre è tra neanche due mesi. Io non sono pronta. Non ho ancora preso l'albero, non l'ho ancora tolto dal cellophane, non l'ho ancora pulito, non sto iniziando a mettere a posto a casa adesso, proprio estremamente liberando le camere per ospitare tutti i re magi e la Befana e Babbo Natale compreso. Non così poco manca, veramente?
2: Dai. Ciao bella piantona!
3: Qui a Pescara fa ancora caldo, però la sera ha rinfrescato e si sta bene.
0: Ah, vedi, allora non è dappertutto uguale.
4: Sì, piove finalmente, un po' di fresco, non ne potevo più.
0: Ecco, pareri contrastanti. E io ho deciso invece che vado ad abitare a Misano Adriatico, che peraltro mi piace tantissimo, perché mi dicono che ci sono ancora 36 gradi e si muore. Ciao Monica. Beh dai, per fortuna magari c'è ancora qualcuno che è in ferie adesso. Una mia amica partiva oggi per le ferie, quindi insomma.
5: Ciao, sì, qui da Pesaro praticamente ha fatto due gocce peggio di prima, un'afa tremenda. Ma ecco, quanto arriva st'acqua? È da maggio che non piove più qui. Boh.
0: E allora, più giù?
5: Che palina, ciao.
0: Questo è Pesaro, ma se andiamo ancora più giù, vabbè che ci hanno detto Pescara che c'è ancora abbastanza bel tempo, ma e se parliamo della Puglia, invece gli amici pugliesi cosa ci dicono?

0: messaggi per testimoniare il meteo di oggi, ma li facciamo sentire nel secondo party time. Dopo gli spot inizierà con Move to the Sun. Dance Station.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: anche un po' di più di 53 giorni, cara mia. Un po' di più. Siamo al 9 settembre, ottobre, novembre, dicembre. Già dovrebbero essere una novantina. Siamo meglio i conti. Ciao.
1: Stiamo parlando dei giorni arrivare a Natale, no, ma dei giorni dove iniziano le feste natalizie.
2: Ciao, sì, qui da Pesaro praticamente ha fatto due gocce peggio di prima, un'afa tremenda. Ecco. Ma quanto arriva st'acqua? È da maggio che non piove più qui.
1: Boh. E a Santa Teresa di Callure invece?
2: Che palina, ciao.
1: 30 gradi e brezza marina piacevolissima. Peccato tornare a casa la sera. Ciao Sergio.

Eccoci qua, allora mi scrivono ancora per le feste natalizie. Allora prima stavamo dicendo che il tempo un po' più fresco è arrivato, anche perché insomma manca veramente poco a Natale, e si è azzardato questi 53 giorni all'albero, all'inizio dei film natalizi, quindi si parlava di quello, non esattamente di Natale che arriva tra 53 giorni. Certo che insomma ci sono ancora 3 mesi.

Finalmente un po' di pioggia, è fresco. Ciao Moni da Villafranca, un besito. Finalmente fresco, addirittura ho chiuso la porta perché faceva fresco. Arriva lui, Sal Da Vinci. Ti sposerò perché? No, sarà sempre sì, sarà sempre domani, per sempre sì.

0: Top Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can-

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
2: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
1: Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Nuova escalation nel Golfo, i Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: New York Flushing Meadows, 3:30 di notte, dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton, American Dream di giornata che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6, il punteggio finale in favore dello statunitense che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone le 2 sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Kachanov è opposto al belga Bloch. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp. E nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton che continua a sognare con i suoi tifosi.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Miki Garzini.
5: Applausi, grazie. Sono le 2 del pomeriggio, si sente, si capisce naturalmente dall'atmosfera, da quello che c'è qua in giro, guarda che roba, o meglio senti che roba. Salutiamo tutta la banda al completo, dal DJ Dami a Lawrence The Voice, al segretariato, a tutti, agli agenti pubblicità, a tutti. Ma perché qua ragazzi se non ne saluti uno è un problema. Va bene, ringraziamo anche la nostra Silla, deve aver detto qualcosa perché qui qualcuno l'ha contraddetto, però cose sue, cose sue. Iniziamo noi, dai, su! Avete voluto la pioggia, avete voluto l'umidità, adesso è arrivata, visto? Ma dura un paio di giorni poi ritorna il caldo. Sì, sì.

0: giusto, il disco d'inizio è giusto. Bello, bello.
1: Allora, le finestre le abbiamo aperte così entra l'aria. C'è questa bella umidità.
0: Beh, dovuto che vabbè, ha piovuto dalle nostre parti. Adesso penso in buona parte del nord Italia. Al sud mi dicono che giù, zona Gallipoli, c'è ancora sole. Ma sì, vabbè, ma qui è di passaggio la cosa. Non pensate che adesso le temperature si abbassano e arriva l'autunno e già da domani giriamo a 18-20 gradi. No, ragazzi, un paio di giorni si ritorna ai 30. Ormai ci siamo abituati, dai. Va bene, come state? Novità in giro, com'è la situazione? Ditemi! No, perché vedo movimenti strani. Mercoledì, metà settimana, sapete, poi noi in I Feel Good il mercoledì cerchiamo di accelerare, di dare qualcosa in più. Perché a metà settimana la gente, in base alle foto che arrivano al nostro WhatsApp, voglio dire, li vedi, già iniziano ad avere delle defaianze. Allora noi trasformiamolo il mercoledì con una botta d'energia, come si dice, e facciamolo diventare mercoledì da leone.
2: Ciao Nardo. Vabbè, in quel di Castello dei Pecchi sta diluviando a manetta.
0: Sì, che bello.
2: Chissà che tra una mezz'oretta sarà anche lì da voi. Che spettacolo.
0: Vedi? La pioggia, l'acqua, vedi. Ragazzi, dai, ci vuole una rinfrescata e poi vedrete, dai. Però non è che io la voglio iettare, però meglio, col caldo sta meglio, dai, temperature. Detto questo, che succede? Succede che stamattina dei miei collaboratori mi hanno girato questa indagine che è stata fatta da una società per quanto riguarda gli italiani, come si comportano, o anche, anzi, meglio dire, una fascia più colpita di questo fenomeno sono tra i 25 e i trentenni, ma anche i 40 e 50 anni ci hanno dato dentro, però diciamo che la fascia più colpita, almeno definita così, dicono, colpita perché? Perché a quanto pare aumentano sempre di più le persone che chiedono dei prestiti, finanziari o non finanziari, per andare in vacanza. E allora è venuta fuori questa cosa, che nei primi sei mesi del 2026 gli italiani hanno chiesto complessivamente circa 225 milioni di euro in finanziamenti e prestiti per andare in vacanza. Valore totale di euro richiesti primo semestre dell'anno, importo medio con rate da 5, addirittura no, importo medio di 5.400 il prestito che hanno chiesto, piano di rimborso, rate medio-lunghe spesso intorno alle 50 rate. A mapprega! Il fenomeno riguarda soprattutto i giovani dei 25 e i 30 anni. Questo che cosa vuol dire? Che siamo all'aceto? No, che siamo un attimino anche, secondo me, un po' all'esasperazione, ma nel senso che c'è gente che, ma nonostante ha un lavoro, perché comunque devi avere anche un lavoro e dare una garanzia quando chiedi dei prestiti, dei finanziamenti, voglio dire, però c'è la gente che non ce la fa più e dice non arrivo a fine mese, non me ne frega una mazza, io voglio andare, che ne so, in America a vedere altre cose, oppure voglio godermi due settimane da pascià, poi magari per 3-4 anni faccio più una mazza, però chiedo dei prestiti. Questo è quello che è successo, pensate, nei primi sei mesi, dunque le richieste di finanziamento dei primi sei mesi del 2026. Mi ha detto niente, eh?

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

Vabbè, ognuno dice la propria, voglio dire. C'è gente che la pensa come viene, ma sì, fai un prestito, vado in vacanza, che me frega. Magari in una location che almeno una volta nella vita devi vedere, no? Ho un lavoro che prendo 1.500 al mese, mi faccio le mie rate e rientro come... Vabbè, c'è gente che poi ha altri vizi, perché poi non tutti siamo santi, non è che poi... perché molte volte le persone si mettono l'aureola in testa, ma realmente poi santi non lo sono, Cioè, diciamo... diciamo questa cosa, Allora,

0: voto oppure il comportamento non tanto bello ti dava delle note, gli abbiamo messo una nota, dai, che caspita. Aspetta un attimino perché qui c'è, io lo so, c'è Paro che sta facendo gli scherzi, cioè proprio in diretta lui inizia a fare i suoi esperimenti perché ci mette alla prova lui. La Giselle c'è? Sentiamo, pronto?
1: Signore e signori, bentornati sulla Garzilli and Gada Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gada, DJ Dami e Paro Mix sono pronti per farvi partire con la musica, la fantasia e il divertimento. 338-141-1001 è il numero di WhatsApp per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon mercoledì con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
0: Grazie Giselle, sempre più professionale, vedi, più tempo passa il tempo, può addirittura condurre un programma. Stavo adesso contattando qualcuno che ha mandato messaggi dicendo la propria, ma così per discuterne, perché ragazzi, dati alla mano e attenzione, attenzione, attenzione, perché poi aumenteranno ancora di più quelli che chiederanno finanziamenti anche per far fuori una serata, cioè voglio dire, vabbè, guarda, questi sono degli handicappati, buon punto di vista, ognuno la vede alla sua maniera. Altra cosa particolare che sta succedendo, tutti usufruiscono dell'intelligenza artificiale, abbiamo completamente argomento, perché a quanto pare, specialmente nel settore della musica, dato che ci sono molti furbi che la sfruttano a pieno, anche se secondo me l'idea può venire e può essere aiutata nel caso di una realizzazione discografica, si può essere aiutati con l'intelligenza artificiale, ma in Australia, dall'altra parte del mondo, tutti i dischi realizzati con intelligenza artificiale non entrano né in classifica, dunque sono anche invendibili. Pensate.

0: Vabbè, no, stavo ridendo perché, a parte i messaggi che arrivano al 338-141-1001, questo è il punto di riferimento per entrare in contatto con noi. Vedi, cose strane, cose particolari vengono fuori. Poi, in questo periodo, dopo le vacanze, tantissime società iniziano a fare indagini, no? Iniziano a prendere in considerazione anche il comportamento delle persone, no? E iniziano a tirarle somme e avere anche delle risposte a certi comportamenti. Questo non sapevo, che i fratelli minori, cioè, quando bisogna stare attenti, ragazzi, perché i fratelli minori hanno il 50% di probabilità di finire prima o poi in carcere. Ed è a tal proposito che io voglio sapere se Lauren DeVoy sei figlio unico. Aspetta che arrivo, perché prima che si mette in moto, cioè arriva meglio.
1: Buongiorno.
0: Oh santo Dio, che hai fatto? Il cannasparti, dovete essere andato.
1: Ah,
0: eccolo là, eccolo là, eccolo là.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Sei figlio unico tu?
1: Sì, grazie.
0: Ah beh, allora non corri questo
1: aspetta,
0: rischio di avere un fratello che può andare in carcere.
1: Oddio,
0: perché uno più
1: mio,
0: piccolo. Che
1: signori.
0: C'è? Che è successo?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno, sono le 6 del mattino, questo programma vi terrà compagnia tutta la giornata.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene. Bello arrivare in radio che uno carico, prepara tutto, arriva e trova i collaboratori che buongiorno. Mentre io sono in diretta, non puoi fare poi i lavori su WhatsApp, avvisami, no? Comunque,
1: c'è,
0: come mai stai
1: lo
0: messo così? È mercoledì?
1: Lo faccio per le persone speciali.
0: Ah, ok. Com'è mercoledì?
1: Mercoledì da leoni, faccia il ruggito.
0: Io ce l'ho, fai il ruggito tu. Fai il ruggito.
1: No.
0: Vabbè, che poi quando uno fa serata pesante, anche alcolica,
1: buongiorno,
0: il giorno dopo si vede.
1: Ciao, ragazzi.
0: E già 7 volte gli dici buongiorno, basta. Ma hai qualcosa di interessante da dire?
1: Sì, ho voluto vedere come stavi.
0: Ma noi bene, tutto a posto.
1: Visto che c'è sulla ventola.
0: Ben acceso la ventola, così gira aria. Perché voglio
1: aria
0: dire,
1: pulita.
0: Aria pulita, bisogna stare in mezzo all'aria pulita. Perché
1: la giornata dell'aria pulita ieri.
0: Era l'altro sì,
1: giorno.
0: Ma tranquillo, torna a letto, non ti preoccupare. Come se non fosse successo.
1: Beh,
0: niente.
1: Che novità ci sono? Visto,
0: ma no,
1: ho
0: niente.
1: Sentito Antonio Di Parma che lavava i pavimenti.
0: No, Antonio Di Parma sta lavando i pavimenti. Io l'ho messo in castigo, come è giusto
1: castigo?
0: Che sia. Sì, in castigo, basta. Adesso per un periodo lo mettiamo. Ragazzi, scusa, se tu a scuola ti comporti male, il voto brutto lo prendi,
1: okay.
0: Ma lei va anche una nota, giusto?
1: Ecco,
0: dunque, comportamento.
1: C'è una sospensione, magari.
0: Una sospensione,
1: di
0: no, mettiamo là dietro la lavagna per un periodo,
1: bene.
0: Poi vediamo un attimino. Poi altre cose, dai, racconta
1: certo
0: qualcosa. Io sono qua.
1: Sei cattivo,
0: no, no, no, no, no, no, perché bisogna fare. Perché poi anche gli altri, cioè anche gli altri ascoltatori, poi da un dito magari se ne prendono un braccio anche loro. E allora è giusto che noi abbiamo una linea professionale. Come altre emittenti, come è un lavoro questo, è un comportamento. Ecco perché tu adesso mi ritornerai.
1: Va bene, cosa fa?
0: No, vabbè, siamo
1: cosa
0: in anticipo. Siamo in...
1: Cosa fai?
0: Cosa c'è?
1: Buongiorno.
0: Oddio mio Dio. No, vuoi raccontare qualcosa? Continui a guardarti in televisione?
1: Sì.
0: Ok. Vuoi raccontare qualcosa? C'è qualcosa di particolare? Comportamento di persone strane? Non lo so.
1: Sporcato.
0: Ecco, va bene. A proposito, ecco, poi andiamo col disco. A quanto pare voi della nuova generazione, che siete sempre messi sotto martello da quelle precedenti,
1: stressati.
0: Sempre, sai. È venuta fuori questa cosa che siete studiate di più delle vecchie generazioni. Studiate di più. Esempio, gli italiani eccellano in Europa in matematica, cosa che di solito la matematica tu fai a quanto pare invece gli studenti stanno studiando di più rispetto a altre nazioni, Francia, Spagna, Germania. Dunque, nuova generazione italiana, un fiore all'occhiello come studente, capito?
1: Grazie per questa info.
0: Beh, ve lo dico così.
1: Mi hai svolto.
0: Bene, adesso possiamo dare quel disco dal passato.
1: Funziona.
0: Perché meglio, vai.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: la panoramica in base ai messaggi che arrivano al nostro 338-141-1001. Anche nella località dove se la tirano, Forte dei Marmi, ragazzi, lì se la tirano. Anche a Forte dei Marmi stanno ballando. Vediamo se riusciamo a fare un giro, andiamo a beccare qualcuno, dai. Primavera dell'amore.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Tenilo rosso, grazie. Vediamo un attimino perché fai un giro, è un'ora un po' particolare, 3:20 molti stanno lavorando, poi c'è gente che è in pausa, vedi? Allora, Lorenzo va caricato, oggi sì, il nostro devo dire che oggi Paro ha bisogno, ragazzo che ha bisogno. Chi c'è? Sentiamo.
1: Che dalla Dance Club, yeah, of Party Time, sì, of Wiki Garzini, sì, sì, of Hotel Dumit Dumit, sì, tutte,

Allora, i prossimi messaggi che arrivano con dicendo, scrivendo, meno male piove, vi picchio. Chi è? Pronto? Ma non c'è? Ci dicono che anche a Tredozio. Ammazza che nome sto paese. Forlì Cesena. Stanno ballando anche da quelle parti. Bene, mi fa piacere.

0: Abbiamo gli inviati a Chivasso. Ma gli abitanti di Chivasso come si chiamano? Oh. Pronto!
1: Grande Gabbo!
0: Ma com'è sto paese? Tredozio? Come si fa a chiamare Tredozio un paese? Cioè, gli abitanti di Tredozio come mi chiamate? Scusa.
1: No, ma guarda che secondo me ti stai sbagliando, stai chiamando a Limiti, io sono Marco.
0: Ah, Marco, allora un altro numero. Marco, tu dove siamo?
1: Siamo a Limiti, in provincia di Modena.
0: Ah, com'è lì la situazione? Dimmi, Marco, dai, com'è?
1: Uno spettacolo, piove di rotto e stiamo lavorando come i cani.
0: Bello, come i cani mi piace, così non bisogna mollare, bisogna soffrire.
1: A me piace un po' meno, però va bene lo stesso. Dai,
0: che ti devo dire?
1: Che ci fate compagnia.
0: Che ti devo dire? Ascolta, che rimanga tra me e te, a livello di finanze come va? Tutto bene, sì?
1: Ma sì, tutto bene.
0: La salute.
1: Finché riusciamo a campare decentemente bene.
0: Tu devi rubare un po' di qua, ruba un po' di là, che va bene, non ti preoccupare. La salute è tutto ok, tocchiamoci. Famiglia, tutto bene?
1: Sì, lo dico piano.
0: Diciamolo piano, perché sai, nel mondo ci sono tanti cocovacs.
1: Bravissimo.
0: Allora, noi ti vogliamo bene, vuoi salutare qualcuno?
1: Non voglio salutare nessuno. Voglio salutare voi e farvi complimenti, ragazzi, siete dei grandi.
0: Bravo, grazie, noi ti vogliamo sempre più bene. Ciao!
1: Ciao, Marco! Ciao!

0: dischi che quando li suonavi da venerdì sera, no, le ragazze si premevano tutte mano per mano. La la la la la la la. Va bene, andiamo a Chivasso dal nostro amico Marco. Chivasso, pronto?
1: Ciao Gazzilli.
0: Ma ascolta, gli abitanti di Chivasso, com'è che...
1: Chivassese.
0: E le donne sono chivassese. Tutto.
1: Sì.
0: Ah, e com'è il chivassese? Dimmi, com'è caratterialmente? Braccino corto?
1: Sì, è Piemonte, quindi taccagni siamo.
0: No, tu sei sprecato, tu ragazzo, tu sei sprecato.
1: Sì, io sono sprecato, perché non sono braccino corto per niente.
0: Tu fai parte del club delle mani bucate, benvenuto.
1: Bravissimo.
0: Tutto a posto a Chivasso, comunque, novità,
1: sì.
0: Tu tienici informati.
1: Ho iniziato a lavorare, purtroppo.
0: Vabbè, sì. Che ti devo dire. Ascolta, una serata a Torino, quando arrivo a Torino ti chiamo, vieni a trovare, va bene?
1: Certo.
0: Un abbraccio.
1: Vieni al più presto a Torino.
0: Ma certo, ti vogliamo bene, salutaci Chivasso.

0: hanno anche la Puglia, ma che sta mangiando quella questione. No, sta scherzando. Adesso volevo contattare uno che è un personaggio, speriamo che ci risponda. No, non risponde, va bene. No, perché manda un sacco di messaggi ed è un affezionato della radio da anni e anni e anni, e lui sa tutto il movimento come Ariccione, Rimini e Misano. Però niente, è occupato, lo sentiremo in un altro giorno. Forse ha risposto adesso, sentiamo. Pronto? Pronto?
1: Ascolta,
0: dove sei? In un tombino? Dove sei? Ti sento male, dove sei?
1: Sono un telefono, non devi buttarlo via.
0: Va bene. Ma non ho... vabbè, ma ti si sente male, bimbo, mi dispiace. Dai, ci sentiamo. Vabbè, ci sentiamo un'altra volta, si capisce niente. Ciao bimbo! Eh no, si capisce, dai. Dai, che cazzo. E lui sa tutto, lui sa tutto del movimento dell'Adriatico in quella zona Rimini e Riccione.

0: Li abbiamo, pronto!
1: Pronto?
0: Hai preparato pane e panelle?
1: Sì, e le arancine.
0: Meglio pure l'arancina, non mi deve dire queste cose. Mannaggia la miseria. Come si sta, sciacca? Come si sta?
1: Benissimo, sono al mare.
0: Senti, però non puoi dire queste cose. Che stai al mare, qui c'è la gente che sta schiattando, sta lavorando, c'è l'umidità, piove, tu sei lì al mare.
1: Aspetto che mi chiamino a scuola e nel frattempo vado al mare.
0: I bambini a che ora finiscono dalla scuola? Lì c'è quel pomeriggio?
1: Io sono precaria, quindi aspetto le supplenze.
0: Ma si sente che sei precaria, Si sente dalla voce.
1: Bravo,
0: quando uno è precario si capisce. Bene, bravo. Come va? Tutto bravo. Bene a Sciacca in Sicilia?
1: Benissimo. Ancora caldo.
0: Bene. Qui è un po' umido, cioè vai in giro, ti scappa la pipì da quanta umidità c'è in giro, capito?
1: Anche qui c'è umido.
0: Umido fa caldo. Va bene, mi raccomando, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto tutti gli ascoltatori in Radio Studio Più.
0: Dillo bello in siciliano, dai, stretto.
1: Salutiamo.
0: Minchia, ragazzi, speciale, bellissima. Ciao, ciao, ti vogliamo bene, ciao.

0: quando vi ascolto sono tutta un fuoco.
1: E la miseria, ragazzi! Impressionante!
0: Quando vi ascolto,
1: ho capito!
0: Sono tutta un fuoco!
1: Spegnete per favore i bollori! Abbiamo fatto il giro per l'Italia, io ringrazio tutti voi e intanto chiudiamo il party time, noi andiamo a bere un caffè, torniamo presto, è arrivato anche Frankie.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
7: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
8: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di 3 Mimiteo. Nella giornata di mercoledì un'area di bassa pressione raggiungerà le regioni settentrionali con piogge rovesci a tratti anche di forte intensità e un calo delle temperature. Al centro Italia i fenomeni coinvolgeranno la Toscana con appunto piogge e rovesci, non si escludono locali temporali. Sul resto del centro Italia il contesto sarà variabile con nubi irregolari alternate anche ad ampie schiarite. Mentre al sud clima ancora caldo e tanto sole. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di 3B Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e I Feel Good.

0: che in Inghilterra si lavora e si parla con la musica di Studio Più.
1: C'è l'accento inglese.
2: Si sente perché Inghilterra, Inghilterra con una R sola.
1: Che bello.
2: E balla con una L sola.
1: Si balla anche in Inghilterra.
2: In Inghilterra.
1: Signore e signori, è arrivato anche Frankie Gada. Detto che mercoledì arrivava il fresco. È arrivato. Però dillo che dura un paio di giorni e poi ritorna il caldo, per favore.
2: Io l'avevo già detto.
1: Ecco, dillo perché sennò qua iniziano.
2: Settembre sarà molto caldo, al di là di questi giorni.
1: Frankie, bravo,
2: per cui c'è ancora spazio
1: per cosa?
2: Per non fare il cambio degli armadi.
1: Ah,
2: sai,
1: che
2: le persone appena la gente vede questo tempo.
1: Ho visto uno con l'eschimo.
2: C'è già subito la corsa al cappotto, alla scarpa invernale. Madonna. Invece no. Dai,
1: Vabbè. Ho visto un documentario ieri sera, mi ha colpito perché parlava di musica attuale. Presentavano
2: un gruppo. Baldelli?
1: No. Un gruppo cantavano piccola Katy. Dove giri giri c'è sempre cose del passato.
2: Quello che è per la radio e anche per la televisione, caro Michi, perché la TV i giovani non la guardano, a meno che non facciano Temptation Island.
1: Però almeno,
2: oppure la radio i giovani non ascoltano poco e quindi comunque sia devi sempre fare le cose per un pubblico
1: adulto. Fai sempre le stesse cose.
2: Non sono sempre le stesse cose, perché le persone che hanno non hanno avuto la possibilità di avere internet, certe cose non le conoscono.
1: Comunque, ho deciso che faremo una sigla nuova, dato che la gente vuole tutte le situazioni del passato e anche il romanticismo.
2: Sì.
1: Se io ti dico quella tua maglietta fina, che ti viene in mente?
2: Mi viene in mente il distributore della Fina, che non esiste più. Ti ricordi i distributori della Fina? C'era l'ascella, Fina.
1: Come va? Tutto bene?
2: Ma io bene, grazie. Sì. Stamattina sono stato svegliato dal downblast.
1: Oddio,
2: si dice così stamattina.
1: Fa figo.
2: Fa figo. Dal vento prima.
1: Sono stato
2: svegliato dal vento e quindi ho dovuto
1: con le finestre aperte.
2: Dormivo con le finestre semi aperte, quindi come si dice in lingua originale basistas.
1: Basistas, giusto.
2: In italiano come si traduce basistas?
1: Quasi aperte.
2: Trovate una parola che sostituisca la parola vasistas e che sia italiano, così la possiamo usare.
1: Non male.
2: A scalocchio?
1: A scalocchio non è male. Certo. No, stavo anche leggendo qua un sacco di messaggi che arrivano. Vedi, auguri, non auguri, che bello, la gente che compie gli anni, fa le
2: feste. Gli auguri a Antonella che compie gli anni.
1: 39 anni, bene.
2: Sì. Bene,
1: bene.
2: E niente, quindi come tanti, purtroppo in alcune zone della provincia di Brescia è arrivata la tromba d'aria ennesima, per cui siamo vicini a chi stamattina ha visto... nella zona di...
1: Ha avuto problemi, dai.
2: Sì,
1: però.
2: No, li hanno avuti, Bassano Bresciano, Cigole, tutta quella zona lì, molti scoperchiamenti, Quindi... Che ti posso dire?
1: Beh, basta, cerchiamo di vedere un po' il lato positivo.
2: Il lato positivo è che devi pagare.
1: Che cosa?
2: Che cosa?
1: Che cosa?
2: I danni.
1: Ah, ok, vabbè, ma tanto. Tanto ormai è così dappertutto,
2: Ma non vi sentite nemmeno un pochino responsabili di quello che sta accadendo
1: ma
2: nel mondo?
1: Ma che gliene fregano?
2: Nemmeno? Ma... Sai cosa mi ha detto mia mamma oggi? Io mi sento un po' responsabile di quello che sta succedendo nel mondo, nonostante io sia una donna brava.
1: Agli altri non frega niente, Frank.
2: Hai ragione. C'è sempre stato.
1: Vedi, ribalta per le finestre. Eccolo là.
2: A ribalta, è vero.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Ronny Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita. Si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: oggi cantiamo. Canta anche tu. Ecco. Ma c'è un momento che canti nell'arco della giornata?
1: No, niente. Avevamo già parlato.
0: È così.
1: Non canto, è raro che io mi metta a cantare.
0: Un po' di felicità.
1: Ma la felicità c'è lo stesso, anche se non è che se uno non canta, non è felice. È come se uno che non balla non è felice.
0: Non
1: è vero.
0: Uè, c'è questo qua che cerca questo? Lavoro da una vita, disoccupato.
1: Ma chi è?
2: Disoccupato a vita, che aveva trovato il lavoro, finito amore, finito lavoro.
1: Ah, come finito amore? Che tipo di lavoro facevi?
2: Sì. Finito il contratto e finito lavoro.
1: Ok.
0: Ascolta, ma stai ancora cercando lavoro?
1: Almeno il nome?
2: Non lo so. Via di cercare lavoro.
0: Allora, siamo a Parma. Di il tuo nome, tutta Italia deve conoscerti, anche Franky.
1: Per forza.
2: Allora, il disoccupato a vita, tale Francesco Reggiani di Parma.
0: Francesco Reggiani.
2: Anni 48, cerca da lavorare. Parche. Grazie.
1: Ma dove sei, però?
0: A Parma.
1: Ah, avevo capito, a Palma. Parma.
0: Parma. Ma scusa, a 48 anni. A 48 anni, come mai non c'è lavoro in zona Parma?
2: Non c'è, una volta sì. Una volta cambiavi posto da una settimana all'altra. Adesso c'è la moria completa.
1: Ma che tipo di lavoro svolgevi prima della fine del contratto?
2: Io facevo sempre il camionista, patente B, consegne.
0: Assunto, sempre assunto, dipendente.
2: Sì, sempre dipendente, non a partita.
1: Quindi ce l'hai ancora. Cioè la patente c'è ancora in essere. Guarda che è una carta da giocare. La patente quella lì è importante, mica ce l'hanno tutti.
2: La patente ce l'ho, è altro.
0: E nonostante questo non c'è richiesta di autisti.
2: Niente, perché
0: dobbiamo cambiare lavoro.
2: C'è gente che sai com'è, c'è gente che ti prende sul lavoro, la pagano molto meno,
1: Ma perché fanno i DJ? Cos'è che fanno questi?
0: No, perché anche nel loro settore c'è gente che si svende, no? E non
2: ti pagano meno, ti dicono ti diamo 800
1: che
2: euro.
1: Strano. Che strano. Che strano.
0: Cioè,
1: che
0: uno
1: strano.
0: Stipendio adesso medio di un autista. La tua patente qual è?
2: Fare il corriere, se tu non sei in paga globale, nel senso che dentro la busta paga non c'è dentro già ferie conteggiate, liquidazione, prendi 1.400 euro.
0: Di base, 1.400 di base, diciamo.
2: Se tu hai la casa, come ho io, mia, che devo pagare solo le utenze, va benissimo.
1: Va bene anche per altri, sicuramente.
0: Ci sta. Niente, questi stipendi non ci sono più. Sono a ribasso tutti.
2: L'amor di Dio.
0: Allora cambiamo lavoro. Di che lavoro vuoi fare? Noi qui in radio ti daremo la possibilità.
2: Io faccio qualsiasi cosa.
0: Ehi, aspetta un attimo. Hai detto qualsiasi cosa.
2: Tranne quella.
0: Certo. Allora, diciamolo in radio: se in zona Parma cercate mano d'opera, avete bisogno di una mano, c'è lui. Ecco, voglio dire, che caspita. Chiedete. Ecco, allora, nome e cognome, ripetilo così la gente lo segna.
2: Francesco Reggiani.
0: Reggiani, ti si può beccare sui social.
1: Potresti lavorare con il formaggio, è un cognome che si presta.
2: Magari, invece che fare col formaggio.
0: Vabbè, Francesco, speriamo che giri un attimino. Poi...
2: Speriamo, Gaso.
0: Vabbè,
2: speriamo.
0: Tanto non c'è lavoro, non c'è amore, perché tanto fanno sempre.
2: No cash, no law. Saluti, ragazzi.
0: Ti vogliamo bene, ciao. Vedrai che si becca il lavoro. Perché non c'è lavoro, non c'è amore. Che strana sta cosa. È venuto mal di testa.
1: Sì, è venuto mal di testa.

0: con Sting in Police. Che ricordi hai di questa canzone?
1: Mi ricorda la sigla del Festival Bar dell'83. Sì. Iniziava così. Tutte le serate della TV del Festival Bar iniziavano con questa canzone.
0: Ah, bene. È bello, vedi, perché noi andando indietro nel tempo apriamo la mente e vengono fuori i ricordi.
1: Sblocchiamo dei ricordi. Sblocchiamo dei ricordi.
2: I feel good.
0: Arriva il party.
2: You tune the radio. Studio Q. Studio Q.
3: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ma sai che c'è gente che chiede all'intelligenza artificiale quante volte deve far l'amore durante la settimana?
1: Che cioè, sono quelli che non lo fanno.
0: Stato d'animo.
1: Devi scrivere altezza base per lunghezza. Esatto. Ti dà le risposte.
0: Anche il peso. Sì, sì. Anche il peso.
1: Sì, sì, il peso della persona prima, sì, e anche dopo.
0: Vedi, la stanno sfruttando a 360
1: sì,
0: gradi.
1: Intelligentemente, devo dire, in maniera molto intelligente, mi sembra giusto. Dunque, anche perché poi le risposte che dà non è esattamente quella che è la tua vita.
0: Lì capisci che fai una vita sbagliata. Lo capisci per quello. Comunque ormai l'intelligenza artificiale fa parte della nostra vita.
1: Sì, sì, alcuni non la sanno ancora bene utilizzare, altri non hanno ben capito nemmeno la differenza tra una foto fatta con l'intelligenza e una no. No, mi stanno ancora chiedendo quanti funghi abbiamo trovato intorno alla radio. I porcini a 1700 metri si trovano adesso.

0: contigo. Che roba, ragazzi miei, quanti cambiamenti, Franky, però bello questi cambiamenti. Dai, la tecnologia, sì, che la si usa di più rispetto a prima.
1: Verremo tutti sostituiti comunque.
0: Prenderanno anche le nostre sembianze, lo
1: certo,
0: sai.
1: Già è così.
0: Un domani prendono la nostra foto, mia e tua, che girerà
1: ancora. Hanno già fatto il bambolo di
0: hanno
1: noi.
0: Fatto il bambolo, ragazzi.
1: Sì, sì, noi hanno fatto due bamboli. I ribamboli si ragazzi, chiamano, li trovi in commercio.
0: Sai come vanno?
1: Certo.
0: Bambo, che tu non hai idea. Va bene, 338-141-1001, sentiamo un attimo.
2: Franky, buonasera.
1: Ciao.
2: E un saluto da Enzo dalla Toscana.
1: Ciao.
2: Comunque ti volevo dire, i porcini si trovano un po' dappertutto.
1: Adesso
2: poi
1: sì.
2: I
1: adesso
2: funghi, sì, hai ragione te, ma i porcini... Sì. Non si trovano solo a 1700.
0: Va bene, iniziamo a crearli poi.
1: No, ti spiego.
0: Ma dove,
1: però
0: dove?
1: Amico di della Toscana.
0: Dopo glielo diciamo.
1: Io e Michi Garzelli abbiamo fatto una foto dicendo che fuori dalla radio, e la radio è sul lago di Garda,
0: sì,
1: avevamo trovato nel bosco un sacco di porcini.
0: La
1: gente ci ha creduto, ok? Però noi siamo a 50 metri sul livello del mare. Ecco. Poi i funghi in piscina li trovi sempre.
0: Dai,

0: Tu hai detto, non diamo confidenza, cioè da un dito poi un braccio. Parli dei funghi, vengono fuori i funghi.
1: Parli dei funghi, si prendono il gambo.
0: Quell'altro abbiamo detto due L, una L, si prende una L sola. È strana la vita, è strana veramente come la gente, però voglio dire.
2: Frankie, Michi, le porcine le trovi anche sulla costa romagnola.
0: Beh, certo.
1: Ma che costano al chilo, quelle lì costano secondo me. Ma c'è il divieto di sosta e di fermata, non le puoi raccogliere.
0: Oddio mio. Dai.
3: C'è pieno di porcine.
0: Adesso.
3: Anche di porcine.
1: Sono tutti.
0: Basta usare la terminologia.
1: Sono tutti esperti di funghi. Molto bene.
3: Che ti devo dire?
0: Alle porcine non puoi caricarle, no?
1: No, io preferisco le finferle.
0: Al
1: porcino.
0: Ah, ragazzi miei,
1: porcino,
0: la finferla va,
1: è un altro tipo di fungo.
0: La finferla, tanta roba.
1: Nemmeno il gallinella.
0: No, gallinella no,

mentre noi parliamo, no, c'è gente nei grandi capoluoghi, tipo Milano, Torino, no? Per me si sente parlare di funghi, questi qua sono in Corso Sempione in giro. Usate a parlare che schifo. Poi arrivano foto di altre persone. Ma tu ci credi che quello hanno mandato una foto di un fungo di 20 kg? Sempione in giro. Usate a parlare che schifo. Poi arrivano foto di altre persone. Ma tu ci credi che quello hanno mandato una foto di un fungo di 20 kg?

0: Lo so, tanto mi pare che questo programma abbia raramente dei riferimenti alle quelle cose lì.
1: Noi possiamo parlare
0: raramente.
1: Noi possiamo parlare di altro, anche
0: noi possiamo di
1: scienza, di
0: altro, parliamo di quadri e poi alla fine si finisce sempre lì. Chissà come mai.
1: Perché i quadri sono della natura morta.
0: Sì, ecco, te pareva, siamo già arrivati alla

0: Rihanna, speriamo che non faccia grandine, ragazzi miei.
1: La stanno spostando?
0: Stanno spostando
1: la Toscana.
0: La stanno spostando, sì, con
1: le gru.
0: È bello, stavo pensando, vedi, una bella pioggia, bella fitta noi sotto, quando, come quando eravamo ragazzini. Tu giocavi a pallone in campo, ti bagnavi.
1: Uscivi
0: tutto,
1: stamattina fuori all'aperto, ti volavi via come un aquilone.
0: Bello farsi prendere da queste cose.
1: No, bellissimo. Stamattina chi si è trovato in mezzo a quell'acquazzone pazzesco delle 6:50 se l'è goduta proprio.
0: Bisogna godere delle cose che offre la natura.
1: Sì.
0: La pioggia, il vento, la neve, la grandine.
1: Ha nevicato?
0: No, quello no, però.

0: rimane sempre un bellissimo disco questo.
1: Sì, sì, è vero.
0: Passato gli anni, mannaggia la miseria, è veramente bello. Dovevo ottenere di più, questo livello di successo, di quello che riscontrava.
1: Vabbè, ma...
0: bella roba, bella roba.
1: Vabbè.
0: Va bene.
1: Ma perché era molto lento.
0: No, ma anche
1: era lento.
0: L'originale sì.
1: L'originale
0: però,
1: era lento, quindi.
0: Poi questo rielaborazione.
1: Dopo hanno fatto dei remix. Bello. Ma diciamo che quello più accreditato è quello del 2020.
0: Bello, ci piace. Allora io vado a scegliere, volevo scegliere una macchina elettrica, ma ho paura di prendere quelle che dopo poco.
1: No, prendi la scossa. Prendi la scossa, perché adesso arrivano i tempi delle piogge. Quindi o prendono fuoco, prendi la scossa.
0: Che dici? Proviamo l'ebbrezza, eh? Prendiamo le.
1: Prendi un... Allora, sì. Prendi due monopattini.
0: Sì,
1: due.
0: Mettiamo una batteria.
1: Metti delle aste.
0: Ah, bravo.
1: Vai dal fabbro.
0: Sì.
1: E ti fai fare un seggiolino da appoggiare su.
0: Da appoggiarsi su, perfetto.
1: Ecco,
0: benissimo.
1: Con un volante che piloti le due ruote davanti.
0: Beh, tanto è uguale, quella elettrica, che cambia niente, costa di meno.
1: Poi togli la funzione, quella lì, il limitatore.
0: Eh beh, quello per forza.
1: E metti il boost ball.
0: Quella!
1: Quello di Kit.
0: Certo.
1: Nella macchina di.
0: Il 2500 era. Era,
1: sì,
0: di,
1: era
0: di,
1: il 2005. Fast booster, sì. Qualcosa.
0: Però ho un'idea, ne parlo oggi al concessionario.
1: E quindi niente.
0: Va bene. Costa anche meno.
1: Costa meno.
0: E per il tettuccio, se piove, come faccio? Scusa.
1: Metti quello della Vespa davanti. O se no, smontiamo un'ape.
0: Ah, ecco, bravo. Questo
1: e
0: mi
1: quel
0: piace.
1: Quel trabicolo lì. Quello,
0: lo mettiamo
1: quello,
0: sopra.
1: Lo mettiamo sopra come tettuccio. Sembra un po' la macchina del Papa,
0: però
1: con la torretta, diciamo, però secondo me è preservato. E poi sei basso,
0: e quello sì, riesci a vedere bene la strada.
1: La strada la vedi sotto le macchine addirittura.
0: Così se c'è traffico,
1: metterei anche un'antennina, quelle lì del supermercato, sai, quelle dei
0: certo,
1: carrelli
0: metto
1: dei bambini,
0: anche la bandierina,
1: la bandierina,
0: però, esatto,
1: per far capire che ci sei,
0: va bene. Ma poi ti mando la foto,
1: sì, però visto che c'è anche un pezzettino qua fuori di, sì, di sterrato,
0: sì,
1: facciamo montare delle gomme chiodate.
0: Ecco, fatto bene.
1: Okay. Mi sembra un'ottima prospettiva.
0: Okay. Mi lascio con Franky, non ci becchiamo domani.
1: Ah, tu stai andando, mi
0: sì,
1: lasci qua da solo.
0: C'è okay. Dreamland oggi.
1: Oggi c'è Dreamland, quindi devo preparare.
0: Io.
1: Devo
0: mentre
1: preparare
0: sull'elettrico.
1: Devo
0: ascolto.
1: Preparare tutte le i racconti sui dischi. Perché la gente pensa che io a casa prepari tutto, no?
0: No,
1: no preparo alle 5:05. Alle 5:05, in tempo reale, preparo quello che c'è da fare.
0: Va bello. Bene, chi c'è questo? Luciano da Pesaro, Pescara, vi saluto tutti, vi lascio con Franky.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: domani alle
1: va
0: due.
1: Bene, vado avanti io, non
0: ciao,
1: è un problema.
0: Ciao
1: va
0: a te, ciao. Ciao. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely, don't believe it.

0: più news.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il conflitto russo-ucraino tra spiragli di dialogo e nuove vittime sul campo. Due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, è morto un 45enne, ferita una donna. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per la soluzione del conflitto. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato in Abu Dhabi la sede più idonea per i colloqui. Intanto, all'indomani della lunga telefonata Trump-Putin, attesa quella tra il presidente americano Zelensky, che ieri è tornato in pressing: spero di vedere Trump prima di fine settembre per parlare della difesa aerea. Volevamo usare gli attentati di mafia del 1992 e del 1993 come strumento politico, parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra, in modo tale da agevolare Berlusconi la sua entrata in politica. È quanto rivela Giovanni Brusca, testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna nel Novarese, imputato di calunnia contro Giletti. Video collegato da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra parla della selezione di Mangano per entrare in contatto con il cavaliere e racconta anche: gli mandammo una minaccia velata, se non ci avesse dato una mano avremmo messo altre bombe. Tennis US Open: dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che c'entra la semifinale. Dopo se la vedrà contro il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e I Feel Good.

Studio più la Dance Station d'Italia. Siamo rimasti orfani di Garzilli, quindi ci facciamo le due ore insieme per arrivare in fondo a questo mercoledì 9 di settembre, ok? Tutto bene? Perfetto, archiviamo l'argomento autovettura di Miki, perché tanto poi se ne parla quando c'è lui. Quindi ne parleremo in un altro momento, quindi azzeriamo tutto senza problemi, senza nessun problema.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

che male c'è? La vita è già complicata, che male c'è? E insomma, cos'è che piace alle donne degli uomini? La differenza è tra bello e attraente, perché bello vuol dire che ha delle caratteristiche estetiche piacevoli, ma una persona quando è attraente cambia tutto, ti fa venire voglia di guardarlo, di avvicinarti, di conoscerlo, hai capito? E come si fa a diventare attraenti, ammesso e concesso che siamo già belli? Beh, lì dovete, niente, dovete avere uno sguardo intenso, un bel sorriso. Parliamo solo di cose che riguardano il fisico, poi l'intelligenza, quella è un'altra cosa. Deve avere una voce piacevole, la persona ha un modo sicuro in cui muoversi, una buona postura, tutte cose che magari noi non facciamo attenzione, no? Il fisico deve essere proporzionato, non conta fare 300 ore di palestra solo per i pettorali e poi il resto è lasciato a se stesso. E lo stile è la cura personale, un'energia, una presenza che catturi, ecco, questo è quello che bisogna dire quando una persona è attraente. E quindi il viso, le proporzioni devono essere, diciamo, la mascella definita, occhi espressivi, la postura, stare dritti, i capelli e barba devono essere curati, non essere trasandati. Occhio, perché le donne guardano le mani, molto le mani, e guardano anche i denti, ragazzi, anche i denti sono importanti, e l'abbigliamento. Deve essere vestito in una certa maniera, quindi in sostanza va ancora la camicia bianca? La domanda è questa. Va ancora, care donne, la camicia bianca? Perché è stato un must per molto tempo, non la maglietta bianca, ma bensì la camicia bianca. Rispondetemi al 338 141 1001.

0: Can't stop this feeling. C'è gente che torna a casa dal lavoro adesso, ci ascoltano, tornano a casa dal lavoro e ci ascoltano. Allora, donne che hanno risposto, ce ne sono. E quindi vi confermo che la camicia bianca fa parte ancora dell'abbigliamento che attira le donne. Anche se poi ogni donna potrebbe avere il proprio gusto, come scrive anche qualcuno. Io personalmente sono innamorato dell'uomo con la camicia bianca, che sia indossata in modo casual o classico, è sempre un bel vedere. L'importante è che la camicia sia assolutamente della taglia corretta, perché se tu hai la camicia troppo stretta e c'è un po' di baguette, insomma, non è che sta proprio benissimo. Quindi insomma, proporzionato, proporzionato. Anche nell'anno in corso, anche nel 2026, la camicia bianca è assolutamente un must. Perché lo è? Perché dà un senso di pulizia e di cura, di semplicità. Un capo molto essenziali, quindi comunica sicurezza senza sembrare necessariamente costruito, hai capito? Poi è elegante, perché richiama facilmente un look professionale, raffinato e adulto. Però non ti devi vestire come uno che va a vendere gli appartamenti, certo. Devi abbinare, devi fare dei giochi, perché l'eleganza ci sta, ma devi metterci qualcosa di più. Se stai andando a un appuntamento di lavoro, allora ok. Ma se stai dando un appuntamento, insomma, con una persona, con una donna, in questo caso contano anche gli accessori, i tipi di braccialetti che stai indossando. Insomma, devi spezzare un attimino la situazione. E poi devi dare un'immagine che sia la tua e che sia quella di essere pulito, maschio, elegante e semplice allo stesso modo. Che cosa amano ancora le donne nell'abbigliamento degli uomini? Al primo posto rimane la camicia bianca, su questo non c'è niente da dire, abbastanza aderente, eh? Poi una t-shirt semplice e ben vestita, bianca, nera, blu, non importa, senza enormi loghi, non ci devono essere scritto sopra me la dai, cioè deve essere una maglietta giusta, dai. I jeans scuri ben tagliati valorizzano il fisico senza sembrare troppo eleganti. Pantaloncini di chino danno un aspetto curato, ma non devono essere troppo stretti. Pantaloncini troppo stretti, pantaloni troppo stretti con risvoltino, no. La polo, se hai una certa età, la polo può essere di buona vestibilità, ok? Il completo sartoriale si usa solo se stai andando a un matrimonio, cioè, nel senso. Ecco, no, maglione semplice, giacca di pelle, piace molto alle donne la giacca di pelle, no? Quella tipo Fonzi, ma non quel giubbino con le spalline imbottite da motociclista, cioè la giacca di pelle deve essere una cosa fine, ok? E quel giubbino di pelle leggero che poi tra l'altro sta per arrivare la stagione. Poi le sneakers, le scarpe devono essere pulite, cioè una donna ti guarda le scarpe, se vai con le scarpe sporche di fango l'appuntamento, la donna ti squadra, hai capito? Infatti, che cosa sono le cose che le donne non amano che gli uomini mettono? Ok, vestiti troppo larghi, vestiti troppo stretti, loghi enormi con scritte vistose, vestiti stropicciati o macchiati, scarpe molto sporche, abbinamenti di colori eccessivi come se tu fossi un animale che va in cerca dell'amore, hai capito? Pantaloni con le mutande visibili non vanno bene, non vanno bene. Quando vi piegate esce la scritta delle mutande, se si capisce se le avete prese nel negozietto China oppure no, dai, è brutto da vedere, soprattutto quando poi le mutande non sono nemmeno del colore abbinato a quello che è il vestito. Le canottiere fuori contesto, ma anche la canottiera. Le camicie troppo aperte, quando sembra che c'hai sbottonati 10 bottoni per mostrare il petto, che quasi sempre è un petto. No, il catenone no, il catenone non va più, raga. Oh, il catenone no! Il catenone massiccio da 300 carati non va. Profumo esagerato, troppo profumo. Deve essere solo percettibile, deve essere quel profumo di pulito che attira la donna, hai capito? Vestiti palesemente scelti per attirare l'attenzione, la donna vi sgama e poi vi dà il due di picche.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Qualcuno scrive, gente in spiaggia con la camicia bianca fanno ridere. Beh, se è di lino... Io ce l'ho adesso la camicia bianca, potrei anche andare in spiaggia ai barghini corti, perché non vado bene?

0: Vedi, Katia ha scritto: io adoro l'uomo con la camicia rosa. Inteso, anche lì ci sono le camicie rosa, quelle di lino, azzurrine, molto belle, molto belle, molto belle. Anche il portafoglio credo sia in classifica. Il portafoglio dell'uomo? Io ho scoperto e vi assicuro che esistono molte donne a cui non gliene frega una mazza del portafoglio dell'uomo. Dipende dove tu vuoi stare, dipende dove tu la cerchi. Sempre quello. Va bene, dai, torniamo tra poco, c'è il party time e vi faremo ballare con o senza camicia. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Salutiamo anche Carlo Antonio. Carlo Antonio, cosa voleva dirci di preciso?
1: Franchi, buonasera.
0: Ciao.
1: Io,
0: caro,
1: ho la maglia azzurra. Davanti sta scritto quelli del Monifine e dietro Walter Massa, il capitano. Ma bene, quella va bene per conoscere a una.
0: Che poi tu sei già a posto, cosa devi conoscere? Hai la maglia del Morning Fever, quindi fai parte di una categoria di persone. Perché non hai la maglia di I Feel Good? Ah no, non l'abbiamo mai fatta. No, non esiste, non esiste la maglia di I Feel Good. Party time!

Grande Benny, Benny Benassi e David Guetta insieme. Passiamo da un David Guetta e Benny Benassi a un David Guetta e basta adesso. Sì. Oh, Carl Antonio, tua moglie dice: ma chi devi conoscere? Ma chi devi conoscere? Buonasera da Michele, dalla provincia di Mantova, presente anche lui dall'Alto Mantovano, nel party time, dove si può salutare semplicemente mandando un messaggio al 338 141 1001. E tu che fai? Non ce lo mandi il messaggio?

Love is Gone, anno 2007, Chris Willis, David Guetta, il disco che ha dato poi, diciamo, la fama mondiale a David Guetta anche per i non addetti ai lavori, è questo, Love is Gone. Ed è da qui in poi che David Guetta, nonostante già nell'ambiente club fosse molto conosciuto, è arrivato a tutti proprio. Molto magro, molto diverso da come lo conosciamo adesso, ma si sa, ci evolviamo, no? Va bene, tra non molto arriva Dreamland, quindi racconteremo un po' di storie, un po' di dischi, come sono nati, come sono arrivati a essere creati. Intanto però ci dedichiamo al party time. Salutone ai fratelli imperiali da Girardi Creation, poi Mauro presente dal Trentino, anche lui

Il Sei col suo team presenti, buon pomeriggio, grazie della compagnia di tutti i pomeriggi, Marco da Desenzano del Garda, buon pomeriggio alla Gianji Rider, team carico treno presente, Erwin, buon pomeriggio a te, Norimberga presente con I Feel Good e con il Party Time, e questo mi fa molto molto piacere, molto molto molto piacere. Stiamo organizzando un po' le idee anche per questo weekend, visto che abbiamo un weekend lavorativo che ci vedrà impegnati sia venerdì che sabato, e quindi il mio invito è quello di venirci a trovare. Venerdì sera saremo a Malavicina di Roverbella, provincia di Brescia, io e Eleonora Salvi, a festeggiare Luca, il suo locale e i suoi amici, con una diretta radio aperta a tutti, quindi segnatevelo, Malavicina di Roverbella, Palace Caffè, e poi sabato festa del Tortelli con Alex Castellini di TM90, anche lì con Studio Più. Siamo a Cappelletta, è la mia prima volta a Cappelletta.

È al sapore dell'estate questo disco, eh. Comunque è arrivato un bel messaggio, vorrei leggerlo. Fortunatamente ho conosciuto una donna che è passata oltre a tutta questa superficialità, perché è vero, è pieno di superficialità. Non sono capace di abbinare i colori dei vestiti, non ho tatuaggi e non ho accessori. Quando lei mi ha conosciuto mi ha guardato dentro e mi ha rivoltato come un guanto. Saluti da Walter. Caro Walter, sappi che già il fatto che tu non abbia tatuaggi, il fatto che tu non abbia accessori ti rende unico, perché siamo rimasti in pochi senza tatuaggi e senza accessori. Poi non importa che tu sappia vestirti oppure no, quando una donna poi conosce il tuo valore, ci pensa lei a sistemare tutto. Quindi sei stato molto fortunato. Te la meriti.

I Fly With You. Vedi, c'è anche il Vanes che non ha nessun tatuaggio. Poi dopo sono scelte, ragazzi, cioè nel senso, ognuno fa della propria pelle quello che vuole, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Maurizio dalla Repubblica Ceca sta andando a vedere suo figlio che gioca a calcio, slovacco contro Banik Ostrava, under 16, però c'ha l'app e ci segue da lì. Francesco è presente in quel della sponda veronese del lago di Garda. Roland è lì che sta aspettando l'arrivo di Dreamland. Non manca molto, non manca molto. Abbiamo ancora un disco da mettere, poi cambio dell'ora. Entriamo nel mercoledì targato Dreamland, in cui prima vi racconto la storia della musica e poi vado in console e ve la suono per davvero, dal vivo, in diretta. Voilà!

0: Star Sailor, Four to the Floor. Robby presente, René anche lui. Aerografasti. Cos'è che ho detto? Aerografasti? Non sarebbe male però come nome. Ciao, sono un aerografasto. Azziria, accessoriati presenti, grandi maestri dell'aerografo. Va bene, siamo arrivati al momento in cui va la pubblicità, c'è il cambio dell'ora, torniamo tra poco, sarà aspettando Dreamland e poi Dreamland Radio Show, per cui se volete sapere come sono nate alcune canzoni, come sono arrivate ad avere il successo, ve lo spiego tra poco, ve lo racconto io, ok? Ho studiato, ve lo racconto tra poco.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can't.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì un'area di bassa pressione raggiungerà le regioni settentrionali con piogge rovesci a tratti anche di forte intensità e un calo delle temperature. Al centro Italia i fenomeni coinvolgeranno la Toscana con appunto piogge e rovesci, non si escludono locali temporali. Sul resto del centro Italia il contesto sarà variabile con nubi irregolari alternate anche ad ampie schiarite, mentre al sud clima ancora caldo e tanto sole. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Alex Gaudino, ok? Non Gadino, Alex Gaudino. Va bene, Robertino da Pesaro presente, Maurizio anche lui ci ascolta dall'estero, vedi quante persone ci ascoltano dall'estero, grazie all'applicazione, mi fa molto piacere, grazie Maurizio. In questo caso la Romania presente. Allora, 17:02 minuti, benvenuti ad Aspettando Dreamland, tra non molto salgo in console e vi metto delle bombe. Dischi molto ricercati, queste settimane stiamo facendo delle cose molto interessanti. Allora, di che cosa dobbiamo parlare quest'oggi? Parliamo di alcuni dischi, di alcuni progetti che magari avete sentito, che raccontano la storia della musica degli anni 90-2000 e che comunque sia non se ne sa l'origine, perché all'epoca quando erano uscite queste canzoni non è che si poteva andare molto a cercare il materiale. Però parliamo di Moby. Moby, che è un artista fantastico, all'inizio della sua carriera era molto più pop e molto più dance di quello che si può immaginare rispetto a quello che poi è diventato. E ha realizzato un disco negli anni 90 che si chiama Every Time You Touch Me, ok? Questa canzone degli anni 90 rappresenta un lavoro fatto interamente da Moby, cioè qualcosa che lui ha creato proprio da zero, ci mancava solo che lo cantasse, invece poi ha affidato le voci a due cantanti. Il brano è costruito su una specie di macchina da rave molto veloce, infatti gira sulle 140 battute al minuto, e poi appunto ci sono queste voci che condiscono il tutto. C'è qualcosa di interessante da scoprire su questo disco, perché due cose interessanti. Innanzitutto, lui ha preso ispirazione e un piccolo campione da un'altra canzone, ok? E come andava all'epoca, come ha fatto anche Fatboy Slim, come ha fatto altri molti artisti, utilizzando questo campioncino, contiene questo campione di batteria proveniente da Hot Pants, questa canzone, e niente, lui ha costruito il suo successo. Altro dettaglio, ok? Lui voleva fare un videoclip accattivante, no? Un po' come hanno fatto anche poi Benny Benassi, tutta questa gente qua, mettendo molta patata nei video, e dice: perché non facciamo un video in cui si mangia direttamente il cibo dal corpo delle modelle? E così è stato fatto, solo che la scelta del budino e soprattutto del budino al cioccolato dava l'idea che a mangiare fosse qualcosa, cioè che non fosse una cosa buona. Che non fosse una cosa buona. Quindi questa idea di questo video è stata poi abbandonata, ha sostituito il budino e niente, la cosa comunque, il risultato finale è che Every Time You Touch Me, che stiamo per ascoltare, è una canzone che ha portato poi Moby a essere conosciuto innanzitutto in tutto il mondo, ok? Però è stata una canzone che voleva abbracciare il mondo rave, invece è nata una canzone piuttosto pop, molto bella, che adesso ascoltiamo. 1995.

È incredibile che sia Moby, perché se tu ascolti Moby degli ultimi anni o degli anni 2000 non c'entra niente con questo. Però questa canzone molto vivace, molto solare, è comunque un disco suo. È andata così. Veniamo ai giorni nostri, parliamo di Luca De Gregorio, Mattia Vitale e Simone Gianni. E chi sono questi tre? Vabbè, sono tre amici che conosco. Luca De Gregorio, Mattia Vitale e Simone Gianni sono in arte i Meduza. Ah, i Meduza, perfetto. I Meduza cosa hanno fatto? I Meduza, stiamo per ascoltare una canzone nuova, si chiama Weekend. Questa canzone è un brano comunque pubblicato a luglio del 2026, ok? Hanno utilizzato la voce di Khalid. La cosa particolare di questo disco è che dura solamente 2 minuti e 33 secondi, perché ormai siamo entrati in un'epoca in cui i dischi devono andare via molto velocemente. Quando sono diventati famosi Meduza? Sono diventati famosi grazie a Piece of Your Heart. Adesso, così, per dare qualche numero che vi faccia capire, perché è vero che ne so, Gabry Ponte è molto conosciuto in tutto il mondo, ma coloro che detengono il record, e dico record, di streaming del nostro paese sono loro, sono i Meduza. I Meduza dichiarano 20 miliardi di stream cumulativi. Volete capire? 20 miliardi di persone nel mondo hanno sentito, siamo 7 miliardi sulla Terra, 7/8, quindi vuol dire che ogni persona che abita il nostro pianeta almeno 2 o 3 volte ha sentito una canzone dei Meduza. E questo come si traduce economicamente, visto che sono partiti con cachet molto bassi, perché comunque sia, prima di diventare Meduza, insomma, resident in qualche discoteca, sì, ma non soldoni. Si traduce in questa maniera: ogni stream produce Meduza 0,04 centesimi di euro. Quindi fate voi i vostri calcoli, moltiplicate per 20 miliardi, ma questo non è tanto, questa è la vendita o lo stream. Poi ci sono le serate. I Meduza fanno 50 date l'anno, ogni data viene pagata non poco, parliamo di soldoni, circa 100.000 euro per uscire una sera. Non serve che vi dica quanto guadagnano i Meduza. Ci ascoltiamo il disco.

Abbandoniamo l'Italia, abbandoniamo i Medusa, che comunque sia meritano tutto questo successo interplanetario, perché poi alcune date sì 100.000, ma altre vanno a 250, ve lo dico. Quindi meritatissimo, sono sempre in giro per il mondo, ogni tanto però un messaggino ce lo mandiamo. Allora, andiamo in Germania a trovare Kenkraft 400, Zombie Nation, mazza che disco. Uno di quei pezzi che hanno avuto una storia molto più incredibile di quanto potrebbe sembrare. Il disco è uscito nel 1999 ed è ancora oggi un pezzo riconoscibilissimo, ok? Il nome, insomma, deriva da un gioco del 1984, ok? Eh sì, arriva da lì, deriva da Stardust, ok? Quindi, sì, un videogioco del Commodore 64 dell'84, campione, ed è stato preso come inno da stadio in tutto il mondo, ok? Ed è così che è nato Zombie Nation. Zombie Nation praticamente è formato da due persone, che sono Florian e Splunk, produttore di Monaco di Baviera. Nel 1999 lavorava in condizioni molto underground, ma con il campionatore aveva creato questa cosa. E Kenkraft 400 che significa? Kenkraft significa energia nucleare in tedesco, tradotta dal tedesco. 400 perché ce l'ha messo? Niente, per non farci capire niente. Nel senso, l'ha messo così come numero per fare il misterioso, ma in realtà non vuol dire niente quel 400, hai capito? Ok, e la canzone è diventato un inno pazzesco. Numero 2 in Inghilterra, numero 2 in Irlanda, numero 5 nei Paesi Bassi, in Italia numero 1, in Grecia, insomma. Poi cos'è successo? Che è stato utilizzato dalle squadre nazionali di calcio, ok? E anche dal Milan. Quindi è diventata una di quelle canzoncine utilizzate spesse anche dal Milan. Chi è nato dopo gli anni 2000 non può non conoscere questo inno che adesso ascoltiamo.

pezzone, eh? Zombie Nation, fine degli anni 90, campione del 1984 e disco che viene cantato negli stadi di tutto il mondo. E io mi sento, Un abbraccione virtuale lo mandiamo a Ciro da Modena. Andiamo avanti, andiamo a trovare un altro personaggio, perché delle volte quando tu fai un disco di successo tutti ti ricordano solo per quello, un po' come dire Gigi D'Agostino l'amor toujours, e magari non si sa niente di tutta la sua discografia perché tanto conta solo quella canzone lì, e questo è il brutto secondo me di un artista, cioè nel senso che come lo vedono gli altri, no? Perché magari c'è quella canzone lì forte che va, sei quello che ha fatto quello e basta. No, ci sono tante altre cose. Infatti il disco che stiamo per ascoltare è di Darude ed è il disco che ha fatto dire quindi non sei solo quello di Sandstorm, ok? Il singolo si chiama Feel the Beat, è uscito nell'anno 2000, è stato il secondo singolo estratto dall'album Before the Storm e dopo Sandstorm, ok? È stato numero uno in diversi stati del mondo. La cosa interessante è questa produzione, insomma, che ha questa lavorazione particolare, ed è estratto da un album di 11 tracce dove dentro c'è anche Sandstorm, quindi vuol dire che oltre a quelle canzoni lì ce ne sono altre 10 interessanti da ascoltare. Vendete tantissimo come canzone e quindi è interessante per questo. Abbiamo nel video una valigetta che sale su un monopattino Razor, pensate, siamo nel 2000, il monopattino è adesso che funziona, quindi comunque sia c'è tutta una storia che non ve la racconto. La canzone è ancora molto ascoltata, la versione radio su Spotify è intorno ai 57 milioni di stream, siamo lontani dai miliardi dei Medusa, però 57 milioni di stream per questa canzone, insomma, ok. L'original mix ne ha più di 800.000, quindi insomma, musica, ce l'ascoltiamo? Ovviamente sì.

Upbeat da Rude, si sente il suono di Sandstorm però dentro, perché comunque insomma dai, è un follow up, ci sta. Ecco il suonetto lì, riconoscibilissimo. Grazie di esistere, Mr. Gada, per quello che ci racconti. Grazie a voi di ascoltarmi, perché è importante, è importante. Adesso andiamo in Francia. Abbiamo fatto il giro d'Europa oggi. Andiamo in Francia, ma non solo in Francia, andiamo anche in Belgio, perché il gruppo di cui vi sto per parlare da un lato è francese, ma dall'altro hanno anche lavorato molto in Belgio. Anzi, il disco l'hanno proprio provato in Belgio in una discoteca. Parliamo dei Quadran, o Quadran se è alla francese. La canzone è Eternally, ok, uno di quei pezzi che chi ama la trance degli anni 90, ragazzi, è veramente tanta roba. La storia di Eternally uscì originariamente nel 1995 e i produttori francesi e belgi, Philippe Van Mullen e Philippe Toutlemond, uscirono sull'etichetta famosissima, la Bonsai Records, ok? Che cosa aveva di speciale questo disco? Beh, questo disco era veramente molto melodico, un passaggio di trance ma molto melodico e quindi con suoni molto particolari. Van Mullen era residente in una discoteca del Belgio che si chiama Extreme ed è lì che poi utilizzarono questo disco per suonarlo davanti a tutta la gente, e quando videro la reazione della gente allora decisero di farlo poi uscire. Il disco vendette assolutamente, quindi CD singoli e anche altre situazioni, però era davvero speciale perché rievocava un momento in cui c'era un po' di pop ma ancora la trance era davvero una linea melodica molto importante. La cosa interessante è che questo disco aveva almeno 8 versioni: la Radio Mix, la Single Mix, la Dance Mix, la Dream Mix, la Andrew B Mix, la Selvin Rotain, la Quadran Flash. Perché all'epoca, quando tu facevi un disco, volevi essere sicuro che fosse una versione per ogni situazione, quindi per chi amava la dance, per chi amava qualcos'altro, c'erano 100.000 versioni della stessa canzone. C'è una parte storia, della storia un po' triste. Philippe Van Mullen muore a febbraio del 2015 all'età di 51 anni, uno dei due componenti appunto dei Quadran. La Bonsai lo ricorda ancora, nel 2026 ha fatto uscire un remix di questa canzone. Il concetto è che la canzone si chiama Eternally, quindi eterno, ok? In effetti il suono e la magia di questo disco rimarranno per sempre eterni, anche se uno dei due creatori ormai purtroppo è già dall'altra parte.

0: anche il discone. Fatemi salutare anche Luca da Igea, Davide da Varese, Alessandro dal Trentino, un sacco di complimenti per questi mercoledì in cui raccontiamo. Ma magari nella prossima stagione, anche durante la settimana, raccontiamo su altri generi, senza problemi, perché vedo che vi piace veramente tanto. Quadran! Uno dei due non c'è più, però la musica rimane eterna. Quello che conta adesso è che ve la metto dal vivo, quindi smetto di raccontarvela, smetto di dire chiacchiere, vado in console dall'altra parte del vetro, potete assistere al set live sull'app o dalla televisione, vi suono la musica e poi vi vengo a salutare prima delle 18.
1: I feel good, I feel good, you tune the radio, studio P, studio P.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

Che cos'è la musica? È l'arte di combinare più suoni in base a regole definite, diverse, a seconda dei luoghi e delle epoche. Benvenuti a Dreamland Anthology.

A volte penso che la gente non sia più in grado di emozionarsi. Un semplice tramonto, un'alba, un cielo stellato sembra ormai qualcosa di già visto, di già vissuto. Qualcosa di già visto, di già vissuto. A volte penso che le persone abbiano smesso di voler conoscere le cose. Abbiamo smesso di appassionarci alla vita. Abbiamo smesso di appassionarci alla vita. Ma poi, come per magia, vengo smentito dalla musica e mi rendo conto che una parte di questo pianeta ha ancora sete di brividi sulla pelle e di occhi lucidi stracolmi di gioia. Stracolmi di gioia. Quindi, probabilmente, dare vita ai nostri sogni attraverso la musica può essere la chiave per arrivare ad

0: Beh, che viaggio! Che viaggio! Abbiamo lanciato le cinture e siamo partiti. Grande Franchi per Dreamland, grazie. Anche Andrea da Francavilla Mare, come sempre pelle d'oca. Wow, questa sera musica eccezionale. Si vola anche per René, ma abbiamo volato, veramente. Se non abbiamo volato con la musica, ragazzi, allora che ci stiamo a fa' qua? Va bene. Dischi che ho suonato per la prima volta in vita mia in queste versioni, sono molto belle, sono le versioni 2026 di qualcosa che è legato al passato ma che comunque sia adoro, comunque, anche in chiave moderna. Vi lascio a Eleonora Salvi, Dreamland ritorna mercoledì prossimo, buona serata a tutti, divertitevi, ciao.
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
10: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Studio Più
1: News. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 Merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto. E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
3: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
2: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
1: Domani sarà la volta di Roma e Como, rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce e in casa con il Lipsia. Voltiamo pagina, tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero 1 del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20.30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zandschulp. Tra le donne, la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. A Berlino vietato sbagliare per l'azzurra del basket che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20.45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: Rieccoci, rieccoci qua, buonasera, ben ritrovati. Siamo a mercoledì 9 settembre, buonasera, 18 in punto. Guarda, siamo peggio delle tasse. In ottimo, insomma, ottimo orario. Staremo insieme fino alle ore 20. Ci saranno come sempre i DJ di Radio Studio Più. Questa sera toccherà al nostro DJ Dami con insomma la sua selezione musicale. Ore 18:30-19:30. I vostri messaggi al 338-141-1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma quello che preferite. Come sempre non sono sola, vediamo se ce l'abbiamo il nostro caro Carmelo.
1: Carmelo!
0: Buonasera, buonasera!

Mamma mia, che inizio, che inizio. Comunque oggi mi sento particolarmente, lo possiamo dire un po' svampi, svampi, sì, definiamolo svampita, no? Perché dimentico tante cose, tra cui che oggi è mercoledì e quindi il mercoledì vuol dire l'appuntamento fisso del nostro Paromix DJ, altro che DJ Dami. Ci siamo sbagliati, cioè sono sbagliata io in realtà, vabbè, ci sta. Sì, vabbè, come sempre, dai, nulla di nuovo voglio dire, no? Cioè, se no... Vabbè, ma perché c'è stato un attimo di confusione, sai, solitamente era il giovedì adesso invece abbiamo le dirette da Ibiza e quindi c'è stato un po' di confusione. Vabbè, ci sta, ci sta. Comunque oggi pomeriggio ho fatto un'experience diversa dal solito, alquanto simpatica, ma mi sono resa conto di quanto sia difficile. Mi spiego meglio, ho dovuto fare un video e insomma mentre parlavo e fin lì, vabbè, tutto semplice, anche se quando si parla davanti a un telefono, no, io non so perché sapete il mio lavoro è parlare davanti a delle telecamere e viene semplice, ma quando prendi in mano il telefono il tutto diventa sempre più difficile, non si sa mai il perché. Comunque ad ogni modo fin lì ce l'abbiamo fatta. Il problema era che dovevo parlare in inglese, no? Poi ho dovuto riguardare questo video e che dire, è un video un po' bizzarro, un po' simpatico, no? E ho detto, ma quanto è difficile fare un video mentre si parla e c'è una breve presentazione, insomma, di quello che tu fai, di quanti anni hai, da dove vivi, eccetera, tutto ciò in inglese. È stato simpatico, ma anche un po' difficile, no? Perché no? Vabbè, comunque andiamo avanti con la musica, va?

0: Ci siamo. Attenzione, è arrivato l'uomo fastidioso. L'uomo fastidioso. Ti piace come presentazione?
1: Ciao, tutto bene.
0: Mamma mia, che voce hot. Senti, ma puoi prendere un microfono e metterti di là, che mi metti ansia qua dietro.
1: Ieri in pigiama, stasera funerale.
0: Stasera funerale, sì.
1: Sì. Ti piace il funerale?
0: No, in realtà non mi piace.
1: Ciglia nere.
0: Nera. Unghie bianche.
1: Vabbè,
0: quelle ci stanno. Ma perché, che vuol dire?
1: Ma perché sei tutta nera?
0: Perché tu sei bianco e nero? Che domanda è?
1: Perché io sono in mezzo funerale e mezzo ancora in pigiama.
0: Ah, vabbè. Comunque, senti
1: tutto
0: i nostri.
1: Bene,
0: grazie. Tu come stai?
1: Hai dormito?
0: Sì, dai, più o meno. Mi sono svegliata presto. Sai che ora mi sono svegliata stamattina? Alle 5:30. Ma non per colpa della sveglia, per il fatto che alle 5:30 da noi c'è stata un bel po' di grandine. E cascasse il mondo, io non mi sveglio mai. Nel senso che faccio molta fatica a svegliarmi, perché ho il sonno molto pesante. Quindi tu pensa
1: Russi.
0: Che casino che. No, non russo. Almeno che io sappia, no.
1: Chiederò agli amici di Milano.
0: Chiedi agli amici di Milano. No, vabbè, comunque mi sono svegliata quest'ora alle 5:30 del mattino, perché c'era, insomma, grandine. Però
1: bello.
0: Però ci voleva, dai,
1: bello.
0: Guarda che clima. Oggi
1: bello.
0: Pomeriggio 23 gradi, si stava davvero tanto bene. Comunque sentiamo, vediamo anche a Milano.

0: Vedi, anche loro, tutta.
1: Niente, volevo farti un saluto,
0: sì,
1: e dirti niente.
0: Sì, si fattura, bravo.
1: Ciao,
0: bravo.
1: Eleonora, un abbraccio.
0: Ciao,
1: Eleonora!
0: Vedi, cascasse il mondo, a Milano, anche se piove, si fattura sempre.

Kungs qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Piove e sempre colonna. No, Daniel ce lo scrive. Ma pensa, Daniel, che anche qui in realtà ci sono stati un po' di incidenti in autostrada. E insomma, fuori dal casello autostradale, insomma, c'era un bel po' di coda. Infatti sono stata per una ventina di minuti in coda. Insomma, quando piove è un grande classico che succedano, insomma, queste cose, no? Non si capisce il motivo del perché quando si guida, insomma, e piove, insomma, succedono queste cose. Non si sa. Allora, un saluto anche a Moreno, come sempre all'ascolto, lo salutiamo. Qui si lavora sempre. D'altronde bisogna fa. Allora, una cosa che possiamo fare anche noi, beh, sicuramente mettere un bel DJ set a brevissimo, tra 5 minuti, e almeno riusciamo a essere di compagnia, insomma, a tutte le persone che in questo momento stanno lavorando, perché

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Una seconda parte di settimana con occasione per piogge e temporali, caldo che batte in ritirata, quindi con l'ingresso della perturbazione sulle regioni settentrionali inizialmente si è aperto un canale di correnti instabili che poi andrà a interessare anche il centro e il sud Italia. Giornata di giovedì al sud con tempo stabile e soleggiato, al centro i primi temporali anche forti sin dalle prime ore della giornata su Toscana e Alto Lazio, mentre diffusa instabilità sul comparto settentrionale con temporali anche forti su Emilia e Triveneto, localmente accompagnati da grandine e colpi di vento, fenomeni più deboli altrove con qualche apertura anche su Alpi e Liguria. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Sentiamo già la carica del nostro buon Lorenz. Anzi, scusatemi, correggo. Quando si trova, insomma, nell'altra stanza, nell'altro studio, si chiama DJ Paromix. Qui la arriva G Peralta.

0: Sweet Dreams. Certo che questa sera la domanda era un po' spontanea, no? Per quale motivo la gente non sa guidare quando, quando piove, no? Succedono sempre caos, ma soprattutto code, no? E ce lo spiega il nostro amico da Cattolica, sentiamo.
1: Ciao, allora si sa perché ci sono le code, perché la gente non è capace a guidare. È lo stesso discorso delle ferie, perché fanno le code? Perché non sono capace a stare in autostrada, tutto lì.
0: Ah, tu dici, tu dici? Ah, mamma mia, ragazzi miei, eh. Ci siamo o non ci siamo? Il pastaiolo da Macerata. Il nostro amico da Napoli. Ciao, Vinci.

Ugo da Milano presente. Milano Uggiosa, ascoltando Radio Studio Più mi tiro su. Meno male, dai. La carica giusta in questa serata. Ciao cari, ho appena finito di stirare una montagna di cose. Adesso faccio da mangiare, ma con la vostra musica. Si fa, si fa, si fa. Vedi che brave queste donne, guarda.

mi piace che hanno googolato e hanno chiesto, insomma, a Google per quale motivo quando piove c'è sempre casino, no? E le cause principali sono due. La prima è l'abbandono dei mezzi alternativi, no? Molti scelgono di usare l'auto prima, insomma, quella privata, no? Invece di camminare, andare in bicicletta, usare mezzi pubblici. E ovviamente la seconda causa, forse la principale, è la velocità ridotta, no? Cioè l'asfalto bagnato riduce l'aderenza e la visibilità, no? Ah, quindi dici che per questo. Mo si spiega tu.

sempre molto carina, che bello ricevere questi messaggi. Allora, tra un po' vado a fare una torta a mia moglie, ce lo scrive Mirko da Modena. Vedi, avevamo parlato di questa donna che cucina, stira eccetera, ma in realtà anche gli ometti si mettono a cucinare. Salutiamo Younes da Marrakesh. Che bello. Deve essere davvero molto molto bella. Mi piacerebbe visitarla. Left, right.

Allora qui ci scrivono: ciao, vi prego svegliatemi ad aprile 2027, viva l'estate e il caldo. Un saluto a tutti i butei, Gianni da Verona. Gianni, mi ha

Andiamo, signori, andiamo. Giro di boa. Per chi lavora dal lunedì al venerdì, giro di boa, non per me. Grande paro di Dre. Molleggia, molleggia. Il nostro amico Davaris.

Com'è che gli ometti questa sera si mettono, insomma, in cucina i fornelli? Guarda, un'altra torta, vedi, Tebaldo da Modena, tiramisù finito, ci manda una bella foto di questo tiramisù che cucina i fornelli. Guarda, un'altra torta, vedi, Tebaldo da Modena, tiramisù finito, ci manda una bella foto di questo tiramisù che sembra davvero molto...

Il party time non ha età, ce lo scrivono la nostra Anastasia. Ciao Anastasia! Salutiamo tutti i meteoropatici. Guarda, ciao Ele, questo tempo sono già triste.

0: Il nostro Paramix DJ in console. Mamma mia, la voce inconfondibile di Gianna Nannini, che meraviglia. Un grande saluto a Jessica e Mattia da Poggio Rusco. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Salutiamo anche Rocky. Ciao Rocky.
1: Adelino!
0: Sì, ciao Rocky. Ciao, ciao, ciao. Lo stallone. Attenzione, senti i bassi. Ci alziamo sempre di più. Allacciate le cinture, stiamo per fare un lungo viaggio.

Adesso dobbiamo. Allora, siamo arrivati in fondo, giusto? Ebbene sì, abbiamo concluso così il primissimo Party Time. Ringraziamo il nostro Paramix DJ. Lo ricordiamo che abbiamo ancora un'ora insieme. Rimanete con noi. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
0: L'economia.
1: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, piazza affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Runway, Lady Gaga. Apriamo così la nostra seconda ora. Buonasera, ben ritrovati. Come state? Come è andato? Insomma, com'è andata questa giornata? Né carne né pesce il mercoledì, no? Diciamo che siamo a metà settimana, sì, però si avvicina anche il weekend. Tra l'altro, ne approfittiamo per ricordarvi l'appuntamento di questo venerdì, venerdì 11. Ci sarà per tutti gli amici di Mantova e non solo, anche tutti gli amici nei dintorni. Vi aspettiamo al Palace Café a Malavicina di Roverbella. Ci saranno tante belle sorprese, tanta gente che ballerà, degli eventi, insomma, non potete mancare. Come sempre le nostre coordinate all'inizio dell'ora, beh, 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti come ha fatto il nostro Giorgio, sentiamo.
1: Ciao Leonara, ciao. Qua Giorgio Ruspista pazzo attrezzo sull'Adda, altro che Ruspa, qua col motoscafo da roba che viene giù dal cielo. Meno male che ci siete voi, che siete il mio sole.
0: Wow.
1: Ciao, dai col sound, dai, buona serata.
0: Ciao Gio, allora se ti può consolare, diciamo che l'Italia è divisa in due, no, in questa giornata, perché piogge temporali al nord, mentre al sud resiste ancora il caldo, perciò salutiamo tutti i nostri amici, insomma, del sud, ma sappiate che il maltempo sarà pronto anche a scendere verso il centro-sud nei prossimi giorni, quindi anche per voi ci sarà un po' di pioggia.

0: Dove sono i pistoleri? Dove sono? Uno ce l'ho davanti che si sta preparando per il party time. Poi chi altro abbiamo? Sentiamo i nostri messaggi, vai.
1: Dai, saluta Leo.
0: Ciao Leo.
1: Sei innamorato di Eleonora, vero Leo?
0: Che bello.
1: Ciao, ciao, ciao. Edo da Modena con Leonardo.
0: Ciao piccolo Leonardo, ciao Edo, che bello. Guardate che io mi gonfio e volo via, eh. Allora arriva 5 more hours, The Oro.

0: Five More Hours qui sulle frequenze di radio sotto per la Dance Station d'Italia. Allora, questa sera ce l'ho con i romani, no? Allora, amici di Roma, sappiate che Roma è stata nominata la miglior città al mondo da visitare a piedi per il terzo anno consecutivo. Cioè, la capitale d'Italia si conferma regina globale del turismo sostenibile e pedonale, conquistando la vetta della classifica Best 100 Walking City 2026, stilata da Guru Walk. Per il terzo anno consecutivo, cioè, la città eterna guida la graduatoria mondiale basata sull'analisi di oltre, pensate un po', 467.000 recensioni relative a migliaia di itinerari urbani in centinaia di metropoli. Il punteggio finale premia l'affluenza dei visitatori, ovviamente, e l'alto livello di gradimento espresso. E pensate un po', sul podio internazionale le principali città italiane, insomma, riescono a superare la concorrenza di importanti mete europee come Madrid e Budapest. Quindi diciamo che possiamo essere orgogliosi? Io dico proprio di sì. Arriva Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

Bella, bella, ci piace. Allora, un saluto, buon lavoro al palista Giorgio. Né acqua né grandine lo fermano dal Cola. Ciao ragazzi, buon lavoro, hai capito? Non molano mai. Allora, fatemi salutare una carissima amica, una Barbie. Io la chiamo Barbie perché è una Barbie. In questo momento è all'ascolto e le auguro un grandissimo in bocca al lupo per il suo nuovo lavoro. Ciao amica mia!

0: Peggy Goo. Allora sentiamo cosa hanno da dire i nostri ascoltatori.
1: Sì, certo, Eleonora.
0: Sì.
1: Anche perché se si provasse a girare per Roma in auto sarebbe uno sfacelo.
0: Beh,
1: non
0: è vero.
1: Per niente, ma effettivamente lo sanno benissimo anche i romani.
0: Sì.
1: Che effettivamente quello è un problema non da poco. Un salutone da Daniele di Mercato. Ciao.
0: Ciao Daniele, sì, sono d'accordo. E in realtà non solo a Roma, ma un po' in tutte le città, no? Si fa sempre un po' fatica, no? Con il traffico, con lo smog, con tante cose. Pensa che a Milano arriva, diciamo, una soluzione interessante per chi magari ogni giorno va al lavoro in macchina, no? Si chiama carpooling e l'idea è molto semplice. Invece di avere quattro automobili con una sola persona a bordo, perché non condividere la stessa macchina con altri pendolari che fanno più o meno lo stesso percorso? E questa è un'idea geniale. Cioè, il comune di Milano insieme alla città metropolitana ha avviato una sperimentazione con Bipooler, no? Un'applicazione che permette di inserire il proprio tragitto casa-lavoro e trovare altre persone che percorrono, insomma, una strada compatibile nello stesso orario. E non si tratta soltanto di dividere la macchina, cioè condividendo il viaggio si possono anche ridurre le spese, no? Diminuire il numero di automobili che entrano ogni giorno a Milano e quindi contribuire anche a ridurre traffico ed emissioni, no? Ma c'è anche un incentivo molto interessante nell'ambito della sperimentazione. Chi utilizza questa applicazione Bipooler, beh, e condivide il viaggio con almeno un passeggero, può prenotare gratuitamente uno spazio di sosta in alcuni parcheggi convenzionati. Cioè, quindi tu parcheggi la tua auto, ti fai trovare insieme a queste altre persone che fanno il tuo stesso tragitto in un parcheggio che questo parcheggio, insomma, è gratuito, e poi dividete, insomma, le spese. Io la trovo un'idea geniale.

0: In the Dark, Purple Disco Machine. Rimanete con noi, arriviamo davvero subito. Tempo di un caffè. Si salvi chi può.
1: Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Iniziamo così il secondo e ultimo party time. Signori, ci siete? Siete carichi? Com'è? Paromix DJ in console, Eleonora Salvi alla voce, buonasera. Vediamo il benvenuto in questa gabbia di matti.

sentite tutti i giorni con voi, fatemi sognare, dai che c'è il party time, top paro, quindi ormai top top top, così scrivono al 338 141 1001. Salutiamo chi sta cucinando in questo momento da Palermo, buonasera.

La nostra fanciulla Mary presente, buonasera, benvenuta. Prendi il tuo posto. Ricordiamo dress code questa sera: libero. Salutiamo i nostri amici dall'Argentina.

0: Allora, chi abbiamo all'ascolto?
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Se vedemos venerdì sera al Palace Café.
0: Ok.
1: Ciao, un salutone William, ciao.
0: Ciao Williams. Benvenuto nel Party Time, certo, ci vediamo venerdì. E grande serata venerdì sera, eh?

0: David Guetta domenica scorsa.
1: Sì.
0: Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Li salutava uno per uno, ci salutava uno per uno. E noi salutiamo uno per uno. Siete grandi. Grande musica. Marcello da Lodi.
1: Ciao Marcello, grazie.

0: acci picchia. Come picchia questa sera, signori? Allora, paura di mandarlo in onda, ma io mi fido di lui.
1: Vai, paro, che con il dress code libero posso fare l'elicottero!
0: Ma no! Io non ho parole, io non ho parole! Come on, dance with me. Salutiamo chi, insomma, sta cucinando una bellissima torta, torta salata, mi pare. Sembra davvero tanto, tanto buona. Allora, se serve qualcuno che assaggi, beh, mi rendo disponibile, eh. Segui il ritmo sulle frequenze di Radio Studio Più.

continuate a inviarci messaggi al 338-141-1001. Signori, questo è il momento dove tutto è concesso ed è concesso esprimere un desiderio con questa buona musica.

0: Uila, qua si molleggia, mi dicono.
1: Un mercoledì da leoni a pettinarci. Ci pensa lui, il futurista Paolo Mix DJ. Felicissima sera, principe, salora tutto il popolo. Ti salvi che può, sarà contro di pescare presente Gianluca, il vigilante matto. Molleggia.
0: Finalmente do un volto al vigilante matto.

Salutiamo chi ci augura una buona serata, una buona diretta da Guido, da Bovoloni. Ciao Guido, grazie. DJ Paramix. DJ Paramix.

Salutiamo la nostra Elena da Roma che sta rientrando dal lavoro, ci manda un bellissimo selfie. Ciao cara Elena, buon rientro. Ci siamo!

Mariangela da Savona, buonasera, benvenuta nel Party Time. C'è chi cucina, chi si allena, chi va a correre, chi va in palestra. Guarda che bravi, che atleti i nostri ragazzi. Sono davvero bravi, bravi, bravi. Non si molla mai, vero?

0: Eleonora, buonasera.
1: Sì, buonasera.
0: Sono sempre io. Ciao. Sono lui, il migliore.
1: Sì.
0: Assoluto.
1: Vuoi?
0: No, siccome stasera passo da quelle parti.
1: Sì, diciamo, stringi però, no, stringi.
0: Tipo la delicata. Sì. Tutti i laghi d'Italia.
1: Sì,
0: Ti potrei passare a prendere magari
1: no!
0: questo motofurgone.
1: No, no,
0: un
1: no.
0: 3x3 perché c'ha tre ruote. Magari andiamo a prendere un aperitivo in riva al lago, che dici?
2: Rifiuto l'offerta e vado avanti.
3: Mami! A me mi gusta tu descendenza intera.
1: Signori, lo sciogli lingua, eh? Pronti. Male la mamma, male la mamma, male la mamma, male la mamma, male la mamma, male la mamma, la mamma, la mamma, la mamma, la mamma, la mamma, la mamma. Sembra che dica la mammella. Ti immagini un bambino che dice la mamma? La mammella, la mamma.

0: la vera magia del party time, signori. Tanti i vostri messaggi al 338-141-1001. Chiediamo scusa se non siamo, insomma, riusciti a leggerli tutti, ma vi assicuro che tante volte siete tanti, no? Ed è un peccato, però peccato intendo, insomma, metterli in onda. Allora, che dire, abbiamo concluso così il party time. Invitiamo il nostro buon Paromex a venire, insomma, di qua in studio.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Eccoci qua, eccoci qua. Sì, faccia molta... con molta calma. Sì.
5: C'è tempo.
0: C'è tempo?
5: Dicono
0: siamo in anticipo?
5: Tempo.
0: Siamo in anticipo, signori.
5: Buonasera, allora, benvenuti.
0: Benvenuti, sì, benvenuti, no, ben ritrovati. Allora, dato che insomma siamo in fondo, ricordiamo appunto gli eventi che si terranno questo weekend, che dici?
5: Wow.
0: Allora, cominciamo
5: sono?
0: Da esatto, sono parecchi. Iniziamo da questo venerdì. Dai. Che si tiene a Cerro Maggiore, insomma, zona Milano, con Christian Boss
5: Boselli.
0: Guilla sul pezzo. Dove?
5: Siamo alla villa Cerro Maggiore.
0: Esattamente, ecco. Poi Mala vicina di Roverbella saremo
5: chi
0: al Palace Café.
5: Chi c'è?
0: Ci chi sarò
5: c'è?
0: Io con il veterano Frankie Gada.
5: Io chi?
0: Io chi? Ma io chi?
5: Sabato
0: Frankie Gada.
5: Sabato. Sabato.
0: Sabato back to school student party a Montecchio di Reggio Emilia per i più piccini, no? Per i giovincelli, per i tuoi coetanei.
5: Vabbè, anche i tuoi, non è che sono
0: volevo
5: così
0: fare
5: giovane.
0: Volevo fare la figa.
5: Non è che per due anni
0: Beh, no,
5: se vuoi già essere considerata vecchia.
0: No, guarda, io l'ho
5: diamo
0: detto anche
5: della
0: la...
5: vecchia.
0: No, l'ho detto anche l'altra volta che ero felicissima per la prima volta quest'anno. Io voglio sembrare più piccola. No, sai quando sei piccola vuoi sembrare più grande. Da sì. Quest'anno classe 2001, quindi non è che stiamo parlando di grandi età. No, dico vorrei essere più piccola, no? Vabbè, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Allora, cappelletta di Borgo Virgilio,
5: Frankie Gada, Alex Castellini con la festa dei Turtei.
0: Bella, cappelletta in festa. Poi Remember the Time a
5: San Giovanni Teatino con DJ Albi.
0: E poi concluderemo, insomma, a martedì con il Custoza in festa.
5: Quella, bello.
0: Sempre appunto
5: chi va?
0: Il Custoza.
5: Chi va?
0: Sai che non
5: chi
0: lo
5: va?
0: So in realtà
5: non, io? È, non lo so.
0: Vai magari. Tu?
5: Ma non lo so.
0: Vai tu?
5: Può essere.
0: Può essere,
5: non lo so.
0: Qua è un effetto sorpresa, non
5: guarda,
0: si sa mai.
5: Tutte le sorprese.
0: Vabbè, comunque, detto ciò, signori, fate i bravi, mi raccomando, vi
5: così
0: ringraziamo
5: di
0: davvero di cuore. E che devo dire?
5: Non hai una freddura?
0: No, non ce l'ho, non c'ho il libro. Me l'hanno rubato.
5: Devi leggere le freddure.
0: L'hanno confiscato. Che devo fare? No,
5: aspetta.
0: Te lo dico io. Allora, sai cosa fa? Ah, è qui! Bravo!
5: L'ho apparecchiata perché stasera ti stendo!
0: Sì, vabbè, vai!
5: Vediamo! Qual è il ballo preferito dalle scimmie?
0: Non lo so. Lo scimpanzé.
5: Ma dai, è facilissima questa.
0: Non lo so, sai.
5: Ci arrivano tutti.
0: Sì, anche noi. Se non
5: Orango tango.
0: Ah,
5: Orango tango,
0: wow,
5: il ballo. Targo
0: mamma
5: gentile.
0: Mamma mia,
5: dai,
0: bellissima.
5: Dai, il next c'è Castellini.
0: Vabbè, comunque fate i bravi, ciao.
5: Ciao.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Una seconda parte di settimana con occasione per piogge e temporali, caldo che batte in ritirata, quindi con l'ingresso della perturbazione sulle regioni settentrionali inizialmente si è aperto un canale di correnti instabili che poi andrà a interessare anche il centro e il sud Italia. Giornata di giovedì al sud con tempo stabile e soleggiato, al centro i primi temporali anche forti sin dalle prime ore della giornata su Toscana e Alto Lazio, mentre diffusa instabilità sul comparto settentrionale con temporali anche forti su Emilia e Triveneto, localmente accompagnati da grandine e colpi di vento, fenomeni più deboli altrove con qualche apertura anche su Alpi e Liguria. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 90 2000, con Alex Castellini.
3: DTM 90 2000.

fino alle ore 22 ballando rigorosamente con la musica dance 92.000 scelta da voi e il vostro numero preferito, io lo so qual è, 338 141 1001, che è il numero di Studio Più per inviarci un bel messaggio vocale. Fatelo adesso, richiedete un bel brano dance 92.000, lo sentirete nel party time. Se volete potete utilizzare anche il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, stessa procedura, manda un bel vocale e lo sentirai

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Che chi sarà e che cosa ascolteremo? Sì, sei sicuro che si può? Allora facciamo, dai. Ascolteremo gli ATC Around the World. La richiesta è quella di Michelle di Pavia e la sua playlist. Se non l'avete già fatto, mandate un bel vocale. Fatelo adesso. 90.studiopiu.net è il nostro sito. Oppure 338-141-1001. Richiedete un brano dance 92.000 che sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Tra pochissimo, Michelle di Pavia e la sua playlist. Restate lì.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fisher featuring Florence Arman, What a Life.

0: Le 22.
1: La pecora canta.
0: E la nostra pecora canta molto spesso ultimamente, io non so come mai, io pensavo fosse ancora in ferie con Manu Furetta in Sardegna e invece no, ce l'abbiamo noi. Proseguiamo con la playlist di Michel Di Pavia, ricordandovi ancora una volta il nostro numero 338-141-1001, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Mandate adesso un bel vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000 mentre c'è Corona, I Don't Wanna Be a Star.

0: vuoto che c'è. Che vuoto che c'è, sono i Pups & Scar nella playlist di Michel Di Pavia. State ascoltando il DTM 90, programma, lo sapete, no? Dedicato alla musica dance 92.000, che
1: è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Siamo ripartiti ormai da una settimana. Sto ignorando il pasticcero, lo sto facendo apposta, mi raccomando. Siamo partiti ormai da una settimana abbondante, quasi una e mezza, con le nuove sigle, i nuovi jingle, e i personaggi purtroppo sono rimasti quelli vecchi.
1: Ma lei lascia fare la crema pasticcera. Si aggiunge le uova fresche.
0: Non ci aggiungo le uova, però ci aggiungo il carico da 90. Grazie a Michel Di Pavia, Felix the House Cat, Silver Screen, Shower Sheen.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Che ore sono? Sapete l'ora? Io non so, l'orario?
3: 7:51, ora di Houston.
2: Alle 7:51 inizia il primo party time di questo mercoledì 9 settembre. Noi siamo pronti, carichissimi. Mi raccomando, stoppa i messaggi, anche perché abbiamo già tutto il party pieno, pienissimo di messaggi anche il prossimo. Partiamo con X Form Pleasure Voyager. Ci facciamo un volo sull'Apollo.

grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: nostro viaggio, Pleasure Voyager, X-Form 1995 alle 20:36, diciamo l'orario giusto perché altrimenti poi la gente regola l'orologio, mattina dice che è arrivata in ritardo al lavoro per noi, dai, colpa nostra. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona, che è il primo di questa sera.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore, la mia richiesta di questa sera è quella che secondo me era, come si diceva una volta, la kick off the day, ovvero il mondo tondo con You Can Touch. La dedico ai miei due DTM besti, in particolare ad Andro, so che è un estimatore di questo brano. Vorrei salutare questa sera Pietro e Rocky, che mi saluto tutte le sere. Un abbraccio Rocky, ti ringrazio per salutarmi tutte le sere, e a tutti gli altri, la più classica buona serata, vai, a domani, ciao ciao.
0: A domani anche te, mondo tondo, You Can Touch.

0: Party Time.
1: Ciao Alex, Rocky da Prato, un grande saluto a tutto DTM, sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare Einstein Polizei. Grande saluto a Q, Manofretta, Andrew, Paolo, Simone, Davide, Fenu e tutto DTM. E la pecora canta. Ciao ciao.
0: E lasciamola cantare la pecora, ma soprattutto
2: le mani in alto.

0: siamo nel 1997. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. E appunto, siccome è un volo, ci dobbiamo collegare immediatamente con la nostra torre di controllo.
1: Comandante Alex, buonasera, mi ha conceso la torre di controllo di Desenzano del Garda. Questa sera vuole far esplodere i vetri della tower, far scendere l'intonaco della torre di controllo con un pezzo da volo radente. Quindi, livello di volo 1996 e dedica per tutti i miei best cabin crew friend del DTM 90. Giù la punta quindi sul pezzone di Sunbeam, Arms of Heaven, Cabin Crow, ready for the May Day. Suelta DJ, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! C'è stata un'inversione di messaggi, secondo me, perché questo era quello di prima e questo è quello di adesso. Quindi è successo così, il sistema ha invertito i messaggi, ce ne siamo accorti troppo tardi.

0: Buonasera Alex, volevo chiedere un brano di Gigi D'Agostino, Cuba Libre. Grazie, Tony di Pieve Portomorone.
1: Ecco, così siamo sincronizzati adesso, eh?

0: Rock the Beat, Rocky a chi? Rocky a me. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono. Sentiamo.
1: Buonasera Alex da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Scelgo You Want My Love di Pazzesca. Un saluto a tutti del party time. Ciao, Vanni.
0: Tra l'altro i Pups and Scar saranno ospiti con noi al C'era una volta il Florida, non perdetevelo, il 26 di settembre alla discoteca Florida di Ghedi Brescia. Piccolo spoiler, lo sapete, però c'è già sui social, quindi è impossibile non averlo visto.

0: Oscar, You Want My Love. Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90. Prossimo messaggio, sentiamo.
1: Ciao Alex, sono Giorgio Ruspista Pazzo. Mi piacerebbe ascoltare Ramirez con Terapia, dedicarlo al mio bimbo Federico, al Mone di Porto e tutti gli altri banditi di Porto Ladda. Buona serata a tutti, ciao. Ho quasi finito di lavorare, che bello.
0: Beato te, noi abbiamo ancora circa 1 ora e 10. No, però noi ci piace, ci divertiamo. Terapia, Ramirez.

0: ascolta il primo party time di questa sera, c'è anche il secondo. C'è anche il, questa cera. Dai la cera, togli la cera. Prossimo messaggio. Sto dicendo che c'è anche il secondo party time e sentirete i messaggi che avete già inviato e che non sentirete in questo party.
1: Alex, buonasera, buon mercoledì sera a tutti, sono Pietro da Milano.
0: Ciao,
1: stasera
0: Pietro.
1: Volevo richiedere il brano Good Times del mitico Mario Fargetta, dedicarlo a tutti gli amici grandi appassionati di, del DTM. Un saluto in particolare ad Andro Di Ledinara, Davide Di Concesio, Simone Di Arcore, Paolo Da Fonsine, Manu Furetta, Rocky e tutti gli amici che ogni sera richiedono le nostre bellissime canzoni. Un abbraccio, divertitevi, ballate sempre col sorriso e scatenate. Ciao e grazie.
0: Grande Pietro, eccola, Good Times.

0: Honey, Good Times, Fargetta Futuri Smooth, alle 20:57 su Studio Più, la Dance Station Italia. Ancora ciao a tutti, il mio nome è Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: Alla musica dance 90-2000, piantagli anche un urlo già che ci sei, dai! C'è Robin S, Love for Love, bonus track di questa sera!

0: Love for Love, Robin S. Chiudi il gas. C'è lui o non è lui o non è lui? Sarà Q secondo voi?
1: Buonasera a tutti e buon Ferragosto natalizio.
0: Ciao Q.
1: Alex, ho ascoltato i podcast di settimana scorsa e ho ascoltato meglio la nuova sigla. Devo ancora capire, non lo so, se mi piace o meno. Perché tra l'altro, se non sbaglio, tra tutte le tracce che c'erano da votare ha vinto Gaga. Io avevo votato Snappy. Boh, vedremo nei prossimi giorni se mi entrerà in testa. Boh, vedremo. Va buono. Ciao Q da Milano.
0: Sì, sì, ha vinto Gaga, mani basse devo dire, perché i voti erano veramente tantissimi e devo dire che quasi il 65% ha scelto Gaga. Comunque, se fartela entrare in testa, ci pensiamo io. Sta fermo lì che te lo do io il problema.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellano.

Aurora Ordinary World, grazie a Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90. Andiamo subito da Emanuela di Forlì, JD, Plastic Dreams e le mani.

Anticappella Move Your Body, grazie a Salvatore di Modica. State ascoltando Dance Time Machine 90. Questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Tutte le sere siamo qua dalle 20 alle 22. Il mio nome è Alex Castellini, l'ho già detto? Sono il comandante di questo volo. Proseguiamo con la playlist di Jenny di Lodi. E poi dopo ce n'è un'altra, quella di Francesco di Casorato. Ho detto playlist o richiesta? È la richiesta, non è la playlist. È un brano solo e l'ha richiesto tramite il nostro numero. Mi raccomando però adesso non mandate più messaggi, anche perché abbiamo riempito completamente tutto anche nel secondo party time. Paul Van Dyk, Foreign Angel.

24 ore su 24 e puoi riascoltare il programma, che puoi fare tra l'altro anche nella nostra app che si chiama Studio Più, ma qui puoi anche inviarci una playlist che poi sentirai in onda all'inizio del programma. Tutti i giorni ci sono due spazi playlist, dal lunedì al venerdì, e la playlist è tua, quindi puoi personalizzarla come ne hai voglia con i tuoi quattro brani dance preferiti. Lo fai gratuitamente tramite il nostro sito 90.studiopiu.it.

0: fermo. State ascoltando Dance Time Machine 90, programma, lo sapete, dedicato alla musica dance 90-2000. Tutte le sere siamo qui per farvi ballare con la migliore musica dance e con...
1: La pecora canta!
0: Va bene, andiamo da Mauro di San Marino, che è meglio, tra poco c'è il secondo party time, sono gli Usura, Sweat!
2: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Ora.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Non ci crederai, no. Ma stasera dopo tempo sto facendo una richiesta con la giacchetta addosso.
0: Sentiamo.
1: Mi sento un po' pensionato e ho paura di prendere subito la bronchite. Richiesta di stasera, brano in questione è Pitbull, Hey Babe. Con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao.

0: Baby Pitbull featuring Pain. Studio più la Dance Station Italia Radio che stai ascoltando. Questo è Dance Time Machine 90, il party time numero 2 della serata. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questa aeromobile. C'è già il prossimo messaggio, vero? Sentiamo.
1: Ciao Alex, sono Daniele di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
1: Per questa sera avevo intenzione di chiederti i Latin Lover Bailando. Ma quanti siamo? Ciao a tutti, popolo della DTM 90, la pecora canta.
0: Dovresti fare il vocalist. Sì, ce la fai. Sì, potresti farcela fare il vocalist, tipo My Alex.
2: E allora, vai che ci siamo! Sulle mani tutti!

0: sta bailando.
1: Il DTM 90, il party time. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Insieme fino alle ore 22 c'è il prossimo messaggio. Sentiamo chi suona.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Chi è? Chi è?
3: La Giulietta questa sera, quest'oggi, questa sera, quello che è, dai, ci ha messo un po' la mano, eh. Bene, ciao Alex, Beppe DJ da Savona.
1: Ciao Beppe.
3: Allora Alex, cosa ne pensi se questa sera ci facciamo un bel giretto in Formula 1? Quindi, bene, in questione che piacerebbe ascoltare a me e a Giulia è il brano Formula 1 dei Visage. E il pasticcere? Dove è finito il pasticcere?
1: C'è, purtroppo c'è.
3: Oh? Ciao a tutti, Beppe DJ e Giulia da Savona.
1: Ma Giulia, la si sa fare i croissant?
4: Mi scusi, ma lei li sa fare i croissant?
5: Der Start 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
6: Schumacher,

0: State ascoltando Dance Time Machine 90, il secondo party time di questa sera. Siete voi i protagonisti, sentiamo chi è il prossimo.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più e Dance Time Machine 90. Questa sera un pezzo degli FL 65 da

0: questo è Alex Castellini e, e questo è il prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Andrea di Trento.
0: Ciao Andrea.
1: Il centro della settimana, ho bisogno di un po' di law, quindi richiesta Masterboy, Generation of Law. Un saluto a tutti gli affezionati del DTM e una buona serata.
0: Però sai che se dici law è un problema per il pasticcere,
2: Scusa, ma lei lascia fare la crema pasticcera.
0: Love, le uova.
2: Si aggiunge le uova fresche.
0: Le uova.

0: Su Studio Più c'è il DTM 90. Sono Alex Castellini, comandante di questo volo. C'è il prossimo messaggio nel secondo party time. Che modo è di suonare? Chi è che suona così?
1: Ciao Alex, sono Antonio di Parma.
0: Antonio Nazionale. Nazionale. È lui.
1: Stasera vorrei richiedere il brano del 2000 di Naip, cioè Looking for Happiness. Buona serata a te Alex, grazie di tutto. Ciao ciao da Antonio.

0: Happiness, suona già il citofono per l'ultimo messaggio di questa sera e l'ultima richiesta.
1: Ciao Alex Castellini, sono Matti di Milano, direttamente da Matti in sicuro San Benedetto del Tronto. Ti ascolto tutte le sere da lunedì al venerdì tra le 20 e le 22 su Radio Studiatura del Station Italia, in tante frequenze diverse. Vabbè, bellissimo programma, bellissima musica, anni 90 e inizio 2000. Vorrei ascoltare nel party time delle 21:30-22 la canzone di Fiat Dinamo Elettrica Danza dell'anno 2004. Bellissima canzone,

0: mattina alle 11.30 del Morning Fever. E
1: la pecora canta.
0: Ma la pecora canta non c'entrava, però, stavo dicendo delle cose serie e importanti. Vabbè.
2: Caramba!
0: Un piccolo break e poi continua la musica su Studio Più, la Dance Station Italia. Settimana prossima tornerò, è vero? Sì.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
4: Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
2: Un giorno mi disse un vecchio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Roni Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita. Si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
4: Spot.
5: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Una seconda parte di settimana con occasione per piogge temporali, caldo che batte in ritirata, quindi con l'ingresso della perturbazione sulle regioni settentrionali inizialmente si è aperto un canale di correnti instabili che poi andrà a interessare anche il centro e il sud Italia. Giornata di giovedì al sud con tempo stabile e soleggiato, al centro i primi temporali anche forti sin dalle prime ore della giornata su Toscana e Alto Lazio, mentre diffusa instabilità sul comparto settentrionale con temporali anche forti su Emilia e Triveneto, localmente accompagnati da grandine e colpi di vento, fenomeni più deboli altrove con qualche apertura anche su Alpi e Liguria. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

0: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.
1: Oh.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te. Live!

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.